0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Con Radio Number One.
0: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One.
0: Ascoltaci.
2: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: l'estate 2026 è tutta da vivere.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 3.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Carica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
3: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Comunque ragazzi, bello fare la combricola, eh?
3: Eh sì, hai proprio ragione. Peccato che ci sia solo dal lunedì al venerdì.
4: Veramente, guarda, io se potessi la farei anche il sabato.
5: E perché non facciamo gli scombriccolati del weekend?
3: Ma chi è questo, scusa?
5: Scusate, ora toccherebbe a me. Vuoi rivivere le risate della combriccola? Ogni sabato ci sono gli scombriccolati del weekend. Tutto il meglio del morning show di Radio Number One.
4: Oh, comunque questo non ho ancora capito chi è.
5: Gli scombriccolati del weekend. Ogni sabato dalle 7 alle 10. Solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: mattino.
1: Buongiorno amici, siete sugli Scombriccolati. E allora preparatevi a un'ora di divertimento assicurato e a tanta, tanta buona musica. Quindi

0: Imbricolati del mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi, come ogni mattina, vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: Sì, no, vabbè, ho capito. Mi perdoni, i nostri ascoltatori sono gli scombricolati. Se lei tutta sta confidenza, a chi scombricolati? Ma mi ha capito, scombricolati. A me.
2: Come siete umani voi? Ciao, un bacione, Omar da Berzo,
3: il mitico Fantozzi.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombricolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
2: Buongiorno con Bricola, è un elicottero. Grazie Gianluigi Brescia.
3: Un daino dice un altro daino. Giochiamo a nascondaino? Dai, no.
4: Gli sgombricolati del mattino.

0: Se anche oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché, sappiate che non siete i soli. Ma non temete, ci siamo noi, gli scombricolati del mattino.
1: Sai cos'è un bullone? Un precipizio profondo, profondo.
2: Finché la barca va, lasciala andare, finché la barca va, tu non remare, finché la barca va, sai ascoltare, number one, bye bye bye bye bye bye bye bye, dai laghi, ciao!
3: La combriccola,
4: la combriccola,
3: la combriccola, gli scombriccolati del mattino!

0: Grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Certo che ragazzi, per essere le 6 del mattino c'è in giro un assortimento via etere che metà basta. Oh vacca boia, che voglia che hanno il primo mattino.
2: Buongiorno ragazzi!
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombricolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Buongiorno, Sergio. Nonostante l'adrenalina, la battuta è sempre lì come prima. Complimenti, ciao.
2: Ma che storia triste, alzarsi alle 5, stamattina non è suonata, adesso corro all'impazzata. Buongiorno Combricola, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. Io, se dovessi scegliere un lavoro, vorrei un lavoro che mi potesse dare la possibilità di girare l'Italia e il mondo, qualsiasi esso sia. Channel Max!
3: Tra poco tornano gli scombriccolati del mattino, il miglior modo per iniziare al meglio la giornata.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino!
5: Con Radio Number One,
6: l'estate 2026
5: è più calda che mai!
7: Con Radio Number One!
6: Ascoltaci!
5: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate!
6: Alfa,
5: Charlie Puth,
6: Pet Shop Boys,
5: Serena Brancale,
6: Dito nella Piaga,
5: Madame e tanti altri.
6: Tieni sempre accesa Radio Number One.
5: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: altro che miracoli. Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli Scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Ciao ragazzi, ma cosa vi fumate voi la mattina? Ciao.
2: Ma sì ragazzi, ma vabbè, le poesie sono belle, tutto quello che volete, ma volete mettere avere il pensiero per una persona e regalargli, che ne so, una coppa, un culatello, un salame di Varzi? Questi sono pensieri che si devono fare una persona. Ma vuoi mettere la differenza?
3: Buongiorno Combricolini, tutto bene, tutto a posto? Io preferisco la cugina del raviolo, la gnocca! Michele da Sondrio, buona giornata!

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Un boscaiolo entra in un negozio dove si vendono camicie. Mi dia una camicia da bosco. Che taglia? Taglio la legna.
2: Con Radio Number One. All'alba vincerò, vincerò, vincerò.
3: Buongiorno scombricolati. Lo sapete che secondo recenti studi il 68% del 22% non ha mai superato negli ultimi tre mesi il 14% del 63%? Anche se ultimamente ho saputo che è in netto rialzo. Niente, volevo darvi questa comunicazione, probabilmente vi servirà per il resto della giornata, quindi vi auguro a tutti una buona continuazione, ciao!
4: Gli scombriccolati del mattino!

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli Scombriccolati del Mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Mentre guido verso quel di Bellinzona, nella notte più scura, ascolto i messaggi degli Scombriccolati e penso che ora della fine mi sto scombricolando anch'io. Una buona giornata a tutti, Stefano da Como.
2: Buongiorno Scombriccolati, è ancora buio.
3: Qual è il calciatore che si mette i pantaloncini più velocemente? Messi. Ciao, Matteo da Milano.
4: La combriccola. La combriccola. La combriccola. Gli scombriccolati del mattino.

0: Restate con noi perché tra poco sugli scombriccolati i nostri scombriccolatissimi vi racconteranno le storie più divertenti e assurde da non perdere.
1: Gli scombriccolati del mattino.

0: imbricolati di tutto il mondo, abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Allora, io faccio sport al mattino prima di andare a lavorare. Allora, quando mi alzo, la prima cosa che faccio è un piegamento sulla tazza del gabinetto. Dopo vado in cucina per svuotare la lavastoviglie, visto che comunque la roba non è tutta in un posto. Prendo, metto via. Prendo, metto via. Prendo, metto via. Poi prendo le borracce, riempio borraccia. Prendo borraccia, riempio borraccia. Prendo borraccia, riempio borraccia. Così, quattro borracce. Faccio un po' di colazione, poi porto giù il cane. Ecco, lui cammina, io sto fermo. Quello è un po' di yoga. Buona giornata dal Max.

0: cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Pronto, buongiorno, è la sveglia, ma di muoversi manca la voglia. Popolo degli scombricolati, buongiorno, ho bisogno di carica, vi prego, mi affido a voi. Un bacione grande grande, buona giornata.
2: Io sono un amante delle armi e ho deciso di replicare ai tempi con la mia First Shura, che è una mitragliatrice a una cadenza di almeno 5.000 parole all'ora, se va bene. Ma no, fortuna che mi sono comprato le cuffie antirumore. Ciao ragazzacci, grazie per la bella musica.
3: Scombricola, buongiorno dal mister Marcello. Figlia stufa scappa di casa, i genitori muoiono dal freddo. Un abbraccio, ciao belli.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Scusatemi, ma sono allergica alle stronzate.
1: Mamma mia, ragazzi, senti con la chitarra. Ah, ma che canzoni che mi fate sentire, ragazzi. Siete meravigliosi. Grazie. Ciao, Rossana, un bacio.
2: Tra poco sugli Scombricolati, un angolo dedicato ai vostri messaggi e alle storie più divertenti che ci avete inviato. Restate con noi per un'ora di puro divertimento.

0: Radio Number One, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: Gli scombriccolati del mattino.
0: Attenzione, tra poco sentirete una voce profonda. Non per il tono, ma perché è ancora assonnata. A tra poco con gli scombriccolati del mattino.

0: momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi sconbricolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Ma Bart, non sarà che la cosa che ti tiene sveglio di notte è la mancanza di gnagna? Boh. Ciao a tutti, un bacione, Omar D'Averzo.
2: Eh sì, certo, lei dice facciamo l'amore con la musica, sì, con la fortuna che ho io, con tutte le note musicali, la, da, fare, io da chiave di violino, qui dietro, sulla coppa, secca.
3: Buongiorno, anch'io devo mandare la canzoncina, non l'ho mai mandata.

0: arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Popolo di scombricolati, forza, andiamo che si comincia a lavorare anche stamattina. Dai, che ce la faremo. Buona giornata a tutti.
2: Che confusione sarà perché vi ascolto ogni mattina su Radio Number One. Buongiorno scombricolati, spingere!
3: Number One! Gli scombricolati del

0: abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Scombriccolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: Primo giorno di pensione, yuhu! Ora mi vado a vedere tutti i cantieri del mondo in aereo. Ciao a tutti!
2: Intanto vi ringrazio per avermi camuffato la voce. Purtroppo non è mai successo e non credo succederà mai, ma quanto vorrei baciare la mia osteopata. Ciao, anonimo da Los Angeles.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
4: Di Radio Number One.
5: Gli Scombriccolati del Mattino. No.

0: Gli scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: Bruno Patrizio, amore mio, vieni qua sotto le coperte con me. Dai, c'è tutto caldo qui. Ci ho fatto anche la scorreggina per te. Ti amo tanto, Monesio, ti aspetto.
2: Buongiorno, qui all'ospedale. Senta, volevo dire al signor Pater Romano che abbiamo sempre la sua doggy bag dopo che abbiamo fatto l'asportazione dei vari organi. Cosa ne dobbiamo fare? L'ha dimenticata qua nel frigo?
3: Ciao ragazzacci, io invece ho la mia palestra. Alla mattina 6:30, come mi sveglio, due occhi nocciola che mi puntano e che incominciano a dire presto, presto che tardi, presto, presto che tardi. Per cui mi vesto velocemente, prendo lo zaino con tutti gli attrezzi che servono e fuori nelle campagne con il biondo quadrupede raccogli la pallina, tira la pallina, raccogli la pallina, tira la pallina, raccogli la cacca, tira la cacca. Ah no, quello non è da tirare. Ciao ragazzacci, Daniele da Carugate.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: secco programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Oh, buongiorno Cialtroni. Sapete perché i pompieri si chiamano pompieri? Perché se pompavano oggi si chiamavano pompoggi.
2: Quando parlate voi alzo il volume perché non posso perdere una parola delle vostre battute perché mi fanno morire dal ridere. Quando c'è la musica invece riabbasso perché mi fanno male le orecchie. Questo è l'effetto della combriccola. Ciao, Elena da Bergamo.
3: A breve sugli scombricolati, i consigli dei nostri ascoltatori più bizzarri e originali. Se amate iniziare la giornata con un sorriso, esplorare questo programma è fatto per voi.
4: Gli scombriccolati del mattino. Scarica l'app di Radio Number One.
5: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
4: Radio Number One è dove vivi tu.
5: Anche con la nostra app.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
0: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
2: Radio Number One Meteo.
3: Amici di Radio Number One, ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì con il rinforzo dell'anticiclone da ovest, condizioni di tempo stabile, il cielo risulterà sereno o al più poco nuvoloso dappertutto, tempo ampiamente soleggiato anche al nord-ovest, ma in realtà anche sulle regioni centrali e sulle Venezie. Durante il pomeriggio il caldo tornerà a farsi sentire, non valori estremi particolarmente elevati, però ancora punte di 33-34 gradi. Nel weekend sempre anticiclone, sempre tempo soleggiato, a parte qualche raro temporale di calore sui monti. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
4: Preparati a un'estate da prima pagina. Dal 4 luglio a Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.

0: di condividere il divertimento, e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: Io ne ho sentite di cose alla combricola che voi alieni non potreste neanche immaginarvi.
2: Ciao scombricolati, sapete come si chiama l'ape più famosa in Inghilterra? L'ape regina.
3: Gli scombriccolati del mattino. New truck.

0: Abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Amblas tanga, picu picu tanga, amblas tu, Marilu, la radio del mio cuore sei proprio tu, number one. Ciao a tutti, Luca da Sondrio.
2: Pat ha perfettamente ragione quando dice che siete migliori, anzi, come diceva il Puffo Brontolone, io odio l'altra radio.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: il momento di riascoltare gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: E da pelle figlio d'Apollo fece una palla di pelle di pollo, tutti i pesci andarono a galla per vederla. Palla di pelle fatta da pelle figlio d'Apollo fece una palla di pelle di pollo, tutti i pesci andarono a galla per vederla. Palla di pelle fatta da pelle figlio d'Apollo fece una palla di pelle di pollo, tutti i pesci andarono a galla per vederla. Palla di pelle fatta da pelle figlio d'Apollo.
2: Un elefante si dondolava sopra un filo di ragnatela e trovando la cosa interessante andò a chiamare un altro elefante.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Tra poco i vostri vocali, perché il vero pericolo della tecnologia non è l'intelligenza artificiale, ma i messaggi audio da sonno profondo.
1: Gli sgombriccolati del mattino.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri,
1: eh? Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da...

0: Amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Buongiorno combricola. Figlia stufa, scappa di casa, i genitori muoiono di freddo. Miau.
2: Buongiorno scombriccolati, mi stavo ponendo una domanda. Ma tutta sta gente qua, bella pimpante di primo mattino o roba del genere, ma cosa si fumano, cosa bevono, cosa fanno per avere tutta questa carica energetica addosso, fare le battute a profusione, mettiamola così per non dire altro, e poi non lo so io. Comunque, vabbè, buona giornata ragazzi, un abbraccio come sempre.
3: Gli scombriccolati del

0: domenica.
1: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.

0: Una cosa che non ti devi dimenticare di portare nella valigia, picciotto, sono le cuffiette. E le cuffiette per ascoltare Number One, capisci a mia?
1: Gli scombriccolati del mattino.

0: Qui gli scombriccolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Buongiorno fuori di testa, ciao Sergione, mitico, grande. Ma sì, Umbretta ha ragione, pensate alla figlia di Aurora Ramazzotti, quando va a scuola, questa è mia nonna, Michelle Hunziker. Ciao, che nonna moderna, che t'ha stracchinato. Va bene, ciao.
2: Bea Fioi, soy Umbretta, migo abita 12 anni a Venezia, grande Cipriani e Garagion, ma non solo putei. Anche innamorai via sto telefono e gada guardarsi negli occhi. Via i telefoni. Torniamo alle relazioni umane vere. Così vedete che le farfalle torneranno a volare nello stomaco. Un bacione.
3: E così si conclude un'altra settimana.

0: Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi. E paga fino a 99 euro al grammo.
1: Portalo da noi. Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
0: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
0: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
2: Eccoci pronti per iniziare una nuova puntata della Combriccola. Tra poco sono le 7. Buongiorno.
3: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
4: Radio Number One Notizie.
5: Buongiorno da Laura Supino. Continua a salire il bilancio dell'attacco russo di ieri notte su Kiev. 27 i morti, una novantina i feriti, 130 gli edifici colpiti. Tra questi un deposito della Croce Rossa che denuncia la perdita di aiuti umanitari per 2 milioni di dollari. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà all'attacco e ha sollecitato più aiuti degli alleati per la difesa antiaerea. Condanna di ONU e UE, Mosca replica avanti fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. La detassazione dei rinnovi contrattuali sarà confermata anche nella prossima finanziaria, lo ha annunciato la Premier Meloni intervenendo ieri a Padova al 19° congresso nazionale della UIL. La Presidente Floridi e tutti i membri di opposizione si sono dimessi dalla Commissione di Vigilanza RAI, immediata alla reazione del centrodestra che a sua volta ha fatto dimettere tutti i suoi rappresentanti. Lo strappo originato dal mancato accordo sulla presidenza di Viale Mazzini. La Spagna travolge l'Austria 3-0 e approda agli ottavi di finale dei mondiali. Passa anche il Portogallo che supera 2-1 la Croazia. I lusitani affronteranno le Furie Rosse nel prossimo turno. Oggi in campo Svizzera, Algeria, Australia, Egitto. È tutto, a più tardi.
6: Ci sono. Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
7: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
8: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
9: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
11: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: quella di Radio Number One. Bello, Patrizio Romano che batte le manine,
1: sì,
0: così
1: come la foca monaca, così.
0: Eccola qui. Allora, la foca monaca Patrizio Romano vi dà il benvenuto alla combricola. E come potremmo definire Sergio Sironi?
2: Il ciocciolato, il ciocciolato, il chihuahua, il ciocciolato,
0: il chihuahuino, Sergio Sironi.

0: Però contenti.
1: L'Austria, dai, non era proprio un test così probante.
2: Volevo mandarti un messaggio dopo il primo gol. Volevo mandarti un messaggio dopo il primo gol, ma ho detto: saremo in contemporanea. Là è un'ora indietro, lo sa già da un'ora?
1: Non si sa mai.
0: Vabbè, detto questo, io.
1: È una questione di fusi, cioè Sergio Sironi è già fuso,
0: Mattino. Noi prevediamo il futuro.
2: Cioè, tu stavi guardando già il secondo tempo, o non avevi ancora visto la partita?
0: Stavo già guardando il secondo tempo, sapevo già che aveva vinto. Allora, vabbè, detto questo, direi che potremmo. Prevedo che tra poco arriverà una canzone di Sombra che si chiama Potential. Vediamo come fai.
2: Ma come fai?

0: vedi che avevo ragione, vedi che i canari hanno sempre ragione. Buongiorno, vi abbiamo augurato il buenos dias con Potential di Summer. Oggi è venerdì.
1: Allora, c'è il periodo dei mondiali di calcio, ci sono molte bandiere, molte nazioni che vengono coinvolte. Questa mattina abbiamo fatto una versione un po' diversa dei primi della classe. Vado?
0: Sentiamo.
1: Io. Cos'è?
2: Adesso ci sono i primi della classe, i primi della classe qui.
1: Che pomposità.
3: Ragazzi.
1: Bello. Cosa dici, Pat?
3: Sì, bellissimo. Magari io avrei, sai che cosa? Fatto qualcosa in onore degli svizzeri. Visto che noi arriviamo.
1: Non hanno un inno,
3: ma cosa stai dicendo?
1: Ma sono 21 cantoni, ne avranno 21.
3: No, la Svizzera questa mattina all'alba si è qualificata agli ottavi di finale. Siccome noi salutiamo spesso anche gli amici del Canton Ticino.
1: Come fa
3: Svizzera, Balt. Non lo so.
0: Chissà come saranno contenti. Come esprimono la loro felicità in Svizzera? Io me li immagino tipo così, capito? Sempre composti.
3: Non lo so, secondo me qualche fuoco d'artificio,
1: lo fanno. Lo buttano verso Chiasso, ma lo fanno.
3: Sì, verso il sottoceneri e il sopraceneri.
0: Esatto.
3: Sì.
0: Anche a Chiasso, quando sono felici, non fanno Chiasso.
1: Esatto.
2: Perché bere
1: la mattina presto?
0: Le genti non stanno bene.
3: No.
2: È venerdì. È venerdì.
3: È bella questa.
1: Bella.
2: Avete capito? È venerdì. Tutto a posto?
3: Bene. 118,
2: buona giornata. Ciao Max.
0: Dai, grammofono. Aia. Abbiamo pensato la stessa cosa.
4: Buongiorno scumbricolate, la città da Mantova, dopo una settimana
0: metti la cintura,
4: che non accendo la radio per motivi di lavoro. Finalmente per un'oretta vi posso ascoltare.
0: Bacioni
4: a tutti.
0: Bacioni la città da Mantova.
1: Però io cambierei lavoro se non ti permettono di sentire noi.
0: Giusto, brava.
1: Si cambia lavoro, basta.
0: Buona giornata, andiamo in cucina. Mahmood, per continuare su Radio Number One nella combriccola. Buon venerdì! Questa è Ratatà!

0: Sì, però tutte le volte che sento questa canzone poi mi viene da parlare così per tutto il tempo. Sono le 7:15. Buongiorno dalla combriccola di Radio Number One. Allora, c'è una richiesta che forse tu potresti accontentare. C'è un nostro ascoltatore che dice: buongiorno da Montecampione, grazie per la compagnia. Ci potete mettere la canzone di Adriano Celentano, L'emozione non ha voce? La risposta è no, però te la possiamo cantare.
1: Io non so parlare d'amore. Basta, non me la ricordo più.
2: Vabbè, ok. È bastardo,
1: è già qualcosa. Sì.
0: Insomma, piuttosto che niente, meglio piuttosto, diciamo, dicono tutti, esatto.
3: Buenas dias!
0: Hola.
3: Buenas dias! Hola. Vamos, vamos, che viene hoy, vamos!
0: E viene, ragazzi.
3: Sto esperando il periodico de Pat.
0: Il periodico de Pat. Il periodico de Pat.
1: E nel frattempo si consola.
0: Allora, sta aspettando il periodico di Pat, già, perché oggi c'è l'edicola di Pat, regaliamo i due libri.
1: È vero,
2: caspita.
4: Buongiorno scombricolati.
2: Buongiorno.
1: Ciao.
4: Da Locarno, qui stanno facendo un macello, Claxo, un casino, a manetta. Buona giornata, Claudio.
2: Alla grande. Beh, giustamente festeggiano gli svizzeri. Ricordo, la partita è iniziata alle 5, quindi è finita poco fa. La Svizzera ha battuto l'Algeria 2-0. Ma... agli ottavi di finale, vai!
1: Sì, ma si sono dovuti alzare alle 4, poveri Cristi.
0: No, allora, la squadra del cuore, fai questo.
1: No, no,
0: dato,
1: loro, gli svizzeri, quelli che hanno giocato. Se hanno giocato alle 5, che ora si sono alzati, poverini.
0: Alle 4.

0: il pezzo di Sophie and the Giants Right Now è perfetto per svegliare una persona, sì. No? Questa è la Combricola di Radio Number One. Abbiamo ancora tempo per un paio di primi della classe. Sentiamo.
1: Buongiorno scombriccolati.
2: Buongiorno.
3: Dai che venerdì.
2: Dai.
1: Domani si parte con la barca a vela direzione Corsica.
2: Attenzione.
1: Buona giornata a tutti. Enrico da Cuneo.
0: Oddio, Enrico da Cuneo.
2: Verso il dito di Napoleone.
4: Ma c'è il mare a Corsico?
0: Sei in forma stamattina, eh? Ciao, una dietro l'altra, eh?
5: Buongiorno, scombricolati del mio cuore.
0: Buongiorno.
5: È venerdì, ebbene sì. Speriamo che sia un eccellente venerdì con un eccellente fine settimana.
0: Speriamo.
5: Sergio, potevi andare avanti con la canzone di Celentano, no? Baci, Monica.
4: Io non so parlare d'amore,
2: E poi?
4: È quella la fregatura. Poi lo so, però non posso fare na na na.
0: Cerca, Pat, che la cantiamo dopo. Cerca.
6: La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One. Con Radio Number One.
7: L'estate 2026
6: è più calda che mai. Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
7: Alfa,
6: Charlie Puth,
7: Pet Shop Boys,
6: Serena Brancale,
7: Dito nella Piaga,
6: Madame e tanti altri.
7: Tieni sempre accesa Radio Number One.
6: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
7: La musica che cerchi è qui.

0: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
1: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
0: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
2: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.

0: Voglio tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I Giardini Botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, Giardini Botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
3: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te.
4: Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione, questo è lo spot per te.
5: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
6: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il city fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
7: Radio Number One.
8: Viabilità. Rieccoci insieme velocemente uno sguardo alla situazione del traffico sulla 4 nel tratto Brescia-Padova in direzione Venezia. Code per 8 chilometri tra Somma Campagna e Verona Sud. C'è un veicolo in fiamme. Stessa autostrada in direzione Milano. Code per 5 chilometri tra Desenzano e Brescia Est per un incidente. Sulla 1 la Milano-Bologna in direzione Bologna. Code tra Casal Pusterlengo e Piacenza Nord per un altro incidente. Tornando alla 4 nel tratto Milano-Brescia. Traffico intenso in entrambe le direzioni con code a tratti tra Sesto San Giovanni e Barriera di Milano Est. Sulla tangenziale ovest di Milano traffico rallentato tra svincolo SS35 e allacciamento A7. Tangenziale est di Milano corre allo svincolo di Agrate in direzione 1, mentre sulla 10 la Genova 20 miglia abbiamo traffico rallentato tra Genova Pegli e allacciamento con l'A7 direzione Genova. Per quanto riguarda Roma e dintorni, rallentamenti sulla via Cassia tra il grande raccordo anulare e via di Grotta Rossa in direzione via Flaminia e code anche sulla tangenziale est di Roma tra uscita via delle Valli e uscita via Salaria verso lo stadio olimpico. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
9: Finalmente è iniziata l'estate.
10: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
9: Ah sì?
10: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
9: Hai ragione.
10: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.

0: Mamma mia, quanti balletti, quanti balletti! Che scatena di Tony La Piaga nella combricola di Radio Number One. Era Businessman, 7:29, è il momento di ascoltare il primo focus di Pat Romano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione. Alessandro Bastoni gioca in difesa. Non stiamo parlando di vicende di campo, ma di vicende che hanno a che fare con la parte giuridica. Le indiscrezioni delle scorse ore sono confermate. Il calciatore della nazionale dell'Inter non si presenterà all'interrogatorio fissato per oggi. Lo ha reso noto il suo avvocato, precisando che il giocatore si avvale della facoltà di non rispondere. Al momento i fatti sono due. Il primo è che la stessa ragazza coinvolta, all'epoca appunto 17enne, ha già scagionato il giocatore chiarendo di non aver mai preso soldi per una prestazione sessuale. Il secondo è che da alcune chat tra calciatori coinvolti e Alessio Salamone, che è l'uomo accusato di organizzare questi incontri a luci rosse, emergerebbe chiaramente l'esistenza invece di una sorta di tariffario per le serate con le ragazze. Un tariffario che andava, tanto per chiarire, dai 10 ai 15.000 euro per i festini. Questo ovviamente non significa che tutti pagassero. Però in una chat con Salamone, ad esempio, Bastoni si lamenta dei costi a suo carico e per la serata, taxi per le ragazze compreso. E quindi evidentemente parla di soldi da dover sborsare. E proprio su questi pagamenti verte l'indagine della procura, che proverà a chiederne conto proprio a Bastoni quando ovviamente riuscirà a rispondere alle domande dei PM. Nuova trovata di Donald Trump, ci mancava. Adesso il presidente, che neanche un po' da ridere, scusate, il presidente americano ha deciso di proclamare per il 2 di luglio la giornata nazionale delle capesante. Mancava la giornata nazionale capesante. La disposizione apre alla pesca dei molluschi in un'area del New England, come scritto dal tycoon sul proprio social, spiegando come l'iniziativa porti a imbandire le tavole degli americani con chilogrammi di capesante e soprattutto a creare nuovi posti di lavoro. A livello di numeri, chiariamo anche l'aspetto: nonostante la pesca di capesante sia diminuita negli ultimi anni, gli sbarchi commerciali hanno comunque raggiunto i 9,5 milioni di chilogrammi e sono stati valutati in 332 milioni di dollari. Per me, questo è il virgolettato, attenzione, questo è il virgolettato di Donald Trump, per me è un grande onore averlo fatto, perché sono amico dei pescatori. Poi ha aggiunto: andate a votare per i repubblicani, cioè quindi ha messo le capesante con il voto per i repubblicani alle elezioni di metà mandato. Sapete che lì c'è anche il metà mandato da valutare, perché, e qui mi ha ricordato un po' il Cavaliere, perché se dovessero vincere i comunisti non pescherete mai più. È tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: Si chiamano Portugal punto The Man. Questa canzone è Live in the Moment. Su Radio Number One nella Copricola. Buongiorno. E non lo so, ogni tanto mi incastro, vai a capire.
1: Si inceppa, si inceppa, si inceppa.
2: Perché già nel mood del weekend, la mano. Sei già nel mood del weekend.
0: Sì, questo weekend si va nella capitale, si va. Allora, ci stavi dicendo con un po' di terrore, perché ho sentito delle piccole anticipazioni raccontate da Pato Romano a Sergio Sironi sul domandones di oggi. Ho un po' di paura.
2: Sì, no, è un domandones che riguarda poi la vita reale del sottoscritto, ma un po' di tutti noi, e alla fine poi le domande sorgono spontanee. Allora, ieri classico raduno tra amici di una certa, amici di mezza età, un po' come amici miei, no? C'è il Conte Mascetti, c'è Giorgio Perozzi, Melandri, Necchi, Sassaroli, che non so
0: perché. C'è andato a dare gli schiaffoni alla stazione di Bergamo,
2: no,
0: quelli che
2: parlano.
1: Sì, solo che il treno arrivava, come in Fattozzi.
2: Allora, uno degli amici, uno della combriccola di ieri sera, che dice? Dice, sono appena andato a farmi depilare il total body, proprio si è fatto depilare tutto.
0: Ah, bello, un'anguillona.
2: Un'anguillona, sì, perché so che l'uomo depilato, liscio piace. Uh-huh. A me piace poi che quando faccio la doccia l'acqua scenda, i goccioloni, scenda senza. Che scenda senza. Che venga interferita dai peli. No. Poi dice: sì, però le parti intime le ho lasciate così come sono.
1: Perché la quercia si vede anche nel bosco.
2: Ma no, ma era la prima cosa da depilare.
3: Ma voi siete sicuri di voler parlare di questo?
1: Non lo so.
3: Cioè, nel senso, ci avete pensato un secondo?
2: No, ma poi, già partiamo da quello. Ma voglio dire, davvero l'uomo tutto depilato da capo a piè piace? Davvero
3: no,
2: a questo appeal?
3: No.
2: Punto. Noi abbiamo confutato questa sua tesi. Perché io, ad esempio, sì, magari qualche parte d'estate, una questione igienica, magari la vai a depilare, magari col fai da te, senza andare in un centro estetico.
1: Vai un brico
2: sì, senza. Fai da te.
3: Ma magari
2: prendi un
3: nel
2: taglio.
3: Senso, proprio depilare, no, magari uno disbosca un po', diciamo.
2: Sì,
3: no?
2: Disbosca, lui ha disboscato tutto, però secondo me, allora a quel punto fai veramente il lavoro completo, il vero total, e invece ha fatto un partial.
3: Comunque, nel senso, da donna che si depila da tutta la vita, lo sai che nel momento in cui ti sei depilato diventi una grattugia due giorni dopo, praticamente. Quindi immaginati, bello, no? Dici, stasera c'ho un incontro a luci rosse con un'anguilla. Il problema è se poi ce l'abbiamo anche domani.
1: Se ti fermi due giorni sono veramente amari.
3: Vai a finire il pronto soccorso, ragazzi, con abrasioni su tutto il corpo. Vabbè, e quindi la domanda qual è, Patrizio?
2: La domanda è: ma l'uomo veramente lissio ha il suo appeal nei confronti, insomma, dell'altro genere?
1: Più pil o meno pil?
2: Ecco, più pil o meno pil. E poi, soprattutto, altra domanda: ma davvero il total body non comprende, insomma, quelle zone che invece, secondo me, sarebbero le prime da disboscare?
3: Mi sembra un po' articolata come domanda.
2: No,
3: io la semplificherei in: ma l'uomo anguilla vi piace oppure no?
2: Esatto.
3: Ma siete uomini anguilla oppure no? Così 393 444 0444. Io non voglio sapere se lo siete o no, preferisco ricordarvi così, vestiti e simpatici. Quest'estate vola in Sardegna, che ci siamo anche noi, con i grandi viaggi, partenze da Milano, Verona, Roma, con trasferimenti inclusi per raggiungere gli splendidi villaggi IGV Club di Santa Clara e IGV Club Santa Giusta. Spiagge bianche, acqua cristallina e tutto il relax che desideri, con servizi pensati per tutta la famiglia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
7: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
6: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
8: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
9: Anche su un mezzo non tuo?
8: Sì.
9: E offre anche tutela legale.
8: Mi fai parlare?
9: E assistenza sanitaria e a casa.
8: Esatto, Moby, perché ACI
9: è il club sempre vicino a te.
8: Almeno la chiusura posso dirla io?
9: Ok, socia.
8: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
13: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
14: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
15: Internet veloce!
14: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
16: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A, tuo a soli 349 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
17: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
18: Fai leva sui miei desideri,
17: eh? Veramente faccio leva sull'IVA.
18: Leva sull'IVA?
17: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
18: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
17: Ce li leva?
18: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
17: Leva l'IVA.
18: E i pensieri.
17: Solo a luglio, solo da... Iper-

0: finisce così? Sì. Così se ne va così, ci saluta, si allontana piano piano. Rome wasn't built in a day, che bella canzone, mamma mia, Morciba. Sono le grandi canzoni di Radio Number One ed era del 2000. Non ho niente di particolare da raccontarvi, se non che ci hanno messo i Morciba un po' di tempo, un bel po' di tempo, prima di decidere di pubblicare questa canzone. Perché, direte voi? Perché era troppo allegra, nel senso che loro non sono proprio degli allegroni, no? Morciba, è bella musica, però non è che proprio dici l'ascolto per fare il workout,
1: la
0: in palestra
1: balcanica.
0: E quindi niente, insomma, poi hanno deciso che era meglio farla uscire, meno male. Allora, sono le grandi canzoni di Radio Number One e per i grandi domandoni di Radio Number One c'è Pat Romano.
2: Allora, partendo da questa esperienza di vita reale riferita a Paolo, questo mio amico Paolo, l'architetto che salutiamo, ieri ha cercato di convincere il sottoscritto e altri amici che la depilazione total body, anche per l'uomo, è la soluzione migliore, insomma, per affrontare l'estate. Total, ma non totalissima, nel senso che alcune parti, abbiamo detto, magari quelle intime, non sono state toccate. Però al di là,
0: cioè,
2: di quello
0: è tutta un'anguilla con un cespuglio.
2: Esatto, è un'anguilla con un cespuglione,
1: con una freccia che indica il cespuglio.
2: Allora, a voi piace l'uomo anguilloso, quello tutto liscio?
0: Ma che ridere,
3: ho messo me all'usilistrinezzo il fuck. Ciao.
2: Traduzione,
1: tradotto,
2: Sergio.
1: Tradotto, vai. Sembra quegli uccellini spiumati, spennati sullo spiedo.
2: Ah, fantastico.
1: Un po' triste.
0: Che bella immagine.
4: Ricordarvi così. Raga, sempre da Creed a Mantova, no? L'uomo troppo anguilla, no?
2: No.
4: Perché, sinceramente... metti che lo abbracci tipo la via, no, dopo qualche pelo deve averlo,
2: certo,
4: altrimenti che uomo è?
2: Certo.
4: E poi ricordi che se l'uomo è lizio come la bizia, poi alza la costa e pizia.
1: Però
2: questo è veramente troppo forte. Alza la
0: che ridere, no, mi ha fatto ridere l'idea di che abbracci uno, capito, sciume,
1: no, io stavo pensando a una combo: uomo anguilla e lenzuola di raso. Vieni qui.
2: Sì, non riesci più a prenderlo. Ti scivola sempre via, ragione.
0: Non lo prendi più, non lo prendi.
5: Ciao estetisti del mattino.
2: Ciao.
5: A meno che non sia Lucio Dalla, uomo orsetto tutta la vita. Mio marito li ha morbidi, orsettosi, che quando l'hanno operato ne ha tolti, mi è dispiaciuto tantissimo. No, uomo orsetto. Ciao Romana.
0: Ciao Romana.
2: Mi sa che
0: lui ha vinto tutto.
2: Sì.
0: Lui ha vinto tutto. Aspetta, vinto. Vai,
2: vai.
6: Ciao da Aquaman, detto anche l'uomo pesce.
2: Ragazzi, che fantasia.
0: Mamma mia, abbiamo i migliori. Un pippone su questi due, tra poco Garrix e Sheeran.

0: che Martin Garrix hanno cantato live la canzone, hanno fatto live la canzone, hanno mangiato, hanno bevuto e hanno salutato tutti. Ma che ridere, ma bellissimo. Pensa, tu inviti uno su Instagram, capito, un personaggio famoso, e arriva al tuo matrimonio, al tuo compleanno. Chi posso invitare per il mio compleanno?
1: Non lo so.
0: E niente,
2: Lenny.
0: Va bene, torniamo a bomba sul domandone.
2: Yeba, vi stiamo chiedendo se vi piace l'uomo depilato, se vi depilate, e se sì, fate il total body o lasciate qualche parte invece ancora con un po' di boscaglia, Dai, ditecelo.
0: Anguilla!
3: Buongiorno, sono Nicolas da Casalmaggiore. Ho appena ascoltato la vostra domanda, quel che è. No, per me l'uomo deve essere deve essere peloso, ovvero cioè non dico un Sasquatch, ma neanche come avete detto voi, cioè l'anguilla. No. Cioè appunto, come dire, so, le ascelle depilate, le gambe depilate, e che cosa? E l'uomo deve essere uomo, e la donna deve essere donna, ma al di là di tutto, cioè no, l'uomo peloso, ripeto, non un Sasquatch, ma neanche l'uomo iperlistio, che iperlistio, cioè se io fossi una donna dovessi mettermi nei panni di una donna, a me piacerebbe un uomo uomo serio, non depilato, neanche lì total body, tranne nelle No, volevo stare zitto, ma questa non ce la faccio.
2: No,
0: guarda, gli è salito proprio il crimine, no, Nicola, quando sei stato anguilla,
1: anguilla, e poi nella vasca da bagno, dentro la vasca da bagno, gli butti il sale, comincia a fare come le anguille vere, si contorce.
0: Comunque l'uomo deve essere uomo, la donna deve essere donna, anche la donna è pelosa. Cioè io ad esempio sono una scimmia, nel senso, se non mi depilassi sarei una piccola scimmia che gira libera per la città.
2: Ho capito, però per le donne ci sta, per una sorta di femminilità ci sta, dai.
1: Perché vuoi avere i peli sulle gambe, no, che abbia i peli sulle gambe. Beh,
2: scusami, la donna con i peli sulle gambe o i baffi, dici, donna baffuta sempre piaciuta. Vabbè.
0: Cioè, ragazzi, io ho tutto questo, cioè nel senso, io ho i baffi, le gambe.
2: Ed è per quello che piaci.
0: No, ma non me li depilo, per fortuna, però se dovessi lasciare andare l'ambaradan così come la natura mi ha creata,
2: c'ha certi mustacchi la nostra mano.
1: No, ma chi sei?
0: Altro che Lucio Dalla.
1: Groucho Marx.
4: La Combriccola, quando vuoi.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Con Crestani, il metallo prende

0: Ditta di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Quando in città l'estate soffoca, c'è un luogo dove l'aria è ancora fresca. Santa Caterina Valfurva. Montagna autentica, panorami immensi, trekking, bike, natura e avventure nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Qui ogni giornata è un'emozione da vivere. E dal 27 luglio al 2 agosto vivi la magia dell'Essential Alps Festival Olistico. Santa Caterina Valfurva, l'estate che rigenera. Scopri tutte le attività su www.santacaterina.it.
2: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: Buongiorno, buongiorno dalla combriccola di Radio Number One. Sono le 8 in punto.
5: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 779 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
10: Radio Number One Notizie.
11: Buongiorno da Marco Mancini. Kiev ancora alle prese con le conseguenze del gravissimo attacco russo di ieri notte. Il bilancio delle vittime e dei danni continua ad aggiornarsi. Zelensky promette una dura reazione e chiede più aiuti agli alleati. ONU ed Unione Europea condannano l'attacco, ma Mosca avverte: andremo avanti. Laura Supino.
12: Continua a salire il bilancio dell'attacco russo di ieri notte su Kiev. 27 morti, una novantina feriti, lanciati circa 500 droni e 74 missili. Per la capitale si è trattato dell'attacco più pesante dall'inizio della guerra. 130 gli edifici colpiti, tra questi un deposito della Croce Rossa che denuncia la perdita di aiuti umanitari per 2 milioni di dollari. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà e ha chiesto agli alleati di fare di più per la difesa antiaerea. In particolare agli Stati Uniti chiede le licenze per produrre in proprio i Patriot antimissile. Aspettiamo i negoziatori, USA ha aggiunto, che vedano con i loro occhi. Mosca replica tramite il portavoce del Cremlino Peskov. La pressione sull'Ucraina continuerà fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Condanna dell'ONU e della UE con l'alta rappresentante Callas, che promette nuove sanzioni.
11: Da Trump ieri nuovo attacco agli alleati della NATO. Gli Stati Uniti spendono molto di più di tutti, ma senza alcun beneficio, ha scritto sul suo social. 999 miliardi di dollari contro i 90 del Regno Unito, 66 della Francia e 48,8 dell'Italia. Il bilancio dei morti è salito a 2.595, lo ha annunciato la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, parlando del terremoto che il 24 giugno scorso ha devastato il paese. I feriti sono oltre 11.000, decine di migliaia ancora le persone ufficialmente disperse. Tolleranza zero verso il caporalato, la detassazione dei rinnovi contrattuali sarà confermata anche nella prossima finanziaria, lo ha annunciato la Premier Meloni intervenendo ieri a Padova al 19° congresso nazionale della UIL. Sentiamo un passaggio della Presidente del Consiglio.
13: La contrattazione collettiva, la contrattazione di qualità è lo strumento più efficace che abbiamo a disposizione per far crescere le tutele, difendere i diritti, rafforzare le retribuzioni dei lavoratori. Ed è una scelta di campo, perché per la prima volta lo Stato afferma che la dignità di uno stipendio passa dalla qualità del contratto e non semplicemente da una cifra stabilita a tavolino.
11: La Spagna travolge l'Austria 3-0 e approda agli ottavi di finale dei mondiali. Passa anche il Portogallo che supera 2-1 la Croazia. I lusitani affronteranno le Furie Rosse nel prossimo turno. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
14: Alla scoperta dei rifugi di Lombardia.
15: Oggi andiamo al rifugio Monte Alben, sull'omonima montagna delle Orobie Bergamasche. E con noi c'è uno dei gestori, Andrea Moro. Buongiorno Andrea, come arriviamo al rifugio?
16: Per arrivare al rifugio Monte Alben si possono fare vari sentieri. I principali sono quelli che partono da Cornalba, da Serina e dal Passo Zambla. Più o meno la durata del sentiero e della camminata è di 2 ore, un po' per tutti e tre i sentieri, magari da Serina un po' più lungo.
15: Organizzate dei progetti particolari?
16: Allora, sulla parte di iniziative e progetti, quello che diciamo è il nostro obiettivo come rifugio, ed è stato anche l'obiettivo per cui l'abbiamo costruito, è stato il sostenere dei progetti in Bolivia, che sono dei progetti di volontariato e delle missioni in Bolivia, che si trovano in particolare a Peñas, a Batallas e a Huata, vicino alla capitale della Bolivia, con il ricavato del rifugio mandarlo in beneficenza a questi progetti. Quindi diciamo che noi tutto quello che organizziamo al rifugio, anche la festa del rifugio che facciamo a inizio luglio, il tutto è volto poi a raccogliere soldi da inviare in Bolivia.
15: Come vi troviamo sul web e sui social?
16: Sul web ci trovate come Rifugio Monte Alben, su Instagram e su Facebook. In particolar modo abbiamo il nostro sito, sempre Rifugio Monte Alben, o anche ci appoggiamo a Rifugi Lombardia, quindi anche su Rifugi Lombardia abbiamo la nostra pagina web che gestiamo.
15: Ringraziamo Andrea Moro del Rifugio Monte Alben e io vi do appuntamento in uno dei rifugi di Lombardia.
14: In quota alla scoperta dei rifugi di Lombardia. www.rifugi.lombardia.it.
17: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer

0: si chiama Passenger del pezzo di Alex Warren che abbiamo ascoltato su Radio Number One alle 8:10. Buongiorno!
1: Buongiorno, ve lo dico io! Ma che succede? Buongiorno dal vostro Bondecchi, grande manager. Grazie a voi, grazie a voi. Arriva l'estate, c'è bisogno di canzoni nuove. Noi abbiamo fatto delle selezioni, perché noi qui a Poggi Bonzi, dallo studio Abbey Road, che è in un garage qui a Poggi Bonzi, che
2: Poggi
1: Bonzi,
2: box, sì.
1: Esatto, Poggi Bonzi è la Montecatini del futuro. Stiamo organizzando la finale di questo concorso Canoro, che non sarà a Castrocaro, ma a Castro Giovanni. Che
2: Castro Giovanni giocava rugby.
1: No, è il nome di Enna prima del 1927. Vabbè, quindi lo faremo lì, però ho bisogno di due giudici.
2: Due giudici.
1: Abbiamo Mara Maionca
2: e l'altro.
1: Come ti chiami?
2: Quello là. Sì.
1: Agnello.
2: Sacrificale, sì.
1: Bravo. Ora vi fa sentire, abbiamo due canzoni che vi faccio sentire, una e l'altra, e voi dovete dirmi quale passa il turno, ok?
2: Che potrebbero diventare dei tormentoni estivi.
1: Esatto. Vi faccio sentire la prima.
3: Vai.
1: Oh, scusate, non si sente tanto bene, però è un po' rovinata. Questa è la prima.
2: Vabbè,
1: se la volete votare,
2: Non
1: volete votare, vabbè, comunque. Poi c'è quest'altra.
4: Alex,

0: veloce. Allora, io non ho il sacchetto blu e lui molla la pupù. E poi che sarà quel chietto. La lascio lì e me ne torno a letto.
1: Che schifo.
2: Come che schifo?
1: Beh, insomma, parliamo di pupù, le cose, insomma.
2: Ma
1: dai,
2: porta giù il cane.
3: No, no, la prima, la prima. No, io la scelgo prima.
1: Meglio non ascoltarla.
2: Per te la prima?
1: Sì, sì, la prima.
2: Per te la prima?
1: Alzo la paletta per la prima.
2: Allora, vince la seconda canzone Gianna Crostanelli.
1: Ma perché?
2: E passa al prossimo turno.
1: Ma è truccato allora questo concorso, è truccato.
2: Ma che sta scherzando?
1: C'è la frode.
3: No.
2: C'è frodo?
1: C'è frode, non è frode, è frode. C'è un inganno.
2: No. Ma no, no, è passata la seconda per partito preso.
1: No, non ha preso nessun partito lei. Non ha ascoltato
3: allora
1: i due
3: giudici.
1: Allora
3: faccia come le pare, basta che non ci disturbi.
1: E si tolga dalle scatole. Su, Bondeschi.
2: Era tutto regolare.
1: No, non è tutto regolare. Manu, diglielo tu.
2: La Gianna Crostanelli è la Gianna Crostanelli.
3: Crostanelli.
2: Mi fa la tournée.
1: Ho capito, ma fa il cane fa la pupù.

0: I'm Yours. Si chiama così questa canzone di Jason Mraz su Radio Number One. Alle 8:15.
1: Yeppa.
0: Sai che c'era una canzone che faceva yeppa?
2: Mi si è sbloccato un ricordo. Quando avevamo 20 anni avevo un amico, si chiama Mauro, c'è ancora, sta benissimo, che è albino.
1: È di Albino? Provincia
2: no,
1: di
2: era, lui è albino, ma è pelosissimo. Quando eravamo tutti in costume così, lo chiamavamo il nevicato.
0: Il nevicato. Beh, come ieri, il brina di
1: esatto,
0: ieri.
1: Esatto, ieri c'erano i brinati, oggi sono i nevicati, vabbè. Noi invece parliamo di uomini anguilla, di quelli che si depilano total body o quasi, magari lasciano ancora qualche parte con qualche peletto, così, giusto per dire.
0: Abbiamo capito da quello che dicono le nostre ascoltatrici che comunque alla donna piace l'uomo pelosetto.
1: Quindi a questo mio amico che si chiama Paolo, dobbiamo riferire che insomma questo appeal che crede di avere durante l'estate nei confronti anche dell'altro genere a un certo punto scivola via come l'acqua della sua doccia.
0: Noi abbiamo fatto un sondaggio per lui, capito? Esatto, per fargli risparmiare anche dei soldi, certo. Diciamo, perché comunque diciamo che la depilazione total body.
2: Le donne dicono anche: a me piacciono gli uomini con la pancetta, però se ce l'hai non ti cagano.
0: Non è vero, però
1: vabbè, quello è un altro
0: io
1: paio di maniche.
0: L'unico consiglio che darei è: anche a me piacciono gli uomini pelosetti. L'unico consiglio che vi darei è di assumere, tipo, non lo so, della cheratina o della biotina, in maniera che non li perdiate, perché li perdete. E quindi molto spesso sembra di avere un cane. Cioè, io lo dico perché il mio fidanzato è un bel.
2: O prendete la cheratina o imparate ad abbaiare.
1: Cioè, i peli che crescono a macchia di leopardo, mi stai dicendo?
0: No, li perde, parete di tenere un perro, mi intiendes? Cioè, sembra capito, li trovi nella doccia, li trovi per terra, li trovi nel letto.
1: Ma i capelli o i peli? I capelli.
0: I peli!
2: È tutta cheratina.
1: Ho capito, ma va bene.
0: Prendi della biotina e li perdete, ragazzi, li perdete. Come si perdono i capelli, si perdono anche i peli. E te lo garantisco.
3: Ciao ragazzi, che argomento stamattina. Però, peloso. Io dico la mia. Mio marito, come si dice, non si depila. Sì, quando arriva l'estate, anche se è biondo, come si dice, gli dà fastidio a quelli che gli sono venuti con l'età. Perché da ragazzo era bello lissimo sulle schiena. E invece invecchiando pian pianino sono sbucati. Allora ogni tanto le sue figlie gliela fanno una ceretta in estate. Però no, non mi danno nessun fastidio. Ma se si depila i peli davanti, ragazzi, lo lascio. Ma vuoi mettere quando hai finito di fare l'amore che sei abbracciato nel letto a ruffare con le dita quei peletti? No, assolutamente no.
0: Brava.
3: Non si può. Brava. Bisogna tenere ciò che si ha.
0: Brava.
3: Ciao Stefania.
1: Stefania sono in pratica d'accordo. Dice voglio fare il ricciolino davanti, però no, il ricciolino, quello, le classiche quello alette che arrivano a una certa, quelle bisogna toglierle.
2: Allora Antonio, altro amico, aveva la schiena pelosissima, dormiva sotto il sole col rasoio e gli abbiamo fatto salve. Tipo zerbino.
0: Non ci credo.
2: Te lo giuro.

0: Mamma, che bel remix, che bella versione che ci ha regalato Bob Sinclair nel 2023 con questo pezzo di Mattia Bazzar. Antonella Ruggero, si chiama Ti sento su Radio Number One.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One.
3: La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
4: Play One. Ogni sabato dalle 18 alle 21. Solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
1: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
0: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
1: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
2: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
2: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
3: Sempre aperti, con orario continuato.
2: Oro d'Oro paga il tuo oro subito in contanti. Info 338 22 98 731. ComprooroDoro.it.
4: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park Extreme.com.
5: Liberi di viaggiare.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
7: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
8: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
9: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
10: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
11: Radio Number One. Viabilità.
12: Eccoci al traffico, alle complicazioni del traffico. Sulla 8, la Milano-Varese, c'è un incidente tra Busto Arsizio e Castellanza, direzione Milano, che sta causando delle code. Altre code si registrano in direzione Milano a causa di un incidente all'uscita di Busto Arsizio. Sul tratto opposto verso Varese si segnalano rallentamenti per curiosi tra Castellanza e Busto. Sulla 1, la Milano-Bologna, code persistenti tra Lodi e Piacenza Nord in direzione Bologna a seguito di un incidente. Sulla 4, la Milano-Brescia, code in uscita Bergamo per chi proviene da Milano. Code anche sulla 7, la Milano-Genova in uscita Genova-Bolzaneto in direzione da Genova e tra Roncoscrivia e Busalla. Sulla 10, la Genova-Ventimiglia, traffico intenso con code tra Genova Aeroporto e allacciamento con la 7. E poi abbiamo code anche sulla A26, la Genova-Gravellona-Toce, tra allacciamento con la 4 e Vercelli Est, direzione Genova. Per quanto riguarda Roma e dintorni, code su via del Mare all'altezza di via Aciglia in direzione Grande Raccordo Anulare, rallentamenti anche su via Ardeatina tra via Tor di Pignatta e il Grande Raccordo Anulare, poi traffico intenso segnalato su viale Castrense in direzione San Giovanni. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con gli scombricolati.
13: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
14: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta il format Parole e Musica con Francesco Renga e il 18 luglio con Ermal Meta. E non solo, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: si muove Alfa Giova. Buon vento su Radio Number One alle 8:31, è il momento del focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione. All'interno di una tragedia come quella del terremoto del 24 giugno scorso in Venezuela possono accadere anche dei piccoli miracoli. I soccorritori sono impegnati in una corsa contro il tempo per salvare Fabio, che è un bambino di 9 anni rimasto intrappolato da 9 giorni, non sono pochi, sotto le macerie di un edificio crollato a Carabaglia, nello stato venezuelano di La Guaira. Le operazioni di recupero procedono con estrema cautela proprio a causa dell'instabilità della struttura, che è collassata su se stessa, mentre il bilancio ufficiale resta fermo da oltre 24 ore ad almeno 2.300 vittime, ma questo bilancio è da prendere assolutamente con le pinze, totalmente provvisorio. Nel frattempo la presidente venezuelana interim Rodriguez Gomez ha insignito la missione dei vigili del fuoco italiani impegnati nei soccorsi alla popolazione con la medaglia di eroe del Venezuela. La consegna di questa onorificenza, si legge proprio in una nota dei vigili del fuoco, è avvenuta con una cerimonia che si è svolta all'aeroporto di La Guaira poco prima del rientro in Italia del primo contingente della protezione civile e dei vari funzionari della Farnesina. Un riconoscimento che fa ovviamente piacere all'interno di questa tragedia ai soccorritori italiani che si sono appunto messi a servizio proprio dei soccorsi venezuelani. La Svizzera, parliamo di calcio, questa mattina all'alba ha sconfitto 2-0 l'Algeria nella gara dei sedicesimi di finale dei mondiali che si è giocata a Vancouver in Canada. Gli elvetici affronteranno ora la vincente della sfida tra Colombia e Ghana, e sulla carta una Svizzera che potrebbe andare ancora avanti. Durante la nottata gara stupenda anche a Toronto, dove il Portogallo ha battuto 2-1 la Croazia e va agli ottavi grazie a un gol di Gonzalo Ramos al 94esimo, affronterà la Spagna. Bello questo derby della penisola iberica, Portogallo-Spagna, molto molto interessante. Spagna che ieri sera, lo ricordiamo ancora, senza grandi problemi ha liquidato 3-0 la pratica Austria. Stasera si giocano alle 20 Australia-Egitto, a mezzanotte Argentina-Capoverde, i campioni del mondo in carica e la grande sorpresa, la grande rivelazione di questi mondiali, ovvero i capoverdiani. Alle 3:30 della notte Colombia-Ghana. Chiudiamo con Wimbledon, ieri qualificati al terzo turno Berrettini che ha battuto Fils, Cobolli che ha superato Duckworth e Sonego che ha piegato in 5-7 Diallo. E tra le donne sbarca al terzo turno anche Jasmine Paolini che ha superato la Golubic. Oggi in campo verso le 16 il numero 1 Jannik Sinner contro l'americano numero 81 del ranking ATP Brooksby. Tra l'altro in palio c'è un biglietto per gli ottavi di finale. Tutto ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: Mica su Radio Number One. Questa è la combricola, vi posso anticipare? Ve lo dico sussurrando come Mica, che tra poco vi regaliamo musica. Vi regaliamo musica.
1: Tra poco regaliamo musica, ma dobbiamo dirimere una questione.
2: Dirimiamola.
1: Pelo o senza pelo, l'uomo anguilla o l'uomo orsetto? È meglio sempre avere i peli. Perché come si dice, ho preso il treno per un pelo, se sei glabro prendi quello dopo.
0: Esatto.
1: No. Oppure i nodi vengono al pettine, solo se hai qualcosa da pettinare, altrimenti la vita passa così, ma liscia. Soprattutto, come si dice, ha perso il pelo ma non ha perso il vizio. Tenetevi il pelo e non tenetevi i vizi.
0: Ok. Così ad asio avrei tutti e due, come ti vuole la cosa? Grazie Crepè, grazie professore, i suoi contributi sono sempre fondamentali per la combricola di Radio Number One, che continua con Self Aware, il nuovo di Temper City.

0: di Temper City su Radio Number One alle 8:41. Che belle cose che vi regaliamo, che invidia. Voi ci potete andare, voi.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Esatto, Radio Number One ti regala musica e divertimento. Che bel concerto questo qui. Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per il concerto di Dardust il sabato 11 luglio al Lazzaretto di Bergamo. Che devi fare? Devi mandare un messaggio WhatsApp al 393 444 0444 col tuo nome e la risposta a questa domanda.
2: La domanda riguarda proprio Dardust. Di quale regione è originario Dardust? Lazio, Lombardia, Marche oppure Umbria? 393 444 0444.
1: La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, il luogo dove ogni giorno è...
8: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
7: Questo finché non passi a euro.
9: E allora tutto diventa più...
7: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
10: Dobbiamo parlare.
11: Lo sapevo.
10: Di questi continui alti e bassi.
11: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
10: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
12: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
13: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
14: Fai leva sui miei desideri,
13: eh? Veramente faccio leva sull'IVA.
14: Leva sull'IVA?
13: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
14: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
13: Ce li leva?
14: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
13: Leva l'IVA.
14: E i pensieri.
13: Solo a luglio, solo da...
15: Iperceramica.
16: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
17: Scialla, c'è Skoda!
16: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
17: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
16: Ah, e allora scialla!
15: Scialla, scialla!
16: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a €199, 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: canzoni di Radio Number One. Mamma mia, che meraviglia! Abbiamo riascoltato Hanno ucciso l'uomo ragno. Quanti ricordi su questa canzone? Era il 1992, pensa un po', una delle prime canzoni degli 883 che ci hanno fatto innamorare di loro. Allora, continuiamo a parlare di musica perché abbiamo regalato due biglietti per un concerto bellissimo che ci sarà al Lazzaretto. L'11 di luglio, il concerto di uno dei produttori italiani, secondo me, più talentuosi, geniali, imprevedibili, che è Dardust, che fa tra l'altro uno spettacolo splendido. E l'abbiamo regalato ad una ragazza che però non ci può parlare.
1: Sì, è al lavoro.
2: C'è il capo ufficio sul collo.
1: C'è il fiato del capo ufficio piantato qui, sulla giugulare.
2: Io la capisco perché ho il fiato di voi due sul collo, sulla giugulare.
1: Non esagerare, Ricordiamo la domanda, comunque, di quale regione è originario Dardust? Avevamo quattro opzioni: Lazio, Lombardia, Marche e Umbria. La risposta corretta è Marche. Per l'esattezza, lui è nato a Piagge, in provincia di Pesaro e Urbino.
2: Deserte da solate.
1: Cos'è?
2: Piagge, no, spiagge.
1: No, piagge, senza l'S davanti.
2: Piagge. E tra poco regaliamo ancora, perché c'è anche l'edicola di Pat.

0: si chiama
1: Baieie e Brazorf, però Brazorf.
2: L'ho detto proprio per questo, perché sei Baieie poteva no.
1: Sei Baieie, sei Baieie. Oggi in Toneria, siete pronti per questo weekend a tazzare?
0: Dai, sì.
2: Lei non balla, lei non tazza più, signor.
1: Lei non tazza più, signor.
2: Allora, va bene, era Magnetic, The Bausa su Radio Number One, che sono norvegesi e non bresciani, attenzione. E tra poco ce le dico la di Pat.
0: Speciale edicola di Pat dedicata ai mondiali di calcio.
1: No.
2: A tra poco!
3: La combriccola quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: alle 9.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Radio Number One Notizie.
6: Buongiorno da Marco Mancini. Ancora pesanti attacchi russi sull'Ucraina. A Sumi colpito un condominio, almeno 4 i morti, tra cui una bambina di un anno. A Kherson distrutto un veicolo civile, ucciso il conducente. Intanto continua a salire il bilancio dell'attacco di ieri notte su Kiev. I morti sono 30, una novantina i feriti. In poche ore lanciati circa 500 droni e 74 missili per la capitale. Si è trattato dell'attacco più pesante dall'inizio della guerra. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà all'attacco e ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre in proprio i Patriot antimissile. Aspettiamo i negoziatori americani, ha aggiunto, che vedano con i loro occhi. Mosca replica tramite il portavoce del Cremlino Peskov: la pressione sull'Ucraina continuerà fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Christine Lagarde non esclude di candidarsi alla presidenza della Francia. La presidente della Banca Centrale Europea non esclude di dimettersi dalla guida dell'Euro Tower prima della scadenza del suo mandato prevista per ottobre 2027. Le presidenziali in Francia sono fissate per la primavera del prossimo anno. Tragedia la notte scorsa a Milano. Una motociclista di 23 anni è morta nella notte in un incidente stradale avvenuto intorno alle 2:30 di oggi. La giovane, soccorsa in condizioni gravissime e trasportata in codice rosso in ospedale, è deceduta poco dopo. La vittima è stata travolta da un fuoristrada guidato da un uomo di 71 anni. Il risultato è negativo agli accertamenti per alcol e droghe. Anche la Svizzera approda agli ottavi di finale dei mondiali. Algeria battuta 2-0, promosse anche Spagna e Portogallo, che hanno superato rispettivamente Austria e Croazia. Oggi in campo Australia, Egitto. È tutto, a più tardi.
7: In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il ciclo-raduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti.
8: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Mariachi, maledetto me, su Radio Number One, la terza ora della combricola di Radio Number One del venerdì inizia con...
1: Yep! L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.
2: Sì. Occhio alle bufale, attenzione, due false, una notizia vera. E oggi è un appuntamento speciale perché l'edicola è dedicata ai mondiali di calcio 2026. Tra poco leggeremo le tre notizie. Il dito più veloce che attraverso WhatsApp indicherà la notizia vera, quella corretta, quella giusta, avrà in regalo qualcosa di meraviglioso. Sergio Sironi, illustra.
3: Esatto, visto che è dedicato ai mondiali, due libri mondiali.
2: Hai
3: capito? Vai a fare il Guru, una raccolta di inediti del Guru, e l'altro Mi sei mancato, che è il primo libro che ho scritto. Naturalmente, se non riuscite ad accaparrarvelo, buttate un occhio su Amazon, digitate Sergio Sironi, lo trovate. Aiutiamola sta cultura, aiutiamola.
2: E se non avete voglia di star lì a digitare, partecipate all'edicola di Pat, perché in palio ci sono proprio queste due prelibatezze editoriali. Allora inizio io con la notizia ovviamente vera. Cannavaro chiude la sua avventura al mondiale di calcio offrendo una cena tipica uzbeka ai propri giocatori. Nonostante la delusione per l'eliminazione dai mondiali 2026 con 3 sconfitte su 3, il CT della nazionale uzbeka Fabio Cannavaro ha voluto ringraziare i propri giocatori portandoli nel ristorante uzbeko più famoso di Los Angeles. Re della tavola è stato il plov, che è il piatto unico uzbeko a base di riso cotto nel grasso, carne, carote, cipolle, uva passa e ceci. Questa è la notizia vera.
0: No. Ma voilà, voilà, patacca, voilà. Questa è quella vera. Il pallone dei mondiali 2026 è in contatto diretto con il VAR. Il pallone ufficiale si chiama Trionda. Il nome e il disegno richiamano tre onde, come i tre paesi ospitanti. Ma la cosa sorprendente è che dentro c'è la tecnologia, un sensore che registra ogni movimento e invia i dati al VAR, l'assistente video dell'arbitro. Questa è quella vera.
3: Non lo so. Bocelli devolve il compenso dei mondiali di calcio e annuncia che sarà presente a quelli di volley. Gli inni dei mondiali di calcio quest'anno sono due, Dai Dai di Shakira e Burna Boy e DNA, dove canta anche Andrea Bocelli. Ebbene, il nostro tenore a margine della cerimonia d'apertura ha reso noto che devolverà l'intero compenso per la sua performance a Medici Senza Frontiere e che presenzierà nel 2027 anche alla cerimonia inaugurale dei mondiali di volley in Polonia.
2: Ullala, qual è la notizia vera? Cannavaro chiude la sua avventura al mondiale offrendo una cena tipica uzbeka ai suoi giocatori. La notizia di Pat, la notizia della Manu, il pallone dei mondiali 2026 in contatto diretto con il VAR, o la notizia di Sergio, Bocelli devolve il compenso dei mondiali di calcio e annuncia che sarà presente a quelli di volley? 393 444 0444.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.

0: back.
1: There's nothing not holding me back di Shawn Mendes. Devo dire la verità che per la prima volta forse in un anno l'ho indovinata, l'avrei indovinata.
2: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.
3: Anche la nostra mano è diventata calciofila. Complimenti. Allora ragazzi, ricordiamo le domande innanzitutto, anzi ricordiamo le notizie più che le domande. Cannavaro chiude la sua avventura al mondiale offrendo una cena tipica uzbeka ai giocatori. La notizia è sottoscritto di Pat. La notizia della Manu, il pallone dei mondiali 2026 in contatto diretto con il VAR. La notizia di Sergione, Bocelli devolve il compenso dei mondiali di calcio e annuncia che sarà presente a quelli di volley del 2027 in Polonia. Allora, la è una lei, giusto? Sì. La più veloce a indicare la notizia vera è Alessandra. Ciao, ciao Ale.
4: Buongiorno. Buongiorno.
3: Buongiorno Ale, da dove ci ascolti?
4: Dal lago di Garda.
3: Ah, che bello.
4: Col tenante del Garda.
3: Oh, che bello, bellissimo.
4: Allora, è bellissimo il nostro paesino.
3: È bellissimo, poi il lago di Garda è bello tutto. Allora, Ale, qual è la notizia vera?
4: Quella di Manu con il pallone collegato con un chip al VAR.
3: Esattamente, il pallone mondiale è ormai altro che non è più un pallone, è praticamente
4: sì,
3: una centrale tecnologica che si collega
4: presa a calci.
3: Esatto, presa a calci, fanno bene, che si collega al VAR, quindi all'assistente video dell'arbitro, e può dare indicazioni su determinate situazioni, se il pallone è stato toccato o no dallo scarpino di un giocatore, posizioni di fuori gioco o meno, insomma può tornare utile per dare poi prendere una decisione.
4: Certo.
3: Arbitrale.
5: Poi se giri una manopola fa gol da solo.
3: No, quello magari no. Però sono palloni molto leggeri che mettono in difficoltà i portieri quest'anno. Allora, Carale, ti porti a casa due prelibatezze editoriali, le ho definite io.
5: Brava, brava, brava.
4: Così
5: almeno, guarda, sono brevi, non sono lunghissimi. Quest'estate se ti trovi un'oretta di tempo li leggi quasi tutte e due in un'ora. Ti
4: potrai... dai, ce la posso fare.
5: Vai tranquilla.
4: Grazie ragazzi.
3: Un abbraccio. Ciao.
4: Ciao.
5: Ciao.
2: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale. Due notizie false. Una vera da indovinare.

0: Lost di Sabrina Carpenter, un pezzo di qualche anno fa, riascoltato su Radio Number One nella Cumbricula. Stavo pensando a questo, ma quanto costa un pallone dei mondiali? Un sacco di soldi con questa tecnologia inglobata.
1: 150 euro, io sparo, via.
2: Ah, 105, no, che penso anche di qualcosa di più col chip all'interno. Vado a verificare, vado a verificare.
1: 250.
0: Dai che riusciamo 300. A...
2: Trionda, costo.
0: Io dico 500.
2: Ah, addirittura, chi offre di più? Allora, il pallone in sé verrebbe a costare 150 euro. Credo sia proprio quello col chip. Però c'è un'offerta per il Trionda che parte addirittura da 14 euro. Quindi ci sono diversi tipi di palloni in commercio.
0: Ma me lo posso comprare un bel Trionda da tenere a casa, da prendere a calci?
2: Ci sono
0: così?
2: 41 offerte in questo momento per i palloni Trionda. Assolutamente.
0: Ma se io prendo a calci un Trionda e calciandolo verso Sergio Sironi, a chi fa la spia il Trionda?
1: Al VAR.
0: Chiama la polizia?
1: Al VAR.
0: Dovrebbero inventare, ma appunto il Trionda c'ha la tecnologia che lo prende a calci, non si rompe e fa la spia. Dovrebbero inventare anche dei telefonini che non si rompono, perché considerate le volte che mi cade il telefonino durante il giorno, dovrebbero inventarne uno che rimbalza e rimane. Così siamo un po' sbadati, ragazzi, sarà l'età, cosa vuoi che ti dica? Abbiamo ancora una bella mezz'oretta da trascorrere, anche di più, da trascorrere insieme questa mattina su Radio Number One. In arrivo Jungle, questa è The Wave.

0: è una di quelle canzoni d'aperitivo questa qua, The Wave di Jungle. Non lo so se sono le mie associazioni di idee, perché è così. Per quel motivo lì. Oppure se veramente c'è l'atmosfera giusta. Ma vabbè, sono le 9:21, tra poco scopriremo che tempo farà questo weekend.
1: La combriccola di Radio Number One. Con Radio Number One
2: l'estate 2026
1: è più calda che mai.
2: Ascoltaci,
1: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: 26 è tutta da vivere.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: è lo spot per te.
1: Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
2: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, beh, questo è lo spot per te.
3: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il City Fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
4: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Video number one, meteo.
6: Aia, che cosa succede? Buongiorno, buongiorno, la metto Pat. Ma che succede?
7: Cosa succede?
6: Ma c'è qualcosa che non quadra, qualquadra che non cosa alle Canarie con le meteopattine?
8: No, sono dovuto intervenire perché si stavano picchiando.
6: No, una ressa.
8: Una rissa.
7: No, ma non lui, sono le tue, sono le bergamasche.
6: No, io ho sentito una che diceva Dolores. Arriva dalla Spagna.
8: Ma in realtà hanno scoperto che Dolores prende più di tutte le altre.
6: E questo non va bene. Non va bene. E tu che sei la capa delle cape delle meteopattine canarie, Caravano Doriani, dovresti un attimo riprendere in mano la situazione. Buongiorno, buongiorno da Meteopat. Salutiamo anche le meteopattine canarie, che sono un po' birichine oggi, sono state un po' birichine. Attenzione, salutiamo anche Dolores in particolare. L'alta pressione che dominerà la scena meteorologica italiana e mediterranea nei prossimi 7 giorni porterà sì qualche disturbo, ma ragazzi, aspettatevi giornate sostanzialmente di sole, con temperature che saranno calde, questo sì, ma non roventi. Cioè non si dovrebbero più toccare i 38, 39, 40 gradi dei giorni scorsi. Ma comunque, anche in questi giorni si potrebbe tranquillamente arrivare a 34, 35 gradi, che sono tanti. Cioè sembra di essere tornati alla normalità, ma farà caldo comunque. Però meno umido, quindi meno afoso rispetto ai giorni precedenti. Questa figura anticiclonica che risulterà al momento sbilanciata verso l'Europa occidentale. Però a partire dal 9-10 luglio è assai probabile che questa alta pressione si estenda a tutto il bacino del Mediterraneo, all'Italia e all'Europa meridionale compresa, facendo aumentare ulteriormente le temperature, quindi si potrebbero toccare ancora valori che purtroppo ci ricordiamo molto bene e abbiamo percepito a giugno. Le previsioni per il weekend le facciamo velocemente. Oggi, venerdì 3 luglio, direi tempo bello, soltanto con qualche temporalino, ma l'estremo sud, qui al nord, tempo bello, qualche nuvoletta che andrà a incappucciare le vette alpine. Per il resto, nulla da segnalare. Sabato 4 e domenica 5 luglio, soleggiato ovunque e caldo non estremo, ma farà comunque un po' caldo. È tutto, ragazzacci.
9: Finalmente è iniziata l'estate.
10: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
9: Ah sì?
10: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
9: Hai ragione.
10: Centro commerciale Il Centro, a 2 passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Che delicatezza, Angelina Mango, mamma mia, che invidia, quelle persone così delicate mi fanno un'invidia. Angelina Mango con Marco Mengoni, il canto d'amore alle 9.32 su Radio Number One, l'ultimo focus di Pato Romano, sentiamo cosa ci racconta.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
3: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Andiamo in Iran perché la salma di Khamenei è giunta a Teheran per i funerali. Fin qui nulla di strano. Ma pensate un po', sapete quante persone sono attese ai funerali del leader supremo iraniano Ali Khamenei? Dai 15 ai 20 milioni. 15-20 milioni di persone che parteciperanno a questi funerali. È giunta nel complesso religioso della grande moschea proprio nella capitale iraniana in vista delle esequie e quindi una partecipazione direi molto molto allargata a queste esequie. Torniamo negli Stati Uniti e devo tornare a parlare di Donald Trump. Abbiamo parlato prima sì della giornata nazionale delle capesante indetta proprio dal tycoon, ma adesso c'è un'altra novità che riguarda Donald Trump e qui addirittura ormai andavamo alla media di una novità al giorno, qui ormai due novità al giorno, perché il presidente degli Stati Uniti è vero ha perso la prima battaglia contro lo Ius Soli ma non ha intenzione di arrendersi. Secondo quanto riporta il Telegraph, Donald starebbe studiando una nuova mossa per evitare che chiunque nasca sul territorio americano ne acquisisca automaticamente la cittadinanza. E quindi cosa vuol fare? Vietare l'ingresso a tutte le donne straniere incinte. Adesso io non so se c'è anche il mese preciso, come dire, se una al quinto. No, comunque lui sembra proprio chi è incinta non può, ed è straniera, arriva in America, non può atterrare negli States. Per evitare quello che lui definisce il cosiddetto turismo delle nascite. Stando al quotidiano, appunto il Telegraph, la Casa Bianca ritiene che il fenomeno rappresenti una minaccia per la sicurezza nazionale, perché i bambini poi nati negli Stati Uniti da madri straniere potrebbero in seguito tornare nel paese per rubare la proprietà intellettuale studiando nelle università statunitensi. E quindi Donald Trump si sta adoperando perché questo non accada. È tutto colpi di tosse ad hoc, ragazzacci.
4: Radio Number One.

0: could break my heart.
1: Break My Heart di Dua Lipa su Radio Number One. Beh, il momento di romanticismo questo qua.
2: Sì, attenzione. Sì, di romanticismo. Poi insomma ci sono le piccole forzature, perché nell'epoca, diciamo, della viralità social, le proposte di matrimonio più bizzarre si sprecano. Ce n'è una che arriva da New York, dove una coppia ha scalato l'Empire State Building per una proposta proprio di matrimonio. Lui su questa piccola piattaforma 440 metri d'altezza, l'hanno scalato, l'Empire, l'hanno scalato.
1: Sì,
2: quindi
1: ci sono,
2: insomma,
1: la proposta più memata del
2: mascherati, insomma, hanno tirato in piedi un cinema, come diciamo noi. Lui su questa piccola piattaforma si inginocchia chiedendo a lei di sposarlo. Immagini che sono diventate viralissime, che mostrano la coppia che poi si abbraccia, si bacia con tutta New York ai loro piedi. I due, tra l'altro, non sono nuovi alle vicende, perché erano stati protagonisti anche di una serie televisiva sulla loro relazione particolare, che era nata proprio grazie a questa comune passione di scalare i grattacieli. E allora la domanda è molto semplice, che giriamo agli amici e alle amiche all'ascolto: ma voi in che modo, la domanda la posso girare anche a voi, in che modo avete fatto o ricevuto una proposta di matrimonio o fidanzamento? In modo particolare avete un aneddoto relativo a quel momento in cui lui o lei vi ha detto sì, ti voglio sposare, o voi avete formulato la proposta? Ti è mancata sta cosa?
1: No, nel senso che ci sposiamo, sposiamoci.
2: Una roba così, eravate al bar a bere, magari.
1: No,
2: anche.
1: Al bar a bere, sì.
2: Sì, no.
1: Infatti, lui era ubriaco, io no. E quando poi si è ripreso, ormai era già tardi, perché io non ero ubriaco e me lo ricordavo, hai capito? Vabbè, anche tu, Sergio, così. Vabbè, perché non ci sposiamo?
3: Dai, ci sposiamo, viviamo insieme. Cosa devo fare?
1: Speriamo che i nostri

0: Bella domanda, lo so chiesto anch'io. Why Don't Belong to Me è il titolo di questa bella canzone di Post Malone di qualche anno fa su Radio Number One.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
4: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri,
9: eh? Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da...
11: Iperceramica!
12: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
13: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Gina Bubble, le grandi canzoni di Radio Number One. Abbiamo ritrovato i Police 1979. Non ho niente di particolare da raccontarvi, se non che molti pensano, cioè svelare un segreto. Molti pensano che questo pezzo sia stato creato dal chitarrista Andy Summer. L'idea del riff invece era di Sting. Basta. Questa è l'unica cosa che ho da dire. Però tu hai altro, no?
1: No, c'è il contropippone, che voglio dire, non è una cavolata quella che voglio dire. C'è un messaggio in bottiglia da parte dei Police e ci sono bottiglie vuote, invece la risposta italiana con Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali. Insomma, c'è chi riempie le bottiglie e chi invece le spedisce vuote.
2: Buongiorno a tutti, buon giorno. Io e il direttore Circo di Mosca.
1: Circo di Mosca, famosissimo.
2: Voi stavate parlando di migliori proposte di matrimonio.
1: Sì.
2: Esatto. Quella più strana che è successa dentro del nostro circo è stato tra due trapezisti, lui e lei.
0: Ah, che bello, pericolosetta anche questa.
2: È abbastanza, perché quando lui ha chiesto a lei di sposarla, lei lo ha lasciato e sotto non c'era niente.
1: No, ma questa è una cosa bruttissima.
0: Storie a lieto fine.
1: Da Mosca a Bergen, il tratto è breve.
2: Il tratto è breve, tra poco arriviamo.
0: Aspetta, calma, prima l'originale. Another Talk to You.

0: bravi, bravi.
1: Finito tutto, calma.
2: Finito tutto,
1: adesso dai. Andiamo al bar a bere poi.
2: Aspetta, ce n'è un'altra, ce n'è un'altra.
1: Un'altra.
0: Vogliamo sentire, visto che praticamente abbiamo finito, almeno un messaggio dei nostri ascoltatori, che ne sono arrivati tanti.
1: Sì.
0: Scegliamo una proposta di quelle che fanno così un po' luccicare l'occhio.
3: Noi eravamo a Praga su Ponte Carlo di sera e nell'abbracciarmi mi ha chiesto se volevo stare con lui per tutta la vita e mi ha dato l'anello. Mi sono sciolta in lacrime. Michela da Brescia.
0: Che meraviglia, vedi?
1: Standing ovation.
2: Standing ovation, hai detto, vuoi stare come tutta la vita?
1: Ti prego a Praga, ti prego a Praga. Ti prego, stai con me tutta la vita.
0: Niente, come mandare in vacca una cosa dolcissima. Va bene.
2: Ma non è possibile, ha detto una cosa bella.
1: Ma è bellissima, infatti abbiamo applaudito.
2: Siamo un po'
0: finito e dobbiamo ricordare un paio di appuntamenti. Il best della combricola di domani mattina tra le 7 e le 10, tutto il meglio della settimana, poca roba, tanta musica, tanta musica. Sì. E poi domenica mattina invece siamo da soli con il weekend number one, sempre tra le 7 e le 10. Grazie Patrizio Romano.
1: Grazie a Sergio Sinori, signori signori.
4: Grazie a Manuela Doriani.
0: Stai zitto, grabofono! A lunedì!
5: Guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru.
6: Amico, nella vita, quando si chiude una porta, assicurati che sia quella giusta.
7: La combricola.
8: La combricola.
7: La combricola.
9: La combricola di Radio Number One. La combriccola, quando vuoi.
10: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
11: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
10: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuo.

0: sfruttato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
1: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I Giardini Botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini Botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
2: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
3: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
4: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One, sono le 10, ci sono le notizie.
5: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
6: Radio Number One Notizie.
7: Buongiorno da Marco Mancini. L'Ucraina continua ad aggiornare il bilancio delle vittime degli ultimi due giorni di pesanti raid russi. A Sumy colpito un condominio, almeno 4 i morti, tra cui una bambina di 1 anno, un morto anche a Kherson, e sale ancora il bilancio dell'attacco di ieri notte su Kiev. I morti sono 30, una novantina i feriti. Per la capitale ucraina si è trattato dell'attacco più pesante dall'inizio della guerra, 130 gli edifici colpiti. A Teheran sono attese milioni di persone per i funerali della guida suprema Ali Khamenei, ucciso lo scorso febbraio durante la prima ondata degli attacchi statunitensi e israeliani all'Iran. Le salme di Khamenei e quelle dei familiari morti con lui sono state esposte nella grande moschea di Mosalla a Teheran per l'omaggio del popolo e delle autorità. Ricomparso in pubblico per l'occasione Ahmad Vadi, capo delle guardie rivoluzionarie, è la prima volta da febbraio. Intanto i negoziati Stati Uniti-Iran proseguono. Ieri a Doha, nuova tornata di incontri separati tra le due delegazioni e i negoziatori di Qatar e Pakistan, che hanno parlato di sviluppi positivi. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha invece avuto un incontro con il numero uno dell'ONU, Guterres, sullo stato delle trattative. Saranno i presidenti di Camera e Senato ad avviare le procedure per la ricostituzione della commissione di vigilanza RAI, scioltasi ieri dopo le dimissioni della presidente Floridia e dei commissari di opposizione. Successivamente anche i rappresentanti di maggioranza avevano deciso di lasciare gli incarichi. Denunciamo lo stallo che dura da oltre 1 anno, protestano i partiti di centrosinistra. Tutto pronto a Lampedusa per la visita del Papa. Domani Leone XIV visiterà l'isola e incontrerà alcuni migranti. Prima di rientrare in Vaticano, Leone celebrerà la messa. Intanto ieri il Dicastero per la Dottrina della Fede ha pubblicato le direttive per il rientro dei sacerdoti e dei laici che decideranno di lasciare la Fraternità San Pio X dopo lo scisma e le conseguenti scomuniche comminate il 1 luglio. È tutto, a più tardi.
8: GV Club in Sicilia.
9: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
10: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
4: Eccoci qua, 3 minuti dopo le 10, ben ritrovati a tutti voi qui su Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Buongiorno.
11: Buongiorno, un meraviglioso venerdì, primo venerdì di luglio. Oggi è il primo venerdì di luglio. Statistiche alla mano, ho dovuto fare un paio di calcoli, però sì, venerdì 3 luglio è il primo venerdì di luglio.
4: Beh, certo. Vabbè, poi oggi è una giornata importante, è la giornata mondiale delle capesante.
11: L'aspettavo.
4: ragazze.
11: L'aspettavo con ansia.
4: Ragazzi, non ridete, perché la giornata l'ha proclamata ieri, comunque nelle ultime ore, presidente degli Stati Uniti Trump. Nessuno osi toccare le capsante.
11: No,
4: vabbè, ma poi ne parliamo.
11: Mangiarle
4: evidentemente anche lui è rimasto folgorato. non so se no non si spiega. Allora, abbiamo cercato come sempre per voi tante notizie, poi preparatevi perché anche oggi giochiamo. Sì. Intanto con cosa partiamo? Con questa, diciamo, flop social per i minori in Australia?
11: Sì, sono stati i primi a fare questa legge, ma pare che non funzioni. Se non vi spieghiamo perché, che cosa sta succedendo in Australia.
4: Intanto partiamo come sempre subito con la nostra musica number one.
10: The Journalist, gli spacca notizie.

0: Gianna Nannini con Marrakesh, America Inc. Beh, allora c'è una tradizione condivisa in questa canzone anche con Dardust. Hanno riletto chiaramente questa canzone alla luce degli eventi, come dire, non piccoli, no? Che sono accaduti negli Stati Uniti d'America. E quindi, insomma, però rimane un pezzo.
1: Che
0: ragazzi,
1: botta, ragazzi!
0: Potentissimo!
1: Mamma mia, aprire il programma.
0: Rimandiamolo, dai!
1: È il sogno che decade, però quel ritornello lì è uguale
0: unico,
1: a quello degli
0: unico.
1: Anni 70.
0: Sì, che tra l'altro celebra proprio, no, Gianna Gold, sì, l'album dei 50 anni di celebrazione di Gianna Nannini, insomma, ma ne parleremo, dai.
1: Andiamo in Australia. Australia, ne avevamo parlato, cos'è, un mesetto fa, due mesi fa forse. L'Australia era stata la prima a scrivere una vera e propria legge per vietare i social agli under 16. Allora, dopo un po' di settimane, abbiamo lasciato il tempo, insomma, che la legge prendesse piede, che le famiglie, insomma, si organizzassero, insomma, alla fine ne viene fuori un flop, perché il divieto è sempre molto complicato da far rispettare in questo tipo di cose. L'85% dei ragazzi australiani continua ad usarli, quindi mi viene da dire, i divieti e le leggi servono poco, o no?
0: Ma ovvio, dai, cioè, poi secondo me, diciamo che quando metti una legge così va sempre accompagnata da iniziative di altro tipo, no?
1: Di sicuro.
0: Perché i ragazzi poi trovano, cioè, modo comunque, ovunque di sfuggire, diciamo, a queste regole, figurati sul discorso, diciamo, dei social. Quindi sicuramente in Australia si sono resi conto, ma secondo me era anche facile prevederlo, che non basta una legge per rimettere ordine in una situazione come questa. Anzi, qualcuno dice, ci dice piuttosto che il divieto non solo non basta, ma magari, secondo me, guarda, ti dirò, questo lo aggiungo io, i ragazzi quando c'è il divieto, capito, cercano un po', no, un po' l'età di
1: ma certo,
0: bypassare il divieto, quindi ti viene voglia di dire, ah, mi imponi questo, no, io faccio peggio.
1: Ma è così, ma facciamo un piccolo sforzo, ritorniamo in 16 anni, cioè qualsiasi cosa vietata aveva quel fascino in più, no? Solo per il fatto di essere vietata.
0: Ma
1: adesso
0: sì,
1: senza esagerare, voglio dire, questa è la chiave. Quando hai a che fare con i ragazzi, 14, sì, 15, 16, 17 anni, devi entrare in quella testa lì. Cioè, il divieto può, hai detto bene tu, può anche essere una strada, ma deve esserci
0: altro.
1: Certo. Cioè, non è il casco in moto che ti salva la vita.
0: No.
1: Qui sono le cose di tutti i giorni, sono abitudini, il modo di vivere.
0: Come sempre, insomma, ritornano assolutamente attualissimi il compito sia della famiglia e soprattutto della scuola, che deve educare all'uso intelligente dei social. Ma questo è un altro argomento, ci torniamo tra poco.

0: Energy, quando la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Allora, stiamo parlando del flop, perché un po' in tutto il mondo, non è un problema chiaramente solo italiano, c'è l'urgenza di risolvere questa dipendenza dai social dei ragazzi minorenni. È stato un flop perché naturalmente i ragazzi non si fermano davanti ad una legge. Beh, e quindi si sta cercando di capire, a me sembra un po'... Mi sembra chiaro, forse perché secondo me è stato un po' sottovalutato il mondo dei social. Dovrebbe essere affrontato nelle scuole come una vera e propria materia da insegnare, sì, per istruire i ragazzi, giustamente, come dicono gli esperti, a capire in che mondo si sta entrando, quali sono i rischi e i pericoli e quali strumenti avere a disposizione per potersi difendere.
1: Ma quella roba lì, la connessione, i social, ormai non è una cosa a parte.
0: Non è un gioco.
1: No, è esattamente la nostra vita, non dico 24 ore al giorno, ma quasi, parte quando si dorme. Quindi bisogna sapere esattamente come funziona. Gli esperti dicono, quando noi insegniamo a guidare ai ragazzi, insegniamo a guidare, li facciamo fare le guide per l'auto, dico, non è che li mettiamo sull'auto e dicono vai. No, e la stessa cosa deve essere fatta con i social, devono capire dove sono i problemi, in che modo ad esempio le notifiche e gli algoritmi vanno poi a controllare tutti i tuoi gusti, tutte le tue idee. Devono sapere esattamente in che modo questi social possono influenzarli.
0: Sì.
1: Insomma, un'oretta di non lo so come la chiamiamo, educazione digitale.
0: Sì, educazione digitale, esattamente.
1: Ma
0: educazione
1: fatte.
0: Digitale.
1: Educazione...
0: No, non viene fatta perché secondo me è un argomento che viene sottovalutato ed è sbagliato.
1: Non si può.
0: Quindi. Insomma, perché giustamente dicono un divieto, diciamo, senza
1: divieto.
0: Educazione si svuota, ed è la verità, nel senso che se tu dici non fate questo, ma non spieghi perché e per come, non ha senso.
1: Cioè, il ragazzino di 15 anni, tu gli togli i social, lui dice, e io cosa faccio adesso? Cioè, come faccio a contattare i miei amici? Come faccio a condividere le mie storie, le mie cose con i miei amici? Cioè, c'è anche tutta una parte positiva dei social, se capita bene, se è compresa bene, no? Quindi il divieto è troppo limitante.
0: No, secondo me, ti dico, io rimango anche abbastanza stupita del fatto che non sia davvero una materia di studio a tutti gli effetti, perché secondo me, tra l'altro, interesserebbe moltissimo e andrebbero spiegate tante cose, no? Dalle trappole a...
1: Ma anche proprio il meccanismo
0: di come funziona l'algoritmo, in che modo, diciamo, ti fregano comunque i social, perché poi alla fine, no, ti incastrano con un meccanismo psicologico, tu non te ne accorgi e quindi continui lì a stare lì come se non avessi, diciamo, una vera e propria vita, insomma. Allora, facciamo tesoro di quello che è successo in Australia e vediamo come si muoveranno lì e come si muoverà in tutto, diciamo, questo contesto anche l'Europa.
1: Vediamo in che modo gli stati prenderanno, insomma, le loro decisioni.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: I pinguini tattici nucleari con Islanda. Allora, tra poco parliamo di libri, soprattutto di librerie.
1: Allora, se avete una mezza idea di aprire una libreria, potrebbe esserci una buona occasione per voi. Poi però bisogna trovare i clienti.
0: Insomma.
1: Perché sanno chiuso tutte queste librerie.
0: Ma guarda, è un fenomeno strano, perché alcune librerie resistono, anche storiche.
1: Alcune,
0: no?
1: Sì.
0: Altre, devo dire, chiudono e quindi...
1: Però c'è una bella iniziativa, insomma, che vogliamo condividere con voi. Fra poco ve la spieghiamo.
0: Dai, rimanete lì, ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Segui Radio Number One anche sui social.
4: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
3: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: One. Radio ufficiale, radio number one.
1: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
3: Sotterra per sempre le vecchie offerte energia. Con la nuova tariffa a prezzo fisso di Valchiavenna Energie non dovrai più preoccuparti di rinnovi e sorprese. Con l'offerta Abbatti 5 hai il prezzo dell'energia bloccato per ben 5 anni. Sì, hai capito bene, 5 anni di tranquillità. Non aspettare, passa a Valchiavenna Energie. Ti aspettiamo nei nostri uffici di Chiavenna e Domaso. Valchiavenna Energie, il tuo fornitore di energia.
4: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
5: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
4: Lavatrice, più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
5: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania, in Piazza Mercato 25 Intra.
6: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
7: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
6: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
8: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
9: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
10: Preparati a un'estate da prima pagina! Dal 4 luglio a Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione Primavera-Estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.

0: Cavana. Allora, questo è il nuovo singolo di Irama qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. C'è questa iniziativa del Ministero della Cultura che ha ufficialmente pubblicato il bando Librerie Under 35, stanziando questo fondo di 4 milioni di euro a fondo perduto. L'obiettivo è ambizioso, cioè contrastare la povertà educativa e anche, come dire, la carenza degli spazi di aggregazione.
1: Beh, mi sembra comunque abbastanza interessante che sia stato pensato un bando per riaprire o aprire delle librerie. Ci sono varie spese che possono essere coperte. C'è un pensiero anche alle librerie già avviate, magari in paesi che prima non le avevano, e anche alle nuove librerie. Verranno, ecco, l'under 35 è molto importante, perché bisogna essere comunque giovani cittadini under 35 ad aver aperto o a voler aprire una libreria. Poi verranno no, rimborsati i lavori di restauro. Insomma, è un bel aiuto comunque. Se qualcuno aveva una mezza idea, secondo me questo può essere un bel bando, un'occasione.
0: No, stavo tossendo, scusa.
1: Sì, come
0: no,
1: vuoi.
0: Cioè, no, bisogna vedere, diciamo, quanti. Sicuramente molti giovani sono interessati, potrebbero essere interessati. Diciamo
1: no,
0: che questa agevolazione prevede l'erogazione di questo contributo a fondo perduto fino a 24.000 euro. Devo dirti, non lo so, perché.
1: È difficile.
0: Secondo me, insomma, i giovani magari sono interessati a delle attività di altro tipo, però. Potrebbe anche andare ad acchiappare, diciamo, quella fetta di popolazione che ha invece magari in mente di fare qualcosa di diverso anche in maniera autonoma.
1: Certo,
0: no?
1: Allora, secondo me è molto interessante ed è intelligente che un ministero della cultura pensi a questa cosa qui. Dopodiché, chi vuole, secondo me, aprire una libreria indipendente usufruendo di questo bando deve fare una bella ricerca di mercato, capire dove la apre, ad esempio, no? Cioè capire la popolazione in città, in un grosso paese, in un posto dove non ci sono altre librerie, cioè deve fare una bella ricerca di mercato, e poi se ha già una mezza idea, ecco, improvvisarsi direi di no. Cioè,
0: no.
1: Non ha mai pensato di aprire una libreria, penso che non sia.
0: Oppure te la rischi e ti butti e vedi come va, insomma, però sicuramente, diciamo, l'idea, il progetto può essere interessante. Allora, vediamo, perché poi magari ci saranno anche dei dati, no, tra un po', per capire in quanti hanno aderito. Sì, sarebbe interessante anche perché, insomma, per vedere poi se ci sono giovani interessati ad aprire un'attività e soprattutto in questo caso legate a dei libri.
1: Sì, magari parlare anche con chi ha già avuto una libreria e l'ha chiusa.
0: Quello magari non aiuta, però.
1: Però insomma capisci dove sono le difficoltà.
0: No, quello è vero, però magari anche parlare con qualcuno che ti fa vedere le cose positive, se no dici rinunci in partenza, no? Allora, preparatevi, tra poco qui a Radio Number One, pronti per giocare con noi.

0: Donald. Allora, preparatevi, siamo pronti per giocare con voi.
1: Andiamo!
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Ragazzi, dai, oggi è facile facile. Allora, se risponderete esattamente alla domanda che tra poco Claudio vi farà, mettetevi le cuffie, vi regaleremo due biglietti per l'ingresso a Gardaland.
1: Bellissimo. 393-444-0444 per scrivere il vostro nome e naturalmente la risposta a questa domanda. Attenzione, non siate frettolosi. Quale di queste località non, ripeto, non si affaccia sul lago di Garda? Bardolino, Malcesine, Lenno o Cisano? Attenzione!
0: Vai, vi aspettiamo.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
11: Iperceramica.
12: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Ah, e allora scialla!
11: Scialla, scialla!
12: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Il grande Michael McDonald, Sweet Freedom, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist con Fabiana e Claudio. Allora, siamo pronti per andare a salutare la nostra vincitrice.
1: La più veloce è stata Greta. Buongiorno, ciao, benvenuta.
2: Buongiorno, grazie
0: ciao,
2: mille.
0: Ciao Greta, eccola, ben arrivata. Ma cosa stavi facendo che hai scritto così velocissima?
2: Stavo rientrando a casa, mi sono fermata all'autostrada e ho risposto. D'altronde, abitando in provincia di Brescia, al Lago di Garda si conosce abbastanza bene.
0: Dice, cos'è? Ti pare che io posso dare una risposta sbagliata alla domanda?
2: Esatto.
0: Così.
1: Allora, devo dire che era un po' furbetta la domanda, perché ok, Lenno è sul Lago di Como, l'hanno indovinata quasi tutti, però alcuni sono stati tratti in inganno da Cisano.
2: Cisano
1: è una piccola frazione sul Lago di Garda, ma c'è anche un Cisano bergamasco, quindi alla fine alcuni sono rimasti fregati, però la maggior parte sono stati bravi.
0: Però, la maggior parte, esatto, solo che lei è stata più veloce.
1: Più veloce,
0: quindi...
1: assolutamente.
0: Senti Greta, tu che cosa fai nella vita?
2: Io lavoro per una società editoriale.
0: Ok.
1: Hai capito, ecco. Società editoriale.
0: Allora,
1: mandiamo il curriculum. Magari voglio dire in futuro.
0: Sì, ecco,
1: comoda.
0: Io sorrido perché io capisco sempre dalle risposte questo modo velato, no, perché sai di dire, non dire, società editoriale. Chiudiamo qua.
1: Giornali,
0: certo.
1: Quotidiani.
2: Esatto, un gruppo multimediale.
1: Un gruppo multimediale.
0: E tu di cosa ti occupi?
2: Io sono una semplice impiegata.
0: Beh, come semplice,
1: non
0: buttarlo
1: giù, sono una grandissima impiegata, devi dire, Greta, no?
0: Esatto.
1: Una semplice impiegata.
0: Ma senti, sei quella che si occupa degli stipendi?
1: Attenzione.
2: No, faccio solo segretaria del presidente, dell'amministratore delegato.
0: Allora non sei una semplice impiegata, Greta,
2: eccetera.
1: Braccio destro. Abbiamo un braccio destro multitasking, va bene. Dai Greta, con chi andrai a Gardaland?
2: Beh, con mia figlia.
1: Quanti anni ha?
2: Assolutamente.
0: Va bene.
1: Quanti anni ha tua figlia?
2: Quasi 15.
1: Vabbè, t'ha giusta per divertirsi.
0: Dai, t'ha giusta per divertirsi.
2: Sì, sì.
0: Greta,
2: il sogno
0: grazie.
2: Del bambino andare a Gardaland, noi ci andiamo.
0: Esatto. Grazie per aver giocato con noi. Buon lavoro e buon divertimento, naturalmente.
2: Grazie
0: quando
2: mille.
0: Andrete a Gardaland.
2: A voi,
0: a presto.
2: Buona continuazione. Ciao.
0: Grazie. A te.

0: Il grande zucchero è un peccato morir. Mancano pochi minuti alle 11 in diretta qui a Radio Number One. Io devo dire, sono scioccata. Allora, tra poco, non da zucchero chiaramente, parleremo di Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti d'America, che ha proclamato la giornata mondiale delle capesante.
1: Ma però, non solo.
0: Esatto, potrebbe avere dei problemi perché insomma ha fatto una battutaccia praticamente in un discorso nel Nord Dakota. Sì, una cosa gravissima.
1: Ma come si fa? Passi per la giornata lì, cos'è?
0: Delle capesante,
1: è una cosa, è un divertissement, come si dice. Ma questa roba qua che ha detto, però, ragazzi, è di una gravità. Mamma mia, è solo l'uomo più potente del mondo e dice delle cose
0: pesantissime
1: che fanno rabbrividire. Dai, fra poco vi raccontiamo un po' la vita di Trump, se avete voglia di restare con noi.
0: Tra poco, subito dopo la redazione, in arrivo, come sempre, con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
2: The Journalist è sempre con te,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
3: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
4: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: A tutti voi a Radio Number One, a pochi secondi alle 11 ci sono le notizie.
6: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti per cantieri, industrie ed eventi.

0: Di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Teheran in vista dei funerali. Le autorità prevedono la partecipazione di 15-20 milioni di persone per la 3 giorni di tributo nazionale che inizierà domani. In Venezuela è corsa contro il tempo per salvare Fabio, un bambino di 9 anni miracolosamente ancora vivo sotto le macerie causate dal sisma del 24 giugno scorso, 9 giorni fa. I soccorritori, che si stanno muovendo con estrema cautela, sono a pochi metri da lui. L'attentatore che ha riposto il pacco bomba a Monaco sarebbe in realtà una donna camuffata da uomo, identificata dagli inquirenti come una cittadina ucraina residente in Germania. La sospettata, secondo chi sta investigando, potrebbe essersi rifugiata in Italia con l'aiuto di alcuni complici. Milano, un tuffo notturno clandestino finisce in tragedia. 28enne muore annegato nella piscina comunale. Un gruppo di peruviani è entrato nella struttura pubblica in zona Città Studi dopo la chiusura. Inutili soccorsi. Un ultraleggero è precipitato questa mattina durante la fase di decollo di un avio superficie di Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo. Morto il pilota di 57 anni. In corso di accertamento le cause dell'incidente. Ed ora l'ampia pagina dedicata ai mondiali di calcio. La Svizzera questa mattina all'alba ha sconfitto 2-0 l'Algeria nella gara dei 16esimi di finale che si è giocata a Vancouver. Gli elvetici affronteranno ora la vincente della sfida tra Colombia e Ghana che si giocherà nella prossima nottata alle 3:30. Durante la notte invece appena trascorsa, gara stupenda a Toronto dove il Portogallo ha battuto 2-1 la Croazia e va agli ottavi grazie a un gol di Gonzalo Ramos al 94esimo. Affronterà la Spagna. Spagna che ieri sera senza grandi problemi ha liquidato 3-0 la pratica Austria. Stasera si giocano anche alle 20 Australia-Egitto e a mezzanotte Argentina-Capoverde. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
4: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One. In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il cicloraduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti.

0: Dracula, Tame Impala, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Ancora un buon venerdì a tutti voi, siete con Fabiana e Claudio. Allora, attenzione, perché questa mattina la notizia ha fatto chiaramente il giro del mondo. Donald Trump proclama la giornata nazionale delle capesante, ma non perché, diciamo, abbia così avuto la possibilità di assaggiare le capesante e quindi le vuole sulle tavole di tutti gli americani. In realtà, chiaramente, come ogni decisione che prende il presidente degli Stati Uniti d'America, dietro c'è un interesse, in questo caso una minaccia ai pescatori.
1: Sì, lui vuole il voto dei pescatori alle elezioni di midterm a novembre, si avvicinano. Sì, poi lui dice una cosa abbastanza così, abbastanza ridicola, però a me fa ridere tutto sommato. Dice: attenzione pescatori, votate me, perché se voterete i comunisti, mi ricorda qualcuno, non pescherete mai più.
0: Non è una minaccia, capito? Però poi ha aggiunto una cosa, ha detto: se votate i comunisti non pescherete più, ok? Poi ha detto: però per me è un grande onore aver fatto questa cosa di proclamare la giornata nazionale delle capesante, perché sono amico dei pescatori. Pensa se era nemico.
1: Infatti, no, tra l'altro questa raccolta di capesante viene effettuata soprattutto in tre stati: Massachusetts, Virginia, New Jersey, e qui c'è il raccolto, insomma, di questi molluschi, quindi lui si rivolgeva in particolare agli elettori pescatori, che sono tantissimi di questi tre stati. Vabbè, dai, è un'altra trovata, non male rispetto all'altra frase che invece ha detto in un altro comizio, che è davvero imbarazzante.
0: Beh, questa è l'ultima è sicuramente, diciamo, allora, era appunto in un comizio, sì, ad un certo punto in North Carolina. Lui doveva consegnare in pratica delle medaglie a due dei suoi figli che erano seduti in prima fila, certo, e che quindi stavano ascoltando, diciamo, il discorso del padre Donald Trump. Ha detto: vedo lì seduti i miei due bellissimi figli, credo che assegnerò una medaglia a me stesso e una a loro, virgola, e faremo una bella cosa a tre, che ne dite?
1: Qui c'è meno da ridere, rido per non piangere, insomma. Questa cosa a tre, con questo richiamo velato, ovviamente era una battuta, però una battutaccia che il presidente degli Stati Uniti. Ma nessun papà la fa questa battuta qua.
0: No, nessun papà, ma nessun papà non ha fatto ridere nessuno, perché è calato un gelo pazzesco. Infatti, cioè, ovviamente.
1: Che belli i miei figli, ci farei una cosa a tre, non è esattamente la cosa più bella da dire.
0: Ma guarda, adesso ti dirò che vado a vedere anche l'inquadratura dei figli, perché insomma il pubblico seduto è rimasto male, e immagino anche loro ci sono i Green Day.

0: Guns, la musica dei Green Day. Allora, eravamo rimasti alla giornata nazionale delle capesante proclamata da Trump, no, vabbè. Ma ormai sai qual è la cosa assurda, no? Che nessuno, cioè, non ti meravigli più di tanto, ma non è un bene, no? Voglio dire, come se in Italia, che ne so, arrivasse presidente Sergio Mattarella a dire oggi è la giornata nazionale da oggi delle cozze, cioè tu un attimo delle cozze,
1: se no ho capito,
0: dico, cioè qualcosa, ci rimani un attimo e dici ma sì,
1: qualcosa
0: non so.
1: Sulle ostriche ci eravamo andati vicini, ti ricordi, con quella cosa in Parlamento,
0: sì, al Senato. Però lì era, no, in funzione di fare degli allevamenti per contrastare, certo, il granchio blu che dilagava e si mangiava praticamente tutte le vongole, che poi non sappiamo come è andata a finire questa cosa. Però proprio la giornata, cioè un conto è prendere le iniziative chiaramente a tutela, diciamo, dei prodotti, va bene, locali, però la giornata nazionale, voglio dire, delle capesante
1: rimarrà lì.
0: Ma non lo so, cioè dipende secondo me come andranno le elezioni di medio termine, cioè se andranno bene la giornata delle capesante sarà segnata nel calendario, se andrà male secondo me farà un'altra giornata.
1: Comunque nel caso eventualmente gratinate, cioè a me piacciono gratinate
0: buone
1: al forno, sì, la capesante.
0: Claudio, però io ti dico, è difficile, alle 11 lo so che sono solo le 11:15, sì, ma insomma, tu non le mangeresti a quest'ora?
1: Io sì, sempre.
0: Anch'io.
1: Io sì, sempre. Anche perché le mangio tipo solo a Natale, solo in quelle occasioni lì. È difficile. Cioè, dimmi l'ultima volta che hai mangiato le capesante.
0: No, io un po' di tempo fa. Però beh, al mare, dai, si mangiano le capesante,
1: sì,
0: no?
1: Sì, però è un piatto. A me piacciono molto, però se ci penso le vorrei mangiare più spesso. Faccio un appello. È il problema, faccio un appello a me stesso, perché sono io che cucino, quindi a che appello di chi?
0: vabbè, insomma, no, magari vai in un ristorante dove ci sono le capesante.
1: Va bene.
0: Comunque diciamo che naturalmente non è a tutela del prodotto, ma piuttosto chiaramente dell'economia americana,
1: no,
0: e anche del voto, certo.
1: È a tutela del voto dei pescatori. Che
0: con questa minaccia, ma non lo so, sentiamo un paio di messaggi a riguardo, vediamo cosa dicono i nostri ascoltatori.
2: Ciao ragazzi, scusate ma a Trump gli ha fatto male stare insieme a Elon Musk.
0: Non ci sta più.
2: Sapete che lui ha dichiarato di fare uso, forse
0: di sostanze.
2: Gli ha fatto troppo uso di quello. Perché svalvola, ogni giorno svalvola con qualcosa di diverso, vabbè.
0: Beh.
2: E vediamo chi lo voterà ancora. Ciao ragazzi, Roby da Catignaga.
1: Secondo me lo voteranno ancora.
0: Dici?
1: Forse.
0: Sentiamo.
3: Ma quello che io mi chiedo è: ma cosa stanno aspettando per rinchiuderlo? Perché mi sembra che i segnali di pazzia siano abbastanza evidenti. Qualsiasi altra persona sarebbe già stata sottoposta a un trattamento sanitario. Lui no. Vabbè, ciao, sono Carlo.
1: Ma non so se c'è il TSO negli Stati Uniti, il trattamento sanitario obbligatorio, qualcosa di simile.
0: Ma lui è presidente, si fa le giornate delle capesante, si fa tutte le cose che servono a lui,
1: comunque,
0: no? Le leggi al persona.
1: Comunque la cosa più grave è ancora l'altra, l'abbiamo detto. Questo incesto con i figli buttato lì come battuta, davvero.
0: No, questo è veramente
1: brutto.
0: Cioè, c'è stato una meraviglia, uno stupore generale. Vabbè, dai, ci ascoltiamo un po' di musica.
1: Meglio,
0: piuttosto che concentrarci su questo. Ci sono Ernia, Brash,

0: Ernia, Brush con Fabri Fibra, i parafulmini. Allora rimanete con noi perché tra poco Claudio è già pronto per le previsioni meteo.
1: Assolutamente, è nato pronto, è da questa mattina che le ripeto a memoria, quindi
0: certo, anche perché insomma c'è una tale varietà, diciamo, del meteo che...
1: Certo.
0: E poi vi portiamo in Francia, dove attenzione, la Francia prende una posizione durissima con l'ultra fast fashion.
1: Sì, parliamo di abbigliamento, un tema molto interessante questo, che ci riguarda anche da vicino, anche in Italia.
0: Assolutamente. Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
4: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
5: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
4: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
2: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui. Tutta la musica che cerchi è

0: Venerdì 3 luglio, le previsioni indicano che il tempo in gran parte soleggiato al centro-nord rimarrà la caratteristica principale della giornata, con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte del nord e del centro, qualche annuvolamento atteso sulle aree montuose alpine e appenniniche sulle regioni centrali adriatiche, dove saranno possibili brevi fenomeni di instabilità pomeridiana. In particolare sono previsti brevi temporali pomeridiani su Lazio, centro-meridionale e tra l'Alto Veneto ed il Friuli, con possibili sconfinamenti dalle zone montuose verso le pianure limitrofe. Per quanto riguarda invece il sud e le isole, instabilità diffusa con rovesci e temporali. Scaricate l'app di Trebi Meteo per approfondire. Ancora a tutti una buona giornata.
1: Finalmente è iniziata l'estate.
2: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
1: Ah sì?
2: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
1: Hai ragione.
2: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.

0: nuovo singolo di Noemi si intitola Tu cosa fai questa sera? Allora, attenzione a questa decisione che è stata presa in Francia, che comunque ha suscitato delle polemiche, tra poco vi diciamo perché. Allora, la Francia ha dichiarato guerra all'ultra, bisogna specificare, ultra fast fashion. Diciamo c'è stato questo via libera definitivo del Senato francese che in pratica introduce una nuova tassa per la, diciamo, la moda usa e getta, ma non per tutta la moda usa e getta, perché ci sono dei grandi colossi di abbigliamento e qui sono scattate, certo, diciamo così, le proteste che sono state tutelate e, come dire, tirate fuori, diciamo, da questo decreto. In pratica va a colpire i grossi colossi cinesi, no? Sì. Quindi non fast fashion, ma ultra fast fashion.
1: Sì, hanno dovuto inventarsi una nuova parola, ultra fast fashion, sì, per difendere un po', insomma, Zara, H&M, anche Decathlon, insomma, tutte quelle produzioni, diciamo, europee o addirittura francesi, che hanno detto: ma come, guardate che se mettete questa, no, questa tassa, poi colpite anche noi. Comunque l'intento è abbastanza buono. Il fast fashion, lo diciamo, insomma, per i più distratti, è tutta quella moda usa e getta, no? Prodotta con materiali molto scadenti, che arriva dalla Cina, generalmente Temu è una di quelle piattaforme.
0: Shein e Temu.
1: In Francia hanno tantissimi, hanno numeri molto alti di persone che acquistano su queste piattaforme. Allora, però il criterio della legge è interessante, perché si basa su due criteri, ovvero quanto viene prodotto da queste case e l'indice di riparabilità. Cioè loro dicono, se il costo per riparare, no, un capo d'abbigliamento è superiore all'acquisto, non va bene, ti faccio pagare una tassa, perché vuol dire che è una roba proprio usa e getta. Questo è abbastanza interessante.
0: Sì, però insomma diciamo che sono nate delle proteste, sì, perché secondo molti, diciamo, questa è più un'operazione di pubbliche relazioni che è una vera rivoluzione ecologica, perché se fosse stata così sarebbe...
1: colpivano tutti.
0: Sì, avrebbe dovuto colpire naturalmente tutti e non lasciare fuori queste catene, diciamo, invece europee, che vengono in questo caso, diciamo, protette da questa tassa. E quindi però, diciamo, gli ottimisti dicono è comunque un primo passo in avanti, sì, per questo settore, che deve un attimo rivedere, diciamo, il modello di business.
1: Ma poi anche qui è difficile.
0: Sì, ma no, ma anche perché abbiamo visto tantissimi filmati, no? Abbiamo visto dove vengono prodotti questi tessuti, come vengono prodotti, lo sfruttamento del lavoro minorile, insomma, dietro c'è veramente un mondo assolutamente brutto e incredibile.
1: È
0: no?
1: Che quando sei lì puoi acquistare una maglietta a 5 euro invece che a 20-30 euro, non pensi a tutte quelle cose che hai visto nei filmati,
0: no,
1: e acquisti a 5 euro. Detta così, questa nuova legge sembra una cosa del tipo: ok, il fast fashion che arriva dalla Cina lo combattiamo, il nostro un pochettino lo portiamo avanti ancora.
0: Sì, se è europeo, esatto, lo tuteliamo, se arriva insomma dall'Asia, no. Però bisogna vedere, insomma, dai, è un segnale. Secondo me è un segnale, e quindi poi vediamo, insomma, se colpirà anche i colossi europei, punto di domanda.

0: 2006 esce Black Holes and Revelations, il quarto album in studio dei Muse. Questo album è stato realizzato nell'arco di 4 mesi tra New York, Londra, Milano, il sud della Francia, che però diciamo poi è all'inizio, non è poi successivamente risultato essere, come dire, il luogo ideale creativo per i Muse, che tornano a New York ed è da lì che Matthew Bellamy, leader della band, studia e diventa DJ. Allora, pensate che con questo album i Muse in realtà compiono una grande evoluzione stilistica, perché loro hanno sempre dichiarato, insomma, di ispirarsi un po' ai Depeche Mode, ma anche a suggestioni che provengono dalla musica tradizionale del sud Italia, con tutti gli argomenti che, insomma, chi conosce i Muse conosce molto bene. Sono temi cari alla band, come politica, società distopiche, corruzioni, invasioni aliene, rivoluzione, e teoria del nuovo ordine mondiale. Insomma, il tutto però, come sempre, alternato a canzoni anche d'amore.
1: Questa canzone Starlight è stata scritta inizialmente, era stata scritta per l'album precedente Absolution, ma venne poi completamente rielaborata per questo disco con un nuovo testo e un arrangiamento ispirato a Can't Help Falling in Love di Elvis Presley. Dietro il ritornello, l'avete sentito, luminoso, si nasconde però una vena malinconica. Starlight racconta la nostalgia, attenzione, di chi è costretto a vivere lontano da casa e dalle persone che ama, ma è anche una riflessione sulla crescita, sul tempo che passa e sul desiderio di conservare quello stupore, quella speranza che appartengono alla giovinezza. Che bella descrizione, però, per una canzone,
0: che bella descrizione.
1: Quante cose in una canzone.
0: Beh, meno male che ci sono delle canzoni che hanno delle cose da dire, perché ce ne sono anche altre che
1: hanno pochino, tu dici.
0: Le descrivi in 2 secondi, perché ascolti la canzone e dici, sì, ciao, chiuso.
1: Anche quella che arriva mi piace molto, anche perché la canta una nostra amica che spesso passa a trovarci qui a Radio Number One.
0: Malika Yan, tra l'altro di corsa.

0: Animali notturni, la voce è quella di Malika Ayan. Allora rimanete con noi, tra poco in arrivo c'è una grande canzone. E poi, siccome insomma in occasione dei mondiali di calcio stanno sorgendo qua e là un sacco di iniziative, no? Dalle canzoni che stanno cantando i tifosi delle nazionali in tutti gli stadi, allo spettacolo, devo dire, è bellissimo. E, ha questo bar che ha deciso di offrire da bere, insomma, ai delusi che sono fuori dal mondiale.
1: E ci sta, bravo. Comunque a me fanno impazzire tutte queste storie laterali e mondiali, sono forse le cose più belle, oltre ai gol mi piacciono molto queste storie.
0: È vero, ce ne sono tantissime. Rimanete con noi, ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price fino all'8 luglio. Notebook Samsung Galaxy Book 5 Intel Core Ultra 7 tuo a 999 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
4: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
5: Anche su un mezzo non tuo?
4: Sì.
5: E offre anche tutela legale.
4: Mi fai parlare?
5: E assistenza sanitaria e a casa.
4: Esatto, Moby, perché ACI
5: è il club sempre vicino a te.
4: Almeno la chiusura posso dirla io?
5: Ok, socia.
4: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Anastasia, protagonista del nostro spazio, come sempre tutto dedicato alle grandi canzoni, tra l'altro torna in Italia live, perché il 6 di luglio sarà all'Auditorium Parco della Musica a Roma e poi il 7 ad Asti, e tornerà con altre 3 date ad ottobre a Padova, Firenze e Brescia. Poi ragazzi, ascoltare la sua voce dal vivo è qualcosa di unico.
1: Assolutamente, mondiali protagonisti, insomma. Ora c'è una nota sicuramente che è quella del grande pubblico, e in questo caso Stati Uniti, Canada e Messico hanno vinto, perché gli stadi sono sempre molto pieni, c'è tantissima gente, non è sempre stato così a tutti i mondiali, si moltiplicano anche le storie, diciamo così, collaterali, no? ai mondiali. Ogni giorno ne abbiamo almeno 2 o 3 carine da raccontare. Questa è davvero molto particolare, perché si rivolge non a chi vince, è troppo facile rivolgersi a chi vince, lo fanno già tutti. In questo caso questo bar, Città del Messico, si rivolge a chi perde. È carina, dai.
0: Sì, allora il messaggio è proprio questo: hey loser, you are one of us, perdente, tu sei uno di noi.
1: Certo.
0: E quindi sono i volantini che sono presenti su ogni tavolo. Che cosa succede? Che all'ingresso di questo bar in Messico vengono issate delle piccole bandiere che rappresentano le nazionali, diciamo, sconfitte, no? E già questo ti fa sentire meglio, perché tu arrivi lì, capito? Però dicono da questo bar, non è solo un gesto simbolico, perché loro offrono gratis questo caffè a qualunque tifoso si presenti con la maglia della squadra perdente. Cioè, certo, adesso se entra, che ne so, un tifoso francese, glielo fanno pagare, chiaramente, no?
1: No, perché ha vinto.
0: Perché ha vinto. Diciamo che, insomma, chi ha fotografato questo Losers Café, si chiama proprio così, il caffè dei perdenti, insomma, dicono che è bello, perché è come un abbraccio per il cuore dopo una sconfitta. Cioè, tu entri lì e subito ti senti meglio e non deluso, perché hai visto che ci sono anche un sacco di tifosi, a volte soprattutto bambini, che piangono per la sconfitta della propria nazionale.
1: Beh, è anche un messaggio sportivo, se vuoi, accettare la sconfitta e rielaborarla. In questo caso la storia con le fotografie viene da questa tifosa del Sudafrica dopo la sconfitta con il Canada, e quindi ovviamente questa proposta si rivolge a quelle squadre che stanno giocando in Messico in questo momento. Non tutte giocano lì, però il messaggio è molto carino, hey loser, you are one of us now, sei uno di noi adesso, quindi vieni qua a berti una birra. Se arriva uno con la maglia dell'Italia che non è neanche andato ai mondiali, che cosa gli offrono? Anche la cena?
0: No, hai visto che c'era questo tifoso italiano, visto. L'hanno insultato perché lui indossava la maglia della nazionale, lui giustamente insomma si è sentito risentito. E poi è pieno in giro di watch bar, questo anche in Italia, cioè, perché non è che tutti poi possono avere l'abbonamento da Zone o comunque guardano, e quindi nei bar ci sono questi grandi maxi schermi dove tantissime persone si radunano anche senza l'Italia per vedere le partite dei mondiali di calcio.
1: Speriamo che sia l'ultima volta, Fabiana, senza l'Italia.
0: Ma chi se ne frega?
1: No, è un viscerello.

0: Kate Massa, I Like The Way You Kiss Me, la musica di Radio Number One. Tra poco in arrivo, come sempre, la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Attenzione, parliamo di recensioni online, tema sempre molto caldo. La maggior parte dei turisti, quasi tutti, sono molto influenzati dalle recensioni, sì. Ma spesso
0: sono false.
1: Ragazzi, questo è il grande problema.
0: E vi diremo, insomma, che cosa dicono gli esperti per difendersi da queste recensioni finte, false. Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist è sempre con te,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
1: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
0: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
1: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
2: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te.
3: Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
4: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
5: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il City Fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai e-Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
6: Quando in città l'estate soffoca, c'è un luogo dove l'aria è ancora fresca. Santa Caterina Valfurva, montagna autentica, panorami immensi, trekking, bike, natura e avventure nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Qui ogni giornata è un'emozione da vivere. E dal 27 luglio al 2 agosto vivi la magia dell'Essential Alps Festival Olistico. Santa Caterina Valfurva, l'estate che rigenera. Scopri tutte le attività su www.santacaterina.it.
7: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park.

0: mattinata a tutti voi a Radio Number One, sono le 12, ci sono le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Radio Number One Notizie.
6: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. Due dei ristoranti di proprietà di Jacques e Jessica Moretti, titolari anche del Constellation a Cramontana, riapriranno dopo essere stati affittati ad una terza persona. A confermarlo sono gli avvocati che rappresentano i due imprenditori francesi nell'inchiesta sul rogo di Capodanno. Contro questa ipotesi, nelle ultime settimane, è stata promossa su una piattaforma online anche una petizione che ha raccolto oltre 27.000 firme. La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Teheran in vista dei funerali. Le autorità prevedono la partecipazione di 15-20 milioni di persone. In Venezuela è corsa contro il tempo per salvare Fabio, un bambino di 9 anni miracolosamente ancora vivo sotto le macerie causate dal sisma del 24 giugno scorso, 9 giorni fa. I soccorritori, che si stanno muovendo con estrema cautela, sono a pochi metri da lui. Milano, un tuffo notturno clandestino finisce in tragedia. 28enne muore annegato nella piscina comunale. Un gruppo di peruviani è entrato nella struttura pubblica in zona Città Studi dopo la chiusura. Inutili soccorsi. Un ultraleggero è precipitato questa mattina durante la fase di decollo di un avio superficie di Castiglione a Fiorentino, in provincia di Arezzo. Morto il pilota di 57 anni. Ed ora l'ampia pagina dedicata ai mondiali di calcio. La Svizzera questa mattina all'alba ha sconfitto 2-0 l'Algeria nella gara dei sedicesimi di finale. Gli elvetici affronteranno ora la vincente della sfida tra Colombia e Ghana. Gara stupenda a Toronto, dove il Portogallo ha battuto 2-1 la Croazia, affronterà la Spagna. Spagna che ieri sera senza grandi problemi ha liquidato 3-0 la pratica Austria. Stasera si giocano anche alle 20 Australia-Egitto e a mezzanotte Argentina-Capoverde. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
7: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Fest.

radiolive.it. Radio ufficiale, Radio Number One.

0: Drop Dead, questo è il nuovo singolo di Olivia Rodrigo, anche lei inquadrata ai mondiali di calcio, ci sono un sacco di star presenti in America. Ieri mi sembra c'era anche Penelope Cruz, insomma, casino di gente.
1: Vuoi non andare a farti vedere davanti alle telecamere del mondo?
0: Beh, poi magari, vabbè, insomma,
1: non so se siano realmente appassionati, questo mi chiedo, no? Se
0: Penelope però magari
1: Cruz,
0: sono lì, lavorano, cioè, fanno un giro. Allora, 8 minuti dopo le 12. Attenzione, perché adesso parliamo di un argomento di cui noi abbiamo parlato spessissimo: recensioni false, che però, attenzione, influiscono moltissimo la scelta, per esempio, di ristoranti, alberghi, strutture, perché è un business veramente, come dire, potente. Influenzano addirittura l'82% dei turisti, ma spesso sono false.
1: 82% per gli alloggi, 70% per i ristoranti. Attenzione, c'è un dato che mi impressiona molto: le recensioni possono incidere fino al 30% del fatturato di un'attività, ed è per questo che anche i ristoratori sono molto molto attenti. Sempre più spesso mi capita di andare in alcuni ristoranti, mi è capitato anche in vacanza ultimamente, e alla fine ti dicono: mi raccomando, metta una recensione. Arriva proprio il cameriere, no? Oppure quando sei in cassa a pagare, se le va, metta una recensione, cioè te lo chiedono proprio, perché evidentemente questo 30% del fatturato deciso o comunque condizionato dalle recensioni pesa anche per loro.
0: Sì, c'è da dire che insomma poi a volte non c'è una corrispondenza. Comunque, vero, attenzione, vero. Adesso vi spieghiamo che cosa dicono gli esperti, perché questa per esempio non la sapevo, anche se lo potevo immaginare, che ci fosse proprio un mercato organizzato di recensioni a pagamento. Cioè ci sono delle persone che sembrano postano, farò delle recensioni su delle attività che sembrano assolutamente, come dire, vere, no? Ma in realtà no, quindi insomma sono, come dire, pagate per mettere, diciamo, opinioni, pareri su tale albergo, tale B&B, tale ristorante. Però c'è un modo, dicono, diciamo, gli esperti, per riconoscere le recensioni false, almeno non ti difende al 100%, ma ti dà delle dritte.
1: Ma non c'era quella legge, ne avevamo parlato anche qui, insomma.
0: Però
1: non è ancora entrata in vigore, cioè nel senso...
0: no, quello è vero, però diciamo che gli esperti dicono che uno dei segnali più comuni è la mancanza dei dettagli concreti.
1: Vabbè, cioè, chiaro.
0: Le recensioni vere ti descrivono le esperienze specifiche sul cibo, ristoranti, eccetera. Piatto. Al contrario, le recensioni false sono spesso generiche, vaghe o ripetitive. Sì. Poi bisogna andare a vedere chi le posta. Se è una persona che ha un profilo, se è vera, se esiste.
1: Diciamo che la recensione, ottimo, ideale per la famiglia, primi e secondi perfetti, dolci da sogno. Ecco, magari un piccolo dubbio vi deve venire.
0: Sì, esatto. Poi,
1: cercate di approfondire un filo, no?
0: Beh, se uno però non ha voglia, magari quando è lì, di andare, no, a fare tutti questi giri, però assolutamente bisogna stare attenti.

0: Leroy con Justin Bieber Stay. Allora, l'82%, più dell'80% delle persone, dei turisti, per scegliere, non so, luoghi di vacanza, le strutture, dove andare, guarda le recensioni. Peccato, sì, che molte di queste sono false. Tra l'altro c'è proprio un mercato, abbiamo scoperto, proprio di recensioni false a pagamento, che sembrano a tutti gli effetti delle recensioni assolutamente vere, ma gli esperti dicono attenzione, ci sono delle indicazioni per capire se una recensione è vera o meno, magari fare anche delle ricerche sul nome, no, sul profilo, diciamo, della persona che mette questo parere. Però ragazzi, al lavoro, poi no, non è una vacanza.
1: No, il consiglio che io do secondo me è quello di leggere più di una recensione, quello secondo me lo possono fare tutti, ne leggi 4-5 e poi vai, come una volta entravi a caso in un'osteria che ti piaceva, in una trattoria che ti piaceva solamente guardandola da fuori
0: o solo dall'odore, no, tu passi per strada, io faccio così se vado in una strada e sento
1: è che ormai devi prenotare l'odore, quindi non basta, perché
0: ho capito,
1: dici,
0: sei
1: buono,
0: piena, ragazzi,
1: buono questo posto, ha prenotato, no? E allora,
0: però ho capito, sai, se prenoti, scusa, mentre tu non vai, perché sì, leggi, sì, 4-5-3-7-2-2, ma
1: guarda, io nell'ultima vacanza sono rimasto fregato, ad esempio, da buone recensioni, non sono stato contento di un posto dove sono andato, ho guardato sempre le recensioni in qualsiasi posto sono andato, confesso che io un'occhiata la do sempre, cioè non riesco più, se prenoto ovviamente, no? Se sono, se entro a caso, vado e buonanotte, come si faceva una volta, però se prenoti le guardi le recensioni.
0: Come fai? No, le guardi, è vero, però sai come fai, no? Metti, ci sono 100 recensioni, no, e alcune sono false.
1: Guardi 4-5, 4-5.
0: Perché non possiamo dire il nome di questo ascoltatore o ascoltatrice, non sappiamo, perché rispettiamo l'anonimato, che effettivamente conosce la situazione di questo ristorante che fa recensioni a pagamento.
1: Sì, no, due ragazzi che gli fanno la recensione. Ma questo è ovvio, quando tu leggi alcune recensioni, tutto perfetto, il menù, il primo era perfetto, il fritto era buonissimo.
0: Sì, però scusa, poi tu vai, mangi male.
1: Infatti, poi ci sono quelle recensioni. Ogni tanto leggi, avevo letto le recensioni e pensavo che fosse un posto molto carino, ci sono andato e si mangia molto molto male da mensa.
0: Ma guarda che molti funzionano ancora con il vecchio passaparola, cioè magari non sono neanche sui social, tu vai, si mangia talmente bene che insomma le persone poi se lo dicono.
1: Nei grandi numeri però le recensioni funzionano, devi esserci, se non ci sei hai qualcosa in meno, poi se ce la fai anche senza recensioni sei bravo.
0: Sicuramente ti dico, complicato, nel senso che devi andare, leggere, incrociare, vedere chi è questo, chi è quello, ragazzi, però tutto falso, tutto finto, ma come si fa,
1: Non lo so. Non farti prendere dalla disperazione.
0: No, io mi faccio, io seguo il mio naso, di solito mi porta molto bene, dai, cioè Young Blood.

0: Madda, la musica di Radio Number One. Allora, stavo leggendo, Claudio, che sì, sai che Taylor Swift e Travis Kills sta girando questa notizia che si sarebbero sposati in forma privata.
1: E poi cosa fanno? E poi rifanno la festa?
0: Fanno, esatto, fanno la festa con 1000 persone con al Madison cerimonia. Square Garden. Però la cerimonia è stata segretissima. Questa cosa mi piace molto.
1: Beh, ha fatto bene, dai.
0: Sì, sì, ristretta, momento intimo. Dai,
1: ma poi al Madison Square Garden cosa fanno? Rifanno comunque una specie di cerimonia finta, penso di sì. A volte lo fanno anche le persone,
0: una festa, diciamo.
1: Sì, ma a volte lo fanno anche le persone cosiddette normali, cioè fanno la cerimonia in privato. Poi vai al ristorante, nel prato, in spiaggia.
0: Prato?
1: Sì, magari nel giardino, fuori dal ristorante, nel prato, sì, nel prato, giardino. Capito. Se il giardino è più carino, oppure in spiaggia, rifai la cerimonia con un finto prete.
0: Comunque,
1: un finto sindaco.
0: Comunque ti dico gli invitati alla festa del Madison Square Garden: Ed Sheeran, Paul McCartney, certo. Sabrina Carpenter.
1: Certo, Roberta così.
0: Selena Gomez, c'è un sacco di gente.
1: Saranno,
0: 1000 persone, dai.
1: Ma sono 1000 VIP? Sono solo 1000 VIP?
0: Sì, beh no, ci saranno anche amici. Allora, loro si sono sposati in privato, lì c'erano familiari, amici penso intimi, così. Sì. Poi questa qua è una festa praticamente aperta.
1: Guarda, a me è arrivata una raccomandata dagli Stati Uniti, c'era TS, ma non ho Taylor Swift, ma non l'ho aperta. Forse ero invitato.
0: Ma comunque guarda, io qua ho le cifre spese da Taylor Swift e Travis Kills, non ci sono conferme, ma insomma avrebbero speso tra i 10 e i 20 milioni di dollari.
1: Che barboni. Ma tirateli fuori. 10 milioni li spendo io per un aperitivo. Dai,
0: massa, barboni, lo offri a tutta Italia. Va bene. Oh ragazzi, ma tra tutte e due, questi veramente, cioè, non so se hai presente il guadagno di entrambi, ma fa paura.
1: Sì, lo guardo da lontano, va bene.
0: Allora, rimanete con noi, matrimonio a parte, anche perché tra poco cambiamo completamente notizia.
1: Dai, tra pochissimo.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Con Radio Number One,
4: l'estate 2026
3: è più calda che mai.
5: Con Radio Number One!
3: Ascoltaci! Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate. Charlie Puth,
4: Pet Shop Boys,
3: Serena Brancale,
4: Dito nella Piaga,
3: Madame e tanti altri.
4: Tieni sempre accesa Radio Number One.
3: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
4: Liberi di viaggiare.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
8: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
9: Tra poco vi portiamo di nuovo in Francia, questa volta a Parigi, a raccontarvi la storia di questo bulletto che si diverte a buttare le persone dentro la Senna.
10: Ma guarda un po', cominciavo già a chiedervi come reagireste se un ragazzino giovane, tra l'altro, pochissimi anni, vi buttasse così tranquillamente nella Senna. Voi siete lì per un bel weekend d'amore, nella città dell'amore, arriva sto sfigato e boom, e vi butta nella Senna. Non benissimo.
9: Ma attenzione. Perché allora lui è diventato virale su TikTok, però la gente vuole spaccargli la faccia e quindi adesso naturalmente stanno cercando di arginarlo. Vi raccontiamo tutto come sempre tra poco, dopo il nuovo singolo di Somber.

0: Social, questo è il nuovo singolo di Somber alle 12:30 minuti. Allora, a The Journalist vi raccontiamo la storia di questo ragazzo, ragazzino, perché ha 14 anni, classico bulletto che a scuola rompe le scatole a tutti i compagni, ma diventa talmente fastidioso che non si sa come arginarlo. Solamente che lui lo sta facendo a Parigi per darvi la dimensione, diciamo, di quello che sta accadendo, no? Lui dice, vabbè, magari la gente ascolta e dice, vabbè, ma ragazzino. I notiziari nazionali parlano spesso di questo ragazzino che si chiama Hamza, sì, e che ne combina di cotte e di crude. Vogliamo dire che cosa fa questo ragazzino?
1: Questo va in giro con lo scooter, sembra il super giovane lì, sembra un sembra il protagonista
0: sembra
1: di una
0: un
1: canzone
0: bimbo,
1: di Elio Storia Tesa. Bimbo minchia, sì, c'è anche qualche chiletto di troppo, facciamo anche un po' di body shaming, visto che lui insomma fa il bulletto, gli restituiamo qualche cosa. Comunque lui va in giro a torso nudo, male, voglio dire, si butta addosso a queste ragazze, persone, li prende e li spruzza d'acqua e li butta nella Senna. Non tutti, ma molti sì.
0: No, allora, ma lui le ragazze fa? No, ma scusate, si riprende mentre spinge nei canali donne intente a prendere il sole,
1: sì, spara
0: acqua contro i ciclisti ignari,
1: sì,
0: spara acqua, vabbè, ingaggia battaglie d'acqua con la polizia e sfreccia per le strade di Parigi su questo scooter mentre svapa. Allora, i genitori, il tutto lì, tutto insomma in costume, e tutti si sono chiesti, ma i genitori dove sono? Lui dice, no, a casa non mi dicono niente perché sanno che non faccio niente di male. In realtà lui è diventato talmente fastidioso e quasi, ti dico, cioè sta rompendo veramente le scatole, no? Perché la gente adesso quando lo vede, perché lui ormai è diventato popolarissimo, non sa come arginarlo e ha paura di questi suoi comportamenti.
1: Allora,
0: no?
1: A me sembra un po' esagerato che i notiziari francesi parlino di questo qua. Ci sono tanti cazzari giovani che fanno sciocchezze in giro. Vabbè, in ogni caso lui è stato soprannominato anche la Douane, ovvero la Dogana, perché ad un certo punto, tra gli scherzi che ha fatto, questo è carino, però, si è messo lì e fermava le persone lungo il canal Saint-Martin,
0: sì,
1: e chiedeva 2 euro minacciandoli di bagnarli con la pistola d'acqua. Cioè, questi qua gli davano i 2 euro e da lì il soprannome.
0: No, però scusa, adesso va bene tutto, no? Cioè, siccome questa cosa sta andando avanti da un sacco di tempo.
1: Ma un paio di sberloni.
0: Ecco, stavo dicendo la stessa cosa, un paio di ceffoni a sto ragazzino e poi lo butti dentro la sera. No, perché attenzione, allora lui spinge proprio queste ragazze,
1: no,
0: metti che c'è qualcuna che non sa natare.
1: Certo, no, ma allora,
0: ragazzi,
1: pistole d'acqua così, gli scherzi sono ad un certo livello, spingere qualcuno.
0: Ciccio Bello, non si fa questa cosa,
1: no.
0: E poi tra l'altro,
1: infatti,
0: insomma, dai, la polizia qualcosa può fare, anche se
1: ha 14
0: anni.
1: Le fotografie si vede che l'hanno arrestato una volta, però evidentemente non è bastato.
0: Ha sparato l'acqua.
1: Lo hanno rilasciato.
0: Anche perché la polizia non ne può più. Va bene, vediamo come andrà a finire la storia di Hamza. Ci sono i Maroon 5.

0: ed Elisa. Allora, tra poco in arrivo c'è una grande canzone. Poi parliamo di una cosa che accade spesso quando uno è in vacanza.
1: Quando ti chiamano, sono in ferie, ma dimmi. È una bella frase questa qua.
0: Sono in ferie, ma dimmi.
1: È una cosa per di lavoro? Sì, sono in ferie, ma dimmi. Dai, veloce.
0: Vabbè, dai, però se uno sa che sei in ferie, perché ti deve chiamare?
1: Perché ormai non c'è più nessuna barriera. C'è il suo rispetto. Serve, lavoro. Si chiama.
0: Vabbè, sai, a volte il telefono non prende. Allora,
1: giusto.
0: Dai, parliamo tra poco con The Journalist.
2: Gli spacca notizie.
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e si offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
4: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: Dobbiamo parlare.
9: Lo sapevo.
8: Di questi continui alti e bassi.
9: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
8: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
10: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
11: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
12: Fai leva sui miei desideri,
11: Veramente faccio leva sull'IVA.
12: Leva sull'IVA?
11: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
12: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
11: Ce li leva?
12: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
11: Leva l'IVA.
12: E i pensieri.
11: Solo a luglio, solo da
13: Iperceramica.
14: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a €599. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Due cose carine sul conto di Lenny Kravitz. Una me l'ero dimenticata, ma in realtà insomma lo sanno tutti. Sai chi è la mamma di Lenny Kravitz?
1: Chi è?
0: Chi ha seguito per un sacco di anni, no, la serie TV Jefferson? Sai che c'era la coppia, certo, dei Willis, che sì, erano odiatissimi dai Willis. La Rocky Rocker, la Ellen Willis, era la mamma, era perché è scomparsa poco tempo fa, di Lenny Kravitz.
1: Beh, questa è una bella curiosità.
0: Attrice,
1: però.
0: sì, lui so, era mamma molto bella.
1: Era già in ambiente artistico, voglio
0: chiaro,
1: dire, cinematografico,
0: sì, sì. E poi è stato compagno di classe, tu pensa a quell'aula, però insomma l'ha scoperto dopo, di Slash dei Guns N' Roses, cioè in quella classe c'era Slash dei Guns N' Roses e Lenny Kravitz.
1: Bene così. Allora andiamo sulle vacanze, anche perché qui c'è qualcuno che parte per le vacanze che sarà disturbato telefonicamente
0: da
1: e
0: chi?
1: Che potrà ti chiamo io,
0: no,
1: ti chiamo io lunedì.
0: Io non ti ho chiamato, ti ho mandato solo un messaggio.
1: Hai ragione. Io invece ti chiamerò e tu potrai rispondermi. Sono in ferie, Claudio, ma dimmi.
0: No.
1: Perché così fa il 44% degli italiani, vabbè, che controlla anche le mail di lavoro in vacanza.
0: Vabbè, le mail le controlli, certo. Sì. Però insomma,
1: tu le controlli
0: però di sera.
1: Mail.
0: Ma io guardo il telefono di quando sera. Sono in

0: mondo.
1: Beh, ci sta.
0: No.
1: Però io vorrei dire anche una cosa, perché noi diciamo sempre queste cose qua, disconnettersi, però è diverso connettersi e dare un'occhiata alle mail di lavoro quando sei in vacanza e quando invece stai lavorando. Cioè, adesso dobbiamo dire anche lo dico a discolpa di quelli che guardano lo smartphone. Quando tu sei lì in spiaggia, dai un'occhiata, cioè non è tutto questo sbattimento, perché comunque dopo un minuto.
0: Ma dai, spiaggia. Torni. Io se sono in vacanza, però in spiaggia non guardo le mail.
1: A cena, no, cioè, durante
0: a cena,
1: le vacanze.
0: No.
1: Vabbè, allora no, volevo dire una cosa a favore di quelli che comunque danno un'occhiata alle mail, perché comunque si rilassano. Cioè, io la
0: a guardare le mail.
1: Vabbè, ma guardi due cose.
0: Cioè, mentre tu mangiavi l'anduia, guardavi le mail.
1: Ma quelli
0: ma i liberi
1: professionisti che magari fanno più lavori, il lavoro continua anche senza di loro, purtroppo. Danno un'occhiata. Non è che sono sempre lì, danno un'occhiata, no?
0: Allora, secondo me se dai un'occhiata ogni tanto va bene. Però, insomma, se poi diventi maniaco, sai, quelli che sono lì, che fanno telefonate, cose, che disturbano anche peraltro le persone che non vogliono sentire
1: le telefonate,
0: le cose. Cioè, se uno vuole del silenzio, comunque vabbè, alla fine gli italiani fanno così, sono in vacanza, ma dimmi.
1: Sì, sono in ferie, ma dimmi. Sono in ferie, ma dimmi. Dimmi veloce, perché ho un tuffo nel giro di un minuto.
0: Così ti fa andare a quel paese. Ti mettono giù. Cioè, dito

0: chiudere il nostro appuntamento di oggi qui a The Journalist. Tra poco in arrivo c'è One Match. Allora, oggi lo sappiamo di cosa parlano,
1: sì,
0: no?
1: Sì, me lo sono fatto dire. Il tema è personaggi televisivi. Non so su che cosa si divideranno, però insomma un tema abbastanza popolare. De Martino
0: o Gerry Scotti?
1: O Gerry Scotti, non lo so. Tra tutti, tu chi preferisci tra questi due qua? Sembra che li abbiamo fregato. il tema. Io non impazzisco
0: per nessuno.
1: Per nessuno
0: dei due.
1: Stavo per dirlo io.
0: Devo essere sincera, non so, ci devo ragionare. Comunque, e poi ti manderò un messaggio.
1: Mandalo a loro, dai. Se non so su che cosa si divideranno, però personaggi televisivi, dai, tra poco. Dai.
0: Allora, vi lasciamo a match, ragazzi. Noi ci risentiamo tra una settimana. E
1: passa
0: e basta.
1: Una bella vacanza, ti chiamo. Grazie. Sono in ferie, ma dimmi.
0: Sì. Ma dimmi. Buon weekend.
1: Ciao.
2: The Journalist. Gli spacca notizie. The Journalist quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: ancora! Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te.
3: Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
4: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, beh, questo è lo spot per te.
2: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il Cityfan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai e-Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
5: Liberi di viaggiare!
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
7: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: L'una in punto su Radio Number One, le notizie e poi One Match.
1: Il segnale orario è stato offerto da

0: Onetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buongiorno da Marco Mancini.
3: L'Iran si prepara al lungo addio all'Ayatollah Ali Khamenei, 3 giorni di esequie e cerimonie in tutto il paese e milioni di persone attese a Teheran. La guida suprema, massima autorità religiosa del paese, venne uccisa nella prima ondata di attacchi israelo-statunitensi di febbraio. Le esequie, nel pieno dei difficili negoziati, hanno anche risvolti geopolitici. Laura Supino.
4: Esposte dalle scorse ore nella grande moschea di Teheran le bare della guida suprema Ayatollah Ali Khamenei e di altri 4 membri della sua famiglia, tutti uccisi a febbraio nella prima ondata di bombardamenti israelo-americani, tra i feretri anche quello di una nipotina di 14 mesi. La capitale è pronta per i funerali che richiameranno per 3 giorni milioni di persone, un evento con cui la Repubblica Islamica punta a dare al mondo un messaggio di sicurezza e stabilità nel pieno dei difficili negoziati con gli USA per porre fine al conflitto. Già iniziato in moschea l'omaggio delle personalità, occasione anche per comprendere lo stato di salute dell'establishment iraniano preso di mira dai raid. Un'indicazione già arrivata dalla ricomparsa in pubblico, prima volta da febbraio, di Ahmad Vadi, capo delle guardie rivoluzionarie. Grande incognita è la prima possibile apparizione pubblica di Mojtaba Khamenei, nuova guida suprema e figlio del defunto. Mojtaba rimase ferito nello stesso attacco in cui venne ucciso il padre. Da allora le notizie sulle sue sorti si sono rincorse.
3: Intanto fonti citate dal New York Times raccontano di un piano di Tel Aviv per uccidere in avvio di negoziato il ministro degli esteri iraniano Araghchi e il capo negoziatore nonché presidente del Parlamento Ghalibaf. Obiettivo: sabotare le trattative. A sventare il piano sarebbero stati proprio gli americani che, non appena venuti a conoscenza delle intenzioni di Tel Aviv, hanno avvertito i negoziatori. Potrebbe essere fuggita in Italia la 39enne ucraina indicata come l'autrice dell'attentato di 3 giorni fa presso la residenza dell'oligarca Ermolaev nel Principato di Monaco. Per la fuga avrebbe utilizzato un'automobile immatricolata in Germania, dove è residente. La donna sarebbe nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. La sanità, un mercato sempre più appetibile per gli interessi dell'impresa privata, un fenomeno che sta cambiando in peggio anche il volto del sistema sanitario nazionale, lo sostiene nel suo ultimo libro L'industria della salute Vittorio Agnoletto, medico e docente di medicina sociale presso l'Università degli Studi di Milano. Il nostro sistema, sostiene, è sempre più sbilanciato verso la cura a svantaggio della prevenzione.
5: Mentre il pubblico guadagna, cioè risparmia, se le persone stanno bene, e quindi dovrebbe puntare molto sulla prevenzione, il privato guadagna sui malati e sulla malattia. Per il privato la prevenzione è un avversario. Se c'è una buona prevenzione, diminuiscono i malati e diminuiscono i profitti delle strutture private.
3: Benvenuto Max, come da sua consuetudine il presidente del Napoli De Laurentiis annuncia via social l'ingaggio di Massimiliano Allegri, ufficializzando l'accordo raggiunto da tempo. Il tecnico ha firmato un triennale da 4 milioni e mezzo di euro a stagione più bonus. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
6: Torniamo negli GV Club in Sardegna.
7: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
8: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio.
9: Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri?
8: Che fame, come si fa a scegliere?
9: Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo.
8: Oh, guarda quei formaggi!
9: Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh.
8: C'è anche la torta di mele, non posso crederci.
9: Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
10: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
11: Radio Number One è radio ufficiale dei rifugi di Lombardia.
12: One Match. Vediamo chi ha ragione.
13: Dai che ci siamo. Ultimo appuntamento della settimana con One Match, con Andrea Ferrari e chi se non lui?
14: Lo zio Nasti, Francesco Nasti. Bene, andiamo Andrea a condurre questa ultima puntata della settimana di One Match. Bene.
13: Oddio, penso che tutti abbiano riconosciuto un po' la tua
14: imitazione. Non lo so, sai. Non lo so. Lasciamola lì. Lasciamola nel limbo e diciamo che sarà one match. Anzi, l'hanno già anticipato e li salutiamo, Fabiana e Claudio. Televisivo in qualche modo.
13: Assolutamente. Quindi rimanete con noi. Si parte. Puntatone in vista. Rimanete lì. One match.
12: One match. E tu, da che parte stai?

0: and I wanna talk about.
1: Bring Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter su Radio Number One per cominciare questo appuntamento di One Match con Andrea Ferrari, lo zio Francesco Nasti. Bene, bene, bene, bene, bene.
2: Dai, farlo così, fare. Bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene.
1: Beh, oggi abbiamo scelto un match appunto puramente televisivo, mettendo a confronto due personaggi molto, molto noti e profondamente legati tra loro, perché testimoniano, legati perché uno ha presentato lo scorso Festival di Sanremo, uno presenterà il prossimo, quindi avete già capito di chi stiamo parlando, e poi testimoniano i due, due generazioni differenti.
2: Ma anche due modi di condurre differenti.
1: Certo.
2: Uno forse un pochettino più istituzionale, un pochettino più neutro, l'altro invece molto più personale,
1: molto
2: più vicino al pubblico, più fresco, più informale.
1: Insomma,
2: formale contro informale. Ti piace?
1: Sì, sì, sì, mi piace.
2: Ti piace? Parte, bene.
3: Mi piace, insomma, bene. Bravo Andrea, bravo.
1: Ecco, questo dovrebbe essere almeno Carlo Conti, il veterano della televisione italiana, dall'altra è il nuovo che avanza, che è Stefano De Martino. E quindi direi che siamo già pronti. Bene, dai, dai, veloci, come fa Carlo Conti a schierarci sul ring per capire un po' quali sono le nostre posizioni. Parte lo zio.
4: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
2: E come avrete capito, io sto dalla parte di Carlo Conti. Perché? Perché è stato uno speaker radiofonico, quindi un po', sai, le radici comuni, questo amore per la musica, per la radio, per la comunicazione. Ha praticamente condotto tutto e poi, insomma, i risultati parlano per lui. È uno dei conduttori universali, dai quiz alle serate musicali, ai talent, agli show comici, agli eventi istituzionali,
1: Bene.
2: E allora, Andrea, io ho detto tutto, Andrea, puoi andare tu, andiamo col tempo, veloci, veloci, andiamo, andiamo.
4: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
1: E poi ci sono io, perché dai, sono 200 anni che in TV vediamo sempre gli stessi volti, le stesse facce che si alternano e conducono i programmi più importanti della televisione italiana. Grazie, grazie, per carità, grazie, ma... andiamo oltre, io sto dalla parte del volto della nuova TV generalista, capace di conquistare pubblici diversi con leggerezza, spontaneità e finalmente, dobbiamo dirlo, una comunicazione che è più al passo con i tempi. Era ora, moderna, contemporanea, come detto fresca, e quindi Stefano De Martino. Il mio voto va a te, va per te.
2: Ho capito Andrea, però sai, lui deve ancora dimostrare, quello è il punto.
1: Ma
2: è giovane,
1: tempo.
2: Promettente, però cioè adesso se dovessi scegliere domani far presentare un nuovo show, il nuovo show lo farei presentare a lui.
1: Ancora?
2: Bene, bene,
1: ancora
2: bene.
1: Lui? Sì, no, basta, basta.
2: Intanto una sicurezza, poi De Martino piano piano.
1: I messaggi, i messaggi, ricordiamo il numero 393 444 0444.

0: Imani, Don't Be So Shy su Radio Number One. Siamo nel pieno del match di oggi che vede due personaggi televisivi importantissimi, due conduttori, due presentatori, ovvero da una parte bene il mio Carlo Conti e dall'altra invece c'è il suo Stefano De Martino.
1: Sì, che tra l'altro lo zio Nasti poco fa ha detto: se ho un programma nuovo da far condurre vado su Carlo Conti, perché sicuramente lo sa fare nel migliore dei modi. Però ragazzi, c'è anche un'età diversa tra i due, no? Quindi comunque,
0: appunto,
1: tu dici, ma farlo crescere uno, no?
0: Infatti c'ha tempo per crescere. Carlo Conti invece deve pensare agli ultimi anni della mia vita,
1: dopo i migliori, gli ultimi.
0: Esatto, perché lui ha condotto anche i migliori anni. Ma sai quanti show io ho guardato, no, prima, mentre chiacchieravamo fuori onda prima del programma sul match, ho guardato, ha fatto veramente un sacco di programmi, cioè sono 40 anni che sono 40 anni che conduco il Rai, mica bazzecole, mica pizza e fichi.
1: Senti, dei tanti messaggi che sono arrivati, caro zio, c'è questo che dice: ciao ragazzi, la sua parodia fatta da Giovanni Vernia al Jalappa Show fa troppo ridere, e stiamo parlando ovviamente di Stefano De Martino, e quindi ci sta anche che si voti De Martino per questo, no? Perché comunque...
0: Però vedi, la Jalappa fa una cosa molto intelligente, lo percula, perché lui è un po', sai, quel piacione, ecco, quell'aspetto piacione. Infatti fa vedere che lui è sempre fisicato, perché De Martino è un ballerino, ricordiamo. Ricordiamoci che era un ballerino molto, molto in gamba, molto fisicato, e con quelle chiappette lì è bella, quindi, è bella quella parodia.
1: Hai già citato tanti pregi, tanti elementi che ha De Martino in più rispetto a Carlo Conti, quindi l'hai fatto tu al mio posto, cioè che è anche ballerino, che ha un'eleganza sopraffina, che ha un grande fisico.
0: Deve passarne di acqua sotto i ponti prima che De Martino arrivi a Carlo Conti. Sono 40 anni, 40 anni,
1: E voi da che parte state allora? Il match è appena cominciato, Carlo Conti contro Stefano De Martino. Intanto, Rosvillain.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Io, me ed altri guai, Ross Villain su Radio Number One. Lo zio Nas intanto non so cosa sta facendo. Sta
2: quando sento Ross Villain, io ho quella cosa lì, mi viene come è venuta lei. Vabbè. Torniamo a noi, un sacco di messaggi. Me ne fai sentire qualche voce, una a caso, dai, al volo.
1: Dai, andiamo.
3: Ciao, sono Francesca, ma vogliamo mettere l'abbronzatura? Dai, Carlo Conti.
2: È vero. Ma dai, che poi dai. Non è vero che io piglio il sole, Non è mica vero. Io vado, dove c'è luce? Anche a dicembre esco fuori, prendo la luce e mi abbronzo,
1: Guarda, siete ridicole ancora con queste battute sull'abbronzatura di Carlo Conti, veramente.
2: Guarda che anche l'abbronzatura fa il suo, lascia fare.
1: Lasciano il tempo che trovano, allora voi da che parte state? Il veterano Carlo Conti contro il nuovo che avanza. Stefano De Martino, 393-444-0444.
4: One Match. E tu, da che parte stai?
5: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
6: Ascolta i nostri podcast.
5: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
6: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
1: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
0: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
1: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
4: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo. Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti, fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
5: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
4: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
6: Radio Number One è dove vivi tu.
7: Finalmente è iniziata l'estate.
8: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
7: Ah sì?
8: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
7: Hai ragione.
8: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.

0: Lady Gaga, Doci, Runway su Radio Number One, One Match con Andrea Ferrari e lo zio Francesco Nasti. Stiamo discutendo di due personaggi molto importanti della nostra televisione.
1: Anche bravi entrambi, diciamolo,
0: sì,
1: non è
0: molto.
1: Che beh, siamo così, come sempre, d'accordo su un fatto, un presupposto, li amiamo tutti e due. Però sai, bisogna schierarsi. Quale ti piace di più tra De Martino e Conti? Un sacco di messaggi arrivati, ce n'è qualcuno, per esempio Stefano.
0: Sì, sì.
1: Pound.
0: Sì.
1: Dai ragazzi, ma come si fa a dire De Martino? Cioè, tutta la vita Conti.
0: Bene. Vorremmo anche sapere perché. Almeno io vorrei sapere perché dice tutta la vita Conti.
1: Sai perché? È proprio l'atteggiamento positivo. Cosa dice Carlo Conti sempre? Bene. È positivo.
0: Vabbè, ascolta, avanti per favore. C'è un altro messaggio che dice: io voto Stefano De Martino perché rappresenta il futuro della conduzione televisiva italiana. Finalmente non vedremo più gli stessi volti. Grazie per quello che hanno fatto e che hanno dato, però almeno abbiamo un volto nuovo. Ed è quello che insomma penso anche io a riguardo. Poi è arrivato anche un altro messaggio che dice: ci corregge in effetti, abbiamo detto che lo sketch della Jalappa Show in cui viene imitato De Martino, abbiamo detto che era Giovanni Vernia, invece non è Giovanni Vernia, è vero, è uno tra Gigi e Ross, perché poi me li confondo sempre tutti e due, quindi
1: bene,
0: o Gigi o Ross.

0: qualcosa, però da
1: correggetelo, ecco, reggetelo
0: addirittura, da ripugni
1: a sbagliare, che mica colpa mia, sbaglia lui.
0: No, infatti,
1: senti, sono un sacco di messaggi da leggere, quindi direi di ascoltare un po' di musica, perché io e te dobbiamo anche leggere e ascoltarli, perché il match è veramente in pari oggi, oggi siamo lì sul filo del rasoio.
0: Ma infatti è molto equilibrato, però De Martino deve vincere oggi.
1: Paura.

0: Caro zio Nasti, ci sarà un motivo se dal prossimo anno sarà Stefano De Martino a presentare il Festival di Sanremo e non Carlo Conti?
1: Certo che c'è, mi sono rotto coglioni, diciamolo!
0: No,
1: adesso ne ha fatti talmente tanti, li ha condotti talmente bene che anche Carlo Conti avrà avuto un pochettino di spazio, avrà detto adesso va bene, ma anche ma meno.
0: Il penultimo,
1: anche meno.
0: Il penultimo tanta roba, l'ultimo... essere sinceri, non è andato
1: allora,
0: proprio.
1: Allora, visto che tu come al solito devi rompere le ovette nel paniere, ti posso dire che anche
0: cosa?
1: Sanremo 2026 ha avuto una media di circa 10 milioni di spettatori e 62,5% di share, confermando la sua forza al festival. Quindi ha tenuto comunque degli ascolti altissimi. Non mi rompere coglioni.
0: Allora, Ferrari. Sono arrivati altri messaggi. Vorrei leggerne uno al volo ancora una volta. Che dice: Conti, ma giusto per scegliere il meno peggio. Ma io dico: ma ragazzi, ma dove state? Vivendo.
1: Ma Andrea,
0: perché?
1: ognuno ha la sua preferenza. Magari a questo qui, che ne so, gli piaceva One.
0: Fammi dire una cosa, però.
1: Dica.
0: Il successo straripante che sta ottenendo De Martino con i suoi programmi da Stasera Tutto è Possibile e poi questo Affari Tuoi che ormai va in onda 365 giorni l'anno perché fa degli ascolti super, non ne teniamo conto? Dai, per favore.
1: Io ti ripeto, sai, magari stanno anche valutando la simpatia. È una cosa.
2: Cos'è la scossa?
3: Scossa?
0: No, scossa? No, tu vai avanti a parlare.
1: No, io lo so.
3: Scossa?
1: Basta con queste scosse, mi brucia. C'ho tutto un bruciore, basta. Basta con queste scosse.
0: Stavi dicendo?
1: Dicevo che magari se la simpatia uno può anche sceglierne uno o l'altro, perché no? Comunque, leggi anche altri messaggi.
0: Buongiorno, io andrei sul sicuro, meglio Carlo Conti. Ma ho capito, ma perché l'ho usato sicuro sempre? Proviamo qualcosa di nuovo, Andrea, la sicurezza,
1: meglio è perché chi lascia la strada vecchia per quella nuova sa quello che lascia, ma non sa quello che trova. Beccate questa, va?
0: Che saggezza da parte dello zio Nasti. Giovanotti, Alfa ora con buon vento.
4: È un po'

0: È arrivato il momento molto atteso, quello del gioco. Si gioca, ragazzi!
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
2: Se sei velocissimo, ti regaliamo due biglietti per il concerto di Dardust di sabato 11 luglio al Lazzaretto di Bergamo. Manda adesso un WhatsApp al numero 393-4440-444 con la risposta esatta alla domanda e il tuo nome. Quale domanda, Andrea?
0: Dardust è stato scelto per un duetto durante lo scorso Festival di Sanremo, guarda caso, condotto da Carlo Conti, di cui stiamo parlando in questo match. Ricordate quale artista lo ha scelto appunto per portare sul palco dell'Ariston la cover di Golden Hour di Juke? Le opzioni sono Michele Bravi, Sal Da Vinci, Ermal Meta o Francesco Renga. Chi ha scelto per il duetto di Sanremo 2026 Dardust? Le opzioni, le ripeto: Michele Bravi, Sal Da Vinci, Ermal Meta, Francesco Renga. Il numero 393-444-0444.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
3: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Anche su un mezzo non tuo?
3: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
3: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
3: Esatto, Moby, perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
3: Almeno la chiusura posso dirla io?
4: Ok, socia.
3: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
5: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Beautiful Freaks, e abbiamo la vincitrice, abbiamo bene, chi è, Andrea?
1: E Lori, buon pomeriggio, ciao Lori.
2: Ciao a tutti,
1: complimenti.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: Buon pomeriggio. Allora, facciamo la domanda così puoi rispondere in diretta e avvaloriamo la risposta esatta. Semplicissimo, qual era la domanda, Andrea?
1: Devo leggerla alla Carlo Conti?
0: No, ma parla anche la Di Martino, come vuoi.
1: No, Di Martino non ancora.
2: Meglio la Di Martino, io do un punto a Andrea.
1: Questa era la domanda che volevamo farti dopo. Grazie.
0: Spiazzante, hai perso, ciao. No. Niente concerto.
1: Guarda, guarda Lori, non la faccio alla De Martino per due motivi. Uno, il mio napoletano è imbarazzante. E la seconda motivazione è che non ha ancora fatto quiz, quindi non so bene come possa leggere lui una domanda.
2: Esatto.
1: La domanda però alla fine è questa. Dardust è stato scelto per un duetto durante lo scorso Festival di Sanremo. Chi è che l'ha scelto per fare il duetto? Hanno cantato Golden Hour di Juke, le opzioni erano Michele Bravi, Saldavinci, Ermal Meta e Francesco Renga, e tu hai risposto Lori.
2: Ermal Meta.
1: Brava, complimenti.
2: Complimenti
1: Lori, sempre più in alto.
2: Grazie mille.
1: No, quello era un altro.
0: Quello che c'entra era Mike Buongiorno, allegria, amici ascoltatori.
1: Quindi Lori,
0: la tre,
1: Lori, per te due biglietti per il concerto di Dardust di sabato 11 luglio al Lazzaretto di Bergamo. Sai già per caso con chi andrai?
2: Penso che li regalerò mia figlia.
1: Beh, sicuramente un concerto
2: con
1: da non perdere.
2: Con qualche tua amica va lei magari.
1: Non è da perdere perché è un compositore, un pianista, un produttore fantastico Dardust, quindi un concerto da non perdere. Grazie Lori per essere stata con noi.
2: Grazie mille a voi, grazie.
1: Ciao,
0: un
1: grazie.
0: Ciao.
1: E noi andiamo avanti con la nostra musica, a proposito di musica attuale, contemporanea, quella di Dardust per esempio, però anche contemporanea come il nostro Stefano De Martino, Coez e Fra Quintale.
0: Culo.
1: Alta Marea.
3: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: alta marea.
1: Coez Fra Quintale con Alta Marea. Siccome sei in svantaggio, caro Andrea Brumbrum Ferrari, io direi che ti concediamo l'appello.
0: È il momento dell'appello!
2: Ancora ragazzi, con questo Carlo Conte, a cui vogliamo sicuramente bene, però ogni generazione ha bisogno dei suoi volti, del suo linguaggio. Cioè, De Martino ha dimostrato che si può fare televisione popolare senza prendersi troppo sul serio, ironia, naturalezza. È uno di quelli che proprio sembra entrare nel salotto di casa senza chiedere il permesso. E poi, dopo due minuti, due abbracci, due baci anche, è già uno di famiglia, no? Quindi la tradizione è importante, come dice lo zio, però anche il ricambio generazionale lo è. E la TV.
0: Momento dell'appello!
2: E la TV, stavo dicendo, come la vita funziona quando, insomma, lo sai anche tu, caro zio, perché sei l'emblema vivente di questa cosa, cioè che quando passato e futuro si danno il cambio, è proprio il top dei top. Però quindi tu sei il passato, quando... io sono il futuro.
1: Tu sei anche un birro, però vabbè. Allora, sei attento quando porti Stefano De Martino a casa, perché quello lì poi ti limona la fidanzata.
2: Ma no, ma lui...
1: è bello, lui è troppo bello, ma sì, ma... è bellissimo.
2: Ma fa il piacione, così in maniera simpatica, non è che...
1: Mettilo sul divano a casa e lascia la tua fidanzata con lui per un paio d'ore, vai, poi fammi vedere.
2: Mamma mia.

0: Che voce, ragazzi, Leona Lewis su Radio Number One con Bleeding Love in chiusura di questo appuntamento di One Match. Direi che siamo pronti per i saluti, zio. Ciao zio, ci ritroviamo lunedì.
1: No, che salute, fermati, intanto Bleeding perché anche il tuo cuore sanguina perché c'è un vincitore, direi di mandare subito la siglettina, sì.
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
0: Oggi ha vinto Stefano Federici, complimenti.
1: No,
0: Stefano.
1: No, Stefano, complimenti. Dopo, tranquillamente, anzi, non ascoltatelo perché oggi c'è un enigma che è troppo difficile.
3: Ho vinto qualche cosa?
1: No, però tra poco, vedrai. Allora, Andrea, chi è che ha vinto oggi?
0: Oggi ho vinto, no, ha vinto lo zio Nasti,
1: purtroppo. Carlo Conti, bene.
0: Non me l'aspettavo.
1: Preferito Carletto. Senti, io me ne vado ma torno domani in via del tutto eccezionale, sarò domani qui dalle 14 alle 18 in diretta.
0: E poi domenica ci sei, giusto? Ci sarò
1: domenica,
0: anche io,
1: domenica
0: mi sa.
1: Sera.
0: Mi sa che verrò.
1: Certo, perché tu turnichi nei corridoi della radio, quindi grazie per questa bella settimana di One Match, Andrea Brumbrum Ferrari.
0: Grazie zio Nasti, mannaggia a te però, posso dirlo, mannaggia che ho perso anche oggi.
1: Dillo pure, adesso vi lasciamo con Stefano Federici e il suo PN1 e la Sfinge.
0: E tutto continua allora la programmazione di Radio Number One. Ciao a tutti, grazie.
1: Buon weekend.

0: Sono le 14 in questo preciso istante, finalmente è venerdì, tra pochissimo il pomeriggio number one, ma prima le news.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio number one notizie.
3: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Ha un nome la tentatrice che ha deposto una bomba nei pressi dell'abitazione dell'oligarca ucraino Ermolaev e della sua famiglia a Monte Carlo. È una 39enne ucraina residente in Germania e nota agli inquirenti per i suoi legami con la criminalità organizzata. Inizialmente aveva depistato le indagini camuffandosi da uomo, sarebbe poi fuggita in auto, passando per l'Italia. Due dei ristoranti di proprietà di Jacques e Jessica Moretti, titolari anche del Constellation a Cramontana, riapriranno dopo essere stati affittati ad una terza persona. A confermarlo sono gli avvocati che rappresentano i due imprenditori francesi nell'inchiesta sul rogo di Capodanno. Contro questa ipotesi, nelle ultime settimane, è stata promossa su una piattaforma online anche una petizione che ha raccolto oltre 27.000 firme. Partono domani, sabato, in tutta Italia i saldi estivi, a eccezione della provincia di Bolzano, dove prenderanno il via il 16 luglio. Secondo le stime di Confcommercio, saranno oltre 16 milioni le famiglie che approfitteranno degli sconti, con una spesa media prevista di 201 euro a nucleo familiare per un giro d'affari complessivo di 3,2 miliardi di euro. Milano, un tuffo notturno clandestino finisce in tragedia. 28enne muore annegato nella piscina comunale. Un gruppo di peruviani è entrato nella struttura pubblica in zona Città Studi dopo la chiusura. Inutili soccorsi. Un ultraleggero

0: precipitato questa mattina durante la fase di decollo di un avio superficie di Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo. Morto il pilota di 57 anni. Mondiali di calcio, dopo le qualificazioni agli ottavi anche di Spagna, Portogallo e Svizzera, tra stasera e stanotte si chiudono i sedicesimi di finale. Alle 20 c'è Australia-Egitto, a mezzanotte Argentina-Capoverde, alle 3.30 Colombia-Ghana. Torneo di Wimbledon, questo pomeriggio Jannik Sinner ritrova dopo 5 anni lo statunitense Jenson Brooksby, numero 81 al mondo. In palio c'è un posto negli ottavi di finale. Formula 1, nel weekend si corre a Silverstone in Gran Bretagna, è in corso l'unica sessione di prove libere, mentre alle 17.30 c'è la qualifica per la gara sprint di domani. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
1: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il ciclo-raduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti.
3: Signori, tocca a noi, c'è la sigla.

0: spettacolo, signore e signori. 47 anni dopo è tornata ricantando la sua canzone America, Gianna Nannini, questa volta con Marrakesh. La prima volta che la cantò era nel 1979, canzone che venne inserita nel suo forse primo album, California. Sono le 14:09, buon venerdì, persone fuse ne abbiamo.
1: I piccioni che accendono la città.
0: Appunto.
1: Dottor Piccione su Radio Number One.
0: Che cosa c'è? Il piccione.
1: C'è il piccione su Radio Number One. C'è il piccione che dice oh, cucù, cucù, cucù.
0: Non siamo partiti benissimo, potremmo migliorare forse.
2: Ciao Stefano Damiano, presente. Oh!
0: Grande Damiano.
2: Adesso vedrai che va a finire che ha sbagliato anche che ci laviamo, eh. Adesso lavare i denti non è sbagliato, non lo so, boh. Non ne facciamo una giusta, dai.
0: Tecnicamente. Vi chiedo, quando vi lavate i denti, signore e signori, dopo averli spazzolati ben bene, risciacquate oppure tenete il dentifricio in bocca? Ve lo chiedo perché secondo gli esperti, almeno io che li risciacquo a fine lavaggio, sbaglio. Non so se voi li risciacquate oppure lasciate il fluoro, il dentifricio all'interno della bocca, perché consigliano di fare quello. Il fluoro dovrebbe rimanere sui denti più a lungo. Quindi non risciacquare la bocca con acqua dopo aver lavato i denti permette al fluoro del dentifricio di rimanere sui denti più a lungo, offrendo una maggiore protezione contro la carie. E allora, salutando il mister, salutando Edda, salutando Gigi, salutando tutti voi, vi chiedo, quando vi lavate i denti dopo averli spazzolati ben bene, risciacquate oppure tenete il dentifricio in bocca? Raccontatecelo se potete, volete, se naturalmente non c'è nessuno che è lì col fucile puntato a non permettervi di inviare il vocale al 393-444-0444. C'è Benson Boone con il dentifricio.

0: è la nuova di Benson Boone, sentita qui su Radio Number One. Dopo l'appello abbiamo il mister.
1: Ciao Stefano, mister presente, sempre presente.
0: Io lo so che tu ci sei, come tu sai che ci sono io. Riab.
2: Ciao Stefano, buongiorno. Riab sempre presente da Belgioioso.
0: Grazie.
2: Un abbraccio.
0: Un abbraccio a te, a tutti gli amici e le amiche di Belgioioso. Ciao Riab, buon lavoro. Stiamo parlando di denti e soprattutto del fatto che molte persone, io sono il primo, dopo aver lavato i denti con il dentifricio naturalmente li risciacqua. Perché quando si lavano i denti, io avendo comunque il dentifricio in bocca non riesco a rimanere con quel sapore di dentifricio, no? Con la bocca impastata. Però gli esperti dicono che il risciacquo a fine lavaggio non andrebbe fatto, perché il fluoro dovrebbe rimanere sui denti più a lungo. Quindi risciacquare con acqua eliminerebbe il fluoro depositato sui denti, riducendo l'efficacia protettiva del dentifricio. E voi li risciacquate oppure no? Andiamo a Palermo.
3: Purtroppo io ho fatto sempre sciacquare la bocca e so che ho sbagliato. Da domani non lo farò più.
0: Quindi,
3: ciao.
0: Restiamo tutti con la bocca impastata.
4: Io me li rinfresco subito appena finito di lavare i denti con una bella sgorgata di acqua fredda. Mi rimane la bocca e l'alito profumato per un'ora e anche più durante la giornata. Ciao, baci a tutti, Gisella.
0: Grazie.
4: Da Faradanda.
0: Grazie Gisella, un abbraccio a te e a tutti gli amici del risciacquo. Poi gli esperti dicono che per ottenere una pulizia ottimale, senza diciamo compromettere l'effetto del fluoro, è consigliabile sputare la schiuma residua senza risciacquare. Mamma mia, che argomento oggi. Se il sapore di dentifricio è sgradevole, si può usare pochissima acqua per risciacquare o ritardare il risciacquo di circa 20 minuti. Wow.

0: estate di Francesco Gabbani con Summer Funk. È vero, ho perso il mio sentiero. È vero, risciacquo dopo aver spazzolato bene. Salutiamo naturalmente anche Pitto, che fa parte del clan del risciacquo.
1: Ciao Ste, ho visto tutti i presenti, la Eda, il Mist, il Piccione, tutti quanti. E può che non sia presente il Pitto? Sempre presente.
0: Grande Pitto.
1: E niente, comunque anche io risciacquo sempre la bocca, perciò ho sbagliato sempre.
0: Se avete acceso la radio da poco, stiamo parlando delle persone che dopo aver spazzolato adeguatamente bene i denti risciacquano. Quelli che tengono il dentifricio a quanto pare hanno ragione, perché secondo gli esperti, io ad esempio che risciacquo a fine lavaggio, sbaglio, perché il fluoro dovrebbe rimanere sui denti più a lungo, e non risciacquare la bocca con dell'acqua dopo aver lavato i denti permette al fluoro del dentifricio di rimanere sui denti più a lungo, offrendo una maggiore protezione contro la carie. E molte persone, come faccio io, li risciacquano giustamente. C'è chi addirittura ha detto: ma scusa, se mi lavo le mani io risciacquo il sapone o lo lascio sulle mani? Però poi ci sono gli esperti che ci dicono che utilizzare un colluttorio al fluoro dopo lo spazzolamento può essere un'alternativa efficace per eliminare i residui di dentifricio, mantenendo comunque intatto l'effetto protettivo del fluoro. E voi risciacquate oppure no?
2: Ma ovviamente non sarebbe da risciacquare, però perché sui dentifrici c'è scritto di non ingerire? Allora è un controsenso?
0: È tutto un controsenso sta cosa. Sì.
3: Io uso il dentifricio a fluoro e dopo li sciacquo con la grappa. Ah, mi deve essere.

0: Egitto la malefica con un nuovo enigma. Su Radio Number
1: One, c'è il PN1, pomeriggio Number One.
2: Ogni sera dalle 23 all'alba
3: immergetevi in Number One Nights,
2: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
3: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
2: Number One Nights, solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: La musica che cerchi è qui.
6: Radio Number One è dove vivi

0: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
1: Nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. JungleRiderParkExtreme.com.
2: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
3: Radio Number One è dove vivi tu.
4: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
5: Preparati a un'estate da prima pagina! Dal 4 luglio a Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.

0: vincere virtualmente qui su Radio Number One. Siete pronti a sfidare la malefica? Linea Charmaine Chico.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, bentornati all'Enigma. Nella classifica dei mestieri, questa professione in Italia presenta un alto tasso di rifiuto da parte dei candidati a causa di vari fattori. La sua figura è richiestissima, ma sempre meno persone lo vogliono fare. Che cosa?
0: Che cosa è richiestissimo, ma gli italiani non vogliono fare? Facciamo un passo all'indietro. C'è una classifica che è la classifica dei mestieri con una professione richiestissima in Italia, ma gli italiani a quanto pare vorrebbero fare altro. Vero, Sfinge?
2: La sua figura è richiestissima, ma sempre meno persone lo vogliono fare. Che cosa?
0: Cos'è che sempre meno persone in Italia, lavorativamente parlando, vogliono non fare? Punto di domanda. 393-444-0444. È una figura richiestissima, ma le persone non vogliono fare quel tipo di lavoro lì. Qual è quel lavoro lì? Raccontatelo soprattutto alla Sfinge. C'è Kylie Minogue.

0: vari fattori. E allora sentiamo la Sfinge.
1: La sua figura è richiestissima, ma sempre meno persone lo vogliono fare. Che cosa?
0: Che cosa? Sempre meno persone lo vogliono fare, ma in Italia questa figura professionale è richiestissima.
2: Ciao Stefano, la cosa che non vogliono fare gli italiani in assoluto è lavorare. Ciao da Gianni, Mauro e Aziz. Ciao,
0: ciao. In generale non vogliamo lavorare noi, no?
3: Ciao, sono Dario da Lodi. Secondo me è l'autista di pullman per via dei troppi pericoli causati da certa gentaglia.
0: Anche questo è nella top 10, ma la Sfinge dice: cioè sì, bravo, perché hai trovato una di quelle professioni che è un pochino snobbato ultimamente, ma c'è un'altra figura alla quale lei si riferisce, eh?
4: Il netturbino Luigi D'Albino.
0: Anche questa, però la Sfinge dice no.
5: Ciao Lucia da Torino.
0: Ciao Lucia.
5: Ti dico due mestieri, o il medico. O l'infermiere.
0: No.
6: Pronto, buongiorno, sono sempre la Gigina dal Passo del Torale. Ieri non mi avete capito bene. Oggi secondo me la risposta è la OS.
0: Secondo me anche oggi non ti abbiamo capita.
7: Alessio da Brescia, i bagnini.
0: No,
7: ciao, ciao.
0: Non è quello.
8: Il netturbino.
9: Le persone.
0: No.
8: Tania da Mantova.
0: No. No.
10: Voglio Roma. Figura del falegname.
0: Il falegname. Salutiamo Geppetto e tutti i falegnami all'ascolto.
11: Questo è facile. Il bidello. Di scuola. Ciao.
0: Il bidello.
11: Buon venerdì,
0: amico mio.
1: La sua figura è richiestissima, ma sempre meno persone lo vogliono fare. Che cosa?
0: Che cosa gli italiani non vogliono fare? Perché all'interno di questa classifica è vista come una professione con un alto tasso di rifiuto da parte degli italiani. Quale professione sarà?

0: Rilassante è questa che ci accompagna lentamente in Egitto nella classifica dei mestieri. Questa professione presenta un alto tasso di rifiuto da parte dei candidati a causa di vari fattori, e questo è un po' il succo dell'enigma di oggi. Sfinge.
1: La sua figura è richiestissima, ma sempre meno persone lo vogliono fare. Che cosa?
0: Che cosa gli italiani snobbano?
2: Buongiorno ragazzi, buon pomeriggio. Secondo me quella figura richiestissima che ormai gli italiani non vogliono più fare.
0: Qual è?
2: Non so perché mi sia venuto in mente. Comunque è il mungitore.
0: Il mungitore. Ti metti lì con la mucca.
2: Vediamo se è giusto.
0: No, purtroppo non è quello.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao
2: Andrea da Lodi.
0: Ciao Andrea, non è il mungitore.
3: Cameriere, Nicola da Valeggio sul Mincio.
0: Nemmeno il cameriere, amico mio di Valeggio sul Mincio. Ne approfitto per salutare Giada che da Valeggio sul Mincio ci sta ascoltando.
4: Ciao, sono Fabio. Il mestiere più richiesto è quello del call center.
0: Non è quella la risposta. La Sfinge con la zampa destra dice no.
5: Ciao.
0: Ciao Massi.
5: Secondo me è il becchino.
0: No, ho visto persone che si
5: Giro
0: toccano.
5: Cremona.
0: No, non è quella. Abbiamo la R più bella del mondo.
6: Bonjour Stéphane.
0: Bonjour.
6: Sono Anne-Marie Dalecco. Magari è lo spazzino?
0: No.
6: Ciao, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio anche a te. Non è lo spazzino.
7: Il cameriere Massimo da Milano.
0: No.
1: La sua figura è richiestissima, ma sempre meno persone lo vogliono fare. Che cosa?
8: Pomeriggio number one.
9: Let's go! Da MyoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 GB, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
10: Dobbiamo parlare.
11: Lo sapevo.
10: Di questi continui alti e bassi.
11: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
10: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
12: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.

0: 2:48, c'è l'enigma della Sfinge in diretta adesso nel PN1 del venerdì. Allora torniamo immediatamente a Sharm el Sheikh.
1: La sua figura è richiestissima, ma sempre meno persone lo vogliono fare. Che cosa?
0: Nella classifica dei mestieri, questa professione presenta un alto tasso di rifiuto da parte dei candidati, soprattutto in Italia, a causa di vari fattori. Qual è questa professione?
2: Molto richiesta, nessuno lo vuole fare, è il becchino, no. Ossia il beccamorto. No. Ciao ragazzi, in gamba!
0: In gamba, soprattutto, grazie.
3: Sarà il cameriere?
0: No.
4: Lavorare in un'azienda agricola, il contadino,
0: no.
4: Mauro dalla provincia di Torino.
0: Non è quello Mauro dalla provincia di Torino.
5: L'idraulico?
0: No.
5: Laura da Cantù.
0: Non è nemmeno l'idraulico.
6: Ciao Stefano.
0: Ciao.
6: Si chiede Simone, può essere calzolaio?
0: Non è nemmeno il calzolaio.
7: Ciao, sono Ida da Fara. Secondo me i camerieri.
0: No.
8: Allora, io direi che è il necroforo o becchino. E la Sfinge dovrebbe intendersene di queste robe.
0: Lei se ne intende.
8: Ciao,
0: ma dice
8: Danilo,
0: no.
8: Danilo da Reggio Emilia.
0: Ciao Danilo da Reggio Emilia, ti porto i saluti della Sfinge che ride sotto i baffi.
9: Ciao, sono Roberta del Rusco. Secondo me che non vogliono più fare è il contadino.
0: No, non è quello. Andiamo in Svizzera.
10: Ciao Ste, buongiorno. Ce l'ho. Secondo me il ginecologo delle mucche. Salvatore Antonio da
11: Lugano.
10: Ciao.
0: Il ginemuccologo, no.
12: Ciao Radio Number One. Secondo me fra le figure che nessuno vuole più fare in generale è l'educatore OS, o comunque quelle figure che si occupano di prendersi cura delle altre persone, perché sono figure poco considerate, poco messe in risalto, quello che volete, e soprattutto sottopagate. Ciao a tutti da Roby.
0: Ciao Roby, ottima riflessione, ma purtroppo la Sfinge dice no.
13: Ciao Stefano.
0: Ciao caro. Ciao Matte.
13: Ma guarda, un lavoro che gli italiani non vorrebbero fare, che secondo me lo fanno più gli stranieri che gli italiani: il lavapiatti.
0: No.
14: Donatella no. Da Parma.
0: Ciao Donà.
14: Io penso sia il muratore.
0: Nemmeno quello. Sabri.
15: Ciao Ste, secondo me è il becchino.
0: No.
15: Quello delle, delle pompe funebri. Penso che si chiami così, no?
0: Boh. Rimaniamo su funebri.
16: Addetti alla pulizia negli ospedali o nei capannoni industriali. Marco dalla provincia di Brescia.
0: Non è nemmeno quello, la Sfinge continua a ridere.
1: La sua figura è richiestissima, ma sempre meno persone lo vogliono fare. Che cosa?
0: 393-444-0444. Cosa che gli italiani non vogliono più fare? Cosa?

0: Canzone meravigliosa con Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Siete su Radio Number One con Stefano Federici dall'Italia, la Sfinge da Sharm El Sheikh con l'enigma del venerdì.
1: La sua figura è richiestissima, ma sempre meno persone lo vogliono fare. Che cosa?
0: Che cos'è che gli italiani non vogliono più fare?
2: Ciao Stefano. È forse il bracciante agricolo? Stefania era Bergamo.
0: Non è il bracciante agricolo, Stefano.
3: Buongiorno Number One. Per me il mestiere richiestissimo che nessuno vuole più fare è il beccamorto.
0: No.
3: Ciao Stefania Mantova.
0: Salutiamo tutti i becchini all'ascolto.
4: I idraulici o i muratori.
0: No.
5: Ciao, per me il mestiere che gli italiani non vogliono mai fare, te lo dico in dialetto, è il trumber,
0: cioè?
5: In italiano l'idraulico. No. Ciao Gisella da Faradadda.
0: Non sapevo Gisella fosse il trumber.
6: Ciao Stefano, per me è il benzinaio. Lori Bardizza, saluto Tommaso, il mio benzinaio di fiducia.
0: Sconto sul pieno.
7: Ciao Alessio di Brescia, i lavori usuranti. Ciao,
0: purtroppo sei generico e tecnicamente non basta.
8: Ciao a tutti, secondo me è il cameriere Alberto da Fara.
0: No, non è quello.
9: Stefano, sarà mica il pastore? Visto che io sono sardo.
0: Ecco.
9: Comunque è un bel mestiere anche quello.
0: Il pastore.
9: Ciao Andrea da Pisogne.
0: Ciao Andre, non è quello.
10: Sono sempre Barbara, guarda che scherzavo.
0: Perché ha scritto Barbara il ladro? No, non è nemmeno quello.
11: La professione che è richiestissima e nessuno vuole più fare è la mia, Ste, è la mia. Cioè, sono un istruttore di scuola guida.
0: Beh, saluto te.
11: Ivan da Bergamo.
0: E anche mio padre è stato un istruttore di scuola guida, ora in pensione, quindi abbracciamo tutti gli istruttori di scuola guida, magari all'ascolto in questo istante. Una bella professione anche quella.
12: La colf.
0: No.
12: Mari da Bergamo.
0: Non
12: ciao
0: è la colpa. Ciao tesoro.
13: Ciao, sono Efrem da Valeggio e la risposta forse è il contadino?
0: No, non è quella, non è quella.
14: Ciao Ste, Riab da Belgioioso. Secondo me può essere un lavoro commerciale a contatto col pubblico, tipo porta a porta, questo tipo di attività qua. Ciao.
0: Non è quella tesoro, mi dispiace, un bacione.
1: La sua figura è richiestissima, ma sempre meno persone lo vogliono fare. Che cosa?

0: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
1: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
0: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
1: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
2: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo!
3: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo!
2: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5!
3: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti!
2: Info al 338-22 98 731. Comprorodoro.it.
4: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
6: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
7: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
8: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
7: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
9: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
10: Torna il Lake Sound Park! Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths

0: One, radio ufficiale, radio number one.
1: Venerdì pomeriggio su Radio Number One con il PN1, sono le 15 in questo istante, tra pochissimo torneremo dalla Sfinge, ma prima c'è Life, eventi da vivere.
0: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Life, eventi da vivere.
3: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Io sono Claudio Chiari, questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
2: Cultura.
3: Quest'estate ai Giardini Botanici di Villa Taranto a Verbania sul Lago Maggiore è previsto un ricco programma dedicato al benessere con yoga per adulti e bimbi, meditazione e ginnastica dolce, serate con concerti, spettacoli teatrali, suggestive letture dantesche ed esclusive visite guidate del giardino al tramonto con il curatore botanico. Il programma è su villataranto.it e sui social. Da venerdì 3 a domenica 5 luglio l'impianto Crescenzio di Torino nel quartiere Vanchiglietta ospita l'11ª edizione del Torino Matsuri, il festival dedicato alla cultura giapponese. Nel programma molte delle espressioni della cultura giapponese come la pittura sumi-e, la cerimonia del tè, gli origami, ikebana, meditazione zen, arti marziali, manga e giochi tradizionali.
2: Teatro.
3: A Bergamo continua Lazzaretto Estate, il 4 luglio è in programma lo spettacolo comico di Max Sangioni, sabato 5 luglio lo spettacolo di danza contemporanea a cura di Festival Danza Estate, il 7 Questione di Karma con lo scrittore e youtuber Gianluca Gotto. Il calendario completo degli eventi su lazzarettoestate.it.
2: Enogastronomia.
3: Fino al 5 luglio

0: luglio continua il Chapel d'Oro a Castione-Andevenno, l'appuntamento dedicato ai vini del territorio e alle tradizioni nel cuore della Valtellina. In programma degustazioni, cene tipiche ed eventi tra i vigneti. I dettagli su chapeldoro.it. Fino al 5 luglio a Forlimpopoli in Romagna continua la festa artusiana. Il centro storico di Forlimpopoli diventa la capitale del mangiarbene, rendendo omaggio al suo cittadino più illustre, Pellegrino Artusi, gastronomo, scrittore, padre della moderna cucina italiana.
1: Feste.
0: Dal 3 al 5 luglio a Capodiponte Brescia torna Motorix Music and Fun. Venerdì apertura alle 18 con DJ Luli e Voglio tornare negli anni 90. Sabato freestyle motocross e party ufficiale di One Dance con La storia della dance di Dino Brown. Domenica tributo ai Queen. Stand gastronomico sempre aperto. L'ingresso è gratuito.
1: Musica.
0: A Bergamo è ripartita la stagione del Next, venerdì 3 luglio il concerto di Dito nella Piaga, il 4 in Modena City Ramblers. Il programma completo e le informazioni sui biglietti sono su nextbergamo.it. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como, torna il Lake Sound Park. Sul palco anche Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Coez, Il Volo, Charlie Puth, Luca Carboni, Alfa, Mannarino, Serena Brancale. Biglietti disponibili su Ticket One. Con 33 concerti e 137 musicisti inizia domenica 5 luglio e si conclude ad ottobre la rassegna La Musica che Racconta, uno degli appuntamenti culturali più attesi e longevi del panorama estivo e autunnale della Liguria, coinvolti 23 comuni liguri con i loro centri storici, le fortezze ed i musei. Era l'ultima segnalazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere, un buon weekend.
1: Life, eventi da vivere.
2: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Fest.

0: disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: È un canto d'amore quello di Angelina Mango, Marco Mengoni con il Serpento Special Guest. Apriamo il sipario alla seconda ora del PN1. Buon venerdì, siamo al 3 luglio 2026. C'è il Serpento, Stefano Federici e naturalmente mi servirebbe un'altra base per poter proseguire, perché altrimenti inizio a sognare il serpento che sale dalla cesta. Questa cosa poi mi turba. Sfinge, torniamo da te, prego.
2: La sua figura è richiestissima, ma sempre meno persone lo vogliono fare. Che cosa?
1: Siamo nella classifica dei mestieri italiani in cui c'è una professione che presenta un alto tasso di rifiuto da parte dei candidati a causa di vari fattori. Forse non piace più come un tempo, forse lo stipendio, forse non lo so. Qual è?
3: Ciao Stefano.
1: Ciao.
3: Io direi insegnanti.
1: No.
3: O i professori.
1: Non sono i professori.
4: Ciao Ste, per me sono due.
1: Dimmi.
4: Sono i cartelli che vedo più al supermercato. Cercasi macellaio e cercasi panettiere. Secondo me sono loro due. Uno dei due, scegli da quello che ti piace di più. Ciao la zia Angela Pombia.
1: Zia, purtroppo non è corretta.
5: Ciao Catiscia da Bergamo. Il calzolaio?
1: No.
2: Sì.
6: Paolo da Busto Arsizio, il trasportatore.
1: Non è quello Paolo. Mimmo!
7: Ciao Stefano, Mimmo da Bergamo.
1: Ciao caro, benvenuto.
7: Per me è il cameriere.
1: No.
7: Ciao ciao.
1: Non è il cameriere, Mimmo.
8: Il medico di famiglia.
1: No.
8: Bruna da Brescia.
1: Salutiamo tutti i medici di famiglia all'ascolto. Buon pomeriggio.
9: Ciao Ste, secondo me è il vendemmiatore.
1: No.
9: Francesca da Brescia.
1: Non è il vendemmiatore, Franci.
10: Ciao a tutti, secondo me il lavoro che gli italiani non vogliono più fare è l'autista.
1: No. No, no, no, no, non è quello.
11: Ciao, per me il lavoro che non vuole più fare nessuno è il panettiere.
1: No.
11: Rosario da Bella Cena.
1: Non è quello, Rosario.
12: Per me è il fornaio, Mara da Endine.
1: No, due pizze già che ci siamo.
13: Ciao, sono Kenny da Torino. Il lavoro è lo spazzacamino.
1: No, no, no. Saluto. Saluto anche il mio amicissimo Lonny from Corte Franca Brescia. Ciao Lonny, buon lavoro.
14: Ciao a tutti.
1: Ciao.
14: Secondo me è il camionista.
1: No.
14: Alberto Brescia.
1: Non è il camionista. Ho paura ad ascoltare il prossimo, perché la situazione potrebbe improvvisamente peggiorare.
15: Stefano, ecco. Mi viene in mente magari il fattorino che non vogliono più fare.
1: E i piccioni?
15: E magari preferiscono incaricare un piccione, ecco. Viaggiatore.
16: Bevete di meno la sera.
1: Sfinge, aiutaci tu.
2: La sua figura è richiestissima, ma sempre meno persone lo vogliono fare. Che cosa?

0: voce graffiante di Teddy Swims su Radio Number One, l'enigma della Sfinge. Prima di dare nuovamente linea all'Egitto, ci tenevo a salutare Luisa, carichissima per la festa di domani sera al Capodiponte, dove ci sarò pure io. E naturalmente ci si vede in Valle Camonica se salirete a trovarci a quella festa, che naturalmente vedrà protagonista la musica dance. 3:15, continua il PN1, torniamo dalla Malefica.
1: La sua figura è richiestissima, ma sempre meno persone lo vogliono fare. Che cosa?
0: Che cosa, Eli?
2: Uè, number one, secondo me è il caricatore del cellulare.
0: No, scusa, non eri Elisa, però compariva il nome di Elisa, non è quella, andiamo avanti, sentiamo, Mauri.
3: Il lavoro che non vogliono più fare il sacerdote, Maurizio di Varese, ciao.
0: Amen, salutiamo tutti i sacerdoti all'ascolto.
4: Stefano, asfaltista.
0: L'asfaltista, no, non facciamo l'asfalto oggi.
5: Fermiera, mi darcisate.
0: Non è nemmeno quella la risposta corretta, signore e signori, andiamo avanti, abbiamo ancora un minuto, poi dobbiamo procedere con le premiazioni.
6: Secondo me è il calzolaio Marco da Luzzara, Reggio Emilia.
0: No.
7: Secondo me è il postino Manolo.
0: Il postino no.
8: Ciao, Ivan da Isola do Varese. Secondo me è il muratore.
0: Non è quello. Jasmine da Clusone. Cosa ci scrive? Il boscaiolo. No, non è nemmeno quello, tesoro. Andiamo avanti, dai, ancora 30 secondi. Il prete Simo da Liporno. Non è quello.
9: Ciao, ciao, sono Roberta. Per me è il bagnino?
0: No.
10: Allora, secondo me è il prete.
0: No.
10: Marco da Varese. Ciao, ragazzi.
0: Non è quello. Alle 14:34.
11: Ciao Stefano, Luca da Mantova. Chi possono essere operai specializzati? I saldatori. Ciao.
0: Signore e signori, una figura che l'Italia fatica a trovare, non c'è un cambio generazionale, proprio la figura del saldatore. Complimenti, bravo, risentiamo.
11: Ciao Stefano, Luca da Mantova, chi possono essere operai specializzati? I saldatori.
0: Saldatori, Luca da Mantova sale sul gradino più alto del podio, medaglia d'oro per la sua città Mantova.
12: Il saldatore Andrea da Pompiano.
0: Bravissimo.
13: Il saldatore Giovanni da Incudine.
0: Giovanni da Incudine, terzo classificato. Saluto anche Carla, il saldatore, quarta. Dai, ancora uno.
14: Ciao Stefania e Gabriele dalla provincia di Torino. Secondo noi è il saldatore.
0: Bravi,
14: ciao a tutti.
0: Bravi. La risposta corretta all'enigma di questo venerdì 3 luglio 2026 era proprio quella. Il saldatore, figura richiestissima nel nostro bel paese, ma non c'è un cambio generazionale. Gli italiani non vogliono più saldare.

0: Italia c'è una richiesta pazzesca di saldatori, ma non c'è ricambio generazionale. Se non siete riusciti a entrare in classifica, non vi preoccupate, tra pochissimo ci sarà un altro appuntamento con il Tutti Contro Tutte. La Sfinge tornerà tra una mezz'oretta circa, ma prima ci sarà anche un regalo che vi faremo, quindi state qui.
1: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana. Il weekend!
2: Quattro conduttori differenti,
3: ma con un ritmo unico.
1: Quello della musica di Radio Number One.
2: Accendi il tuo weekend.
3: Noi siamo pronti.
4: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
1: Solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani. Vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30, 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani. Il metallo prende forma.
1: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
2: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Quando in città l'estate soffoca, c'è un luogo dove l'aria è ancora fresca. Santa Caterina Valfurva. Montagna autentica, panorami immensi, trekking, bike, natura e avventure nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Qui ogni giornata è un'emozione da vivere. E dal 27 luglio al 2 agosto vivi la magia dell'Essential Alps Festival Olistico. Santa Caterina Valfurva, l'estate che rigenera. Scopri tutte le attività su www.santacaterina.it.
4: Liberi di viaggiare.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
8: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
7: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
9: Radio Number One è dove vivi tu.
10: Finalmente è iniziata l'estate.
11: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
10: Ah sì?
11: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
10: Hai ragione.
11: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano. Navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.

dell'ennesimo video, dell'ennesimo episodio che è diventato virale. Siamo ad Acquaviva delle Fonti, Puglia, provincia di Bari, dove un consigliere comunale cosa ha fatto? Si è collegato da remoto da Gardaland per una votazione in consiglio comunale. Lui ha fatto finta di niente, ma alle sue spalle l'attrazione Wolf Legend ha reso evidente il luogo in cui era, cioè Gardaland, quindi il luogo del collegamento che ha fatto sorridere gli altri consiglieri, e naturalmente questo video è diventato virale. Ma tu puoi collegarti ad un consiglio comunale da Gardaland? Cioè, ragazzi, dai, che tra pochissimo vi faccio un regalo, ma prima Brooke Fraser.

0: Mother, Brooke Fraser, 15:31. Abbiamo parlato del video diventato virale con questo consigliere comunale che si è collegato da remoto da Gardaland per una votazione in consiglio comunale, e il consiglio comunale era quello di Acquaviva delle Fonti, siamo in provincia di Bari, in Puglia.
1: Ma certo Stefano che ti puoi collegare da Gardaland. Quando si vive in un mondo di gioppini ci si collega da Gardaland. Ciao Stefano, dai che venerdì!
0: Dai che venerdì, un abbraccio anche ai miei amici maniscalchi.
2: Ciao Stefanino, come stai? Tutto bene?
0: Bene, voi?
2: Non abbiamo più tempo di giocare alla spinge, siamo troppo presi, eh. Mamma mia, sto ammazzando. Un saluto, un abbraccio.
0: Lavorano
2: i
0: troppo.
2: Maniscalchi.
0: Lavorano troppo i miei amici maniscalchi, non hanno più tempo per giocare. Peccato perché è un bel regalo.
3: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Parlavamo di Gardaland e Radio Number One ti regala esperienze e divertimento, perché se sei velocissimo ti regalo 2 biglietti ingresso per Gardaland, ma per beccarteli devi rispondere a questa domanda, e qui bisogna essere velocissimi. In quale provincia si trova Castelnuovo del Garda, località in cui sorge Gardaland? Verona, Mantova, Brescia, Vicenza. Ripeto, in quale provincia si trova Castelnuovo del Garda, località in cui sorge Gardaland? Verona, Mantova, Brescia o Vicenza? 393 444 0444. In bocca a Prezzemolo.

0: dalla provincia di Biesse, Brescia, Valle Cavonica. Irene, buon pomeriggio e benvenuta.
1: Ciao,
0: sei un po' emozionata, Irene? Un pochino?
1: Sì, non ho mai vinto niente.
0: Non hai mai vinto niente, oggi è il giorno giusto, hai vinto questi due biglietti rispondendo per prima Verona. Complimenti, perché Castelnuovo del Garda, località in cui sorge Gardaland, si trova in provincia di Verona. Complimenti. Senti, cosa stai combinando di bello nella giornata di oggi?
1: Ma sto lavorando.
0: Stai lavorando, possiamo sapere qualcosa di te, ad esempio, che lavoro fai?
1: Barista.
0: Salutiamo gli amici del bar. Dai, di il nome, non diciamo dove, ma il nome del bar.
1: Bar fuori dal comune,
0: immagino lì vicino al comune.
1: Esatto.
0: Grande. Senti, chi porterai a Gardaland, Irene?
1: Penso mia sorella.
0: Tua sorella, che si chiama?
1: Paola,
0: salutiamo anche tua sorella. Ti mando un abbraccio grande e goditi Gardaland anche per me.
1: Va bene.
0: Ciao tesoro, un abbraccione, buon lavoro.
1: Ciao.

0: Megan Thee Stallion, Rain Rap, 15:40 su Radio Number One. Continua il pomeriggio di venerdì, è il PN1, il pomeriggio Number One, lunedì, venerdì dalle 2 alle 5 al pomeriggio con Stefano Federici. Ben arrivati anche a quelli che magari hanno acceso la radio da poco e non sanno che proprio in questo istante arriva il secondo Tutti Contro Tutte. Questa volta non ho nulla da regalarvi se non l'Olimpo della Top Ten, una medaglia d'oro virtuale, una d'argento, una di bronzo. Per riuscire a beccare le medaglie, entrare in Top Ten, dovete ascoltare bene questa voce misteriosa e raccontarci al 393-444-0444 a chi appartiene questa voce.
1: Attenzione!
2: Ora, il WOP è quando prendi lo schizzetto d'acqua calda. Ora, magari per le donne non è niente, ma l'uomo sa, perché l'uomo è una cosa diversa. Il problema è che a volte tu credi che sia fredda l'acqua, solo che se prima di te è passata una donna, sai che loro sono psicopatiche, quindi usano la temperatura dell'acqua assurda. Io ho visto donne a Catania lavare i piatti nell'Etna tranquillamente. Quindi tu sei convinto che sia fredda, giri e dici, boh, dai il primo colpo e senti... In quell'istante senti... Arriva qua... E noi siamo collegati direttamente, sai quando si dice, ah, l'uomo ragiona col... Sì, è verissimo. Non abbiamo niente in mezzo, quindi arriva e senti...

0: sapere qual è il nome di questo personaggio. Avete sentito una voce misteriosa? Dovete raccontarci a chi appartiene. Su Radio Number One
1: c'è il PNO. Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla! Scialla,
9: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
7: Noi 1000!
9: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: qual è?
1: Attenzione!
2: Ora, il WOP è quando prendi lo schizzetto d'acqua calda. Ora, magari per le donne non è niente, ma l'uomo sa, perché l'uomo è una cosa diversa. Il problema è che a volte tu credi che sia fredda l'acqua, solo che se prima di te è passata una donna, sai che loro sono psicopatiche, quindi usano una temperatura dell'acqua assurda. Io ho visto donne a Catania lavare i piatti nell'Etna tranquillamente.
3: A chi appartiene questa voce misteriosa? Raccontatecelo, sentiamo i vostri ragionamenti.
4: Giosuè da Lugano è Checco Zalone?
3: Non è Checco Zalone.
5: È per caso Giuseppe Giacobazzi? Marco dalla provincia di Brescia?
3: Non è Giacobazzi.
6: Max Angioni, Maria Monzabrianza?
3: No, no, non è nemmeno Max. Sentiamo i più veloci, sentiamo.
7: Angelo Pintus, ciao Nicola da Lugano.
3: Signore e signori, a Lugano, grazie a Nicola, la medaglia d'oro. Complimenti, Lugano è la città campionessa.
8: Ciao Stefano, Roberto di Padova, per me è Pintus.
3: Risponde Padova, seconda classificata. Ciao Roby, un abbraccione.
9: La voce misteriosa è di Pintus Simone da Arona.
3: Arona, Arona, completa l'opera, i medagliati, medaglia di legno.
10: La voce di questo personaggio è di Angelo Pintus, mitico. Ciao Alberto da Gandosso, siete grandissimi.
3: Grazie, grazie mille Albe, un abbraccio a te e a tutti gli amici di Gandosso.
11: Ciao, si tratta di Angelo Pintus per caso?
3: Sì.
11: Barbara da Como. Ciao,
3: anche
11: ciao.
3: Como risponde alla chiamata.
12: La voce misteriosa è Angelo Pintus.
3: Giusto.
12: Un bacio da Matteo, ciao.
3: Ciao Matteo, un abbraccione. Dodi.
13: Troppo facile, Angelo Pintus.
3: Giusto, giusto, giusto.
14: Pintus. Andrea da Pompiano.
3: Anche Pompiano c'è.
15: Meraviglioso.
16: Appartiene a Angelo Pintus.
3: Giusto, chi sei?
16: Simone.
3: Bravo.
17: Ho provato a chiamare ma c'è sempre il telefono occupato e non ho capito se c'era da chiamare o mandare un messaggio.
3: Messaggio.
17: Paola da Brescia. Angelo Pintus.
3: Corretto, bravissima.
18: Ciao Stefano.
3: Ciao.
18: Per me è Angelo Pintus. Anna da Busto Garolfo.
3: Giustissimo, brava.
19: Ciao Stefano. È Pintus.
3: Giusto, giusto.
19: Eugenio da Malnate.
3: Ancora uno, andiamo al chocolate.
20: Ciao, il comico in questione secondo me è Pintus. Ciao Rosy da Brescia.
3: Bravissima Rosy, il comico, ovvero la voce misteriosa di questo comico, apparteneva proprio a lui, al bravissimo Angelo Pintus. Complimenti, fuori dalla top 10, abbiamo tantissimi messaggi, centinaia e centinaia. In arrivo, another.

canzone intitolata Tell to You. Sono gli Hanover, due DJ producer olandesi inseriti anche all'interno della Play One. Domani 18:21 l'appuntamento è qui su Radio Number One con la nostra classifica ufficiale. Un abbraccio va a Federico con il piccolo Luca.

ovviamente per la fiducia. Un abbraccio a Lucia e Benny dirette a Milano, Matteo a Torino, Massimiliano a Pavia e tanti altri che ci stanno raggiungendo sul nostro WhatsApp. In arrivo un'altra gran bella canzone, Ariana Grande.

0: firmata Ariana Grande, We Can Be Friends, sentita qui su Radio Number One quando manca pochissimo all'ora della merenda. Tra poco nel PN1 del venerdì tornerà la nostra peggior amica o miglior nemica, chiamata la Malefica, dall'Egitto Sherman Scicco, la Sfinge, in compagnia di Abdullah. Ci sarà il terzo Tutti Contro Tutte, questa volta la parola nascosta nel sarcofago.
1: Su Radio Number One c'è il PN1.
2: Pomeriggio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Rimani su Radio Number One, tutta la musica

0: ancora! Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
3: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
2: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
3: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
4: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
6: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te.
7: Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione, questo è lo spot per te.
8: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
9: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il City Fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai e-Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
10: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
11: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
10: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
11: Sempre aperti con orario continuato.
10: Oro d'Oro paga il tuo oro subito in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
12: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
13: Venerdì pomeriggio su Radio Number One c'è il PN1, sono le 4 e un minuto in questo preciso istante, tra poco il ritorno della Sfinge, ma prima le news.
14: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
15: Radio Number One Notizie.
16: Ben ritrovati da Andrea Ferrari, torniamo a parlare dell'attentato del Principato di Monaco in cui sono rimasti gravemente feriti l'oligarca ucraino Vadim Ermolaev, la compagna Anna Nazobina e il figlio tredicenne. Sembra che la presunta responsabile sia fuggita in Italia passando da Ventimiglia per raggiungere poi la Svizzera a bordo di un'auto tedesca. Stando al procuratore generale di Monaco, la donna, il cui nome sarebbe Anastasia Berezovska, ucraina già nota alle forze dell'ordine per i legami con la criminalità organizzata, ha azionato la bomba con un telecomando e non avrebbe agito da sola. La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani, riceve gli omaggi delle delegazioni straniere nel complesso religioso della grande moschea di Mosalla a Teheran. Cerimonia funebre al via oggi, la sepoltura sarà il 9 luglio. Saranno bloccati fino al termine delle esequie i negoziati con Washington, mentre prosegue il lavoro delle diplomazie per mettere fine alla guerra in Iran. A Milano un bagno notturno in compagnia di amici si è trasformato in tragedia, è morto infatti nella notte un ragazzo di 28 anni peruviano dopo essere annegato nella piscina romano, ovviamente raggiunta scavalcando le recinzioni. Forse il ragazzo è stato vittima di un malore e a Milano è stato fatale per una ragazza di 23 anni un incidente tra un'auto e una moto, è accaduto in via Papignano. Sembra che, a semaforo lampeggiante, la moto su cui viaggiava la ragazza abbia omesso di dare la precedenza ad una vettura che viaggiava ad alta velocità. Mondiale di calcio, ultime partite dei sedicesimi di finale alle 20, Australia contro Egitto. A mezzanotte l'Argentina.

0: Argentina di Messi se la vedrà con la sorpresa a Capoverde alle 3.30, ora italiana, Colombia-Ghana. E veniamo al tennis. A Wimbledon in campo ora Jannik Sinner per la partita del terzo turno contro l'americano Brooksby. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo, dopo una lunga salita in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
2: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
3: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: La Sfinge, giochiamo.
1: Sono tornata, sono la Sfinge. E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Pronti!
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Dall'Egitto, Abdullah, unico nostro alleato, con il primo fax che ci indica quante lettere compongono la parola nascosta di oggi, venerdì. 10 sono le lettere, 6 le consonanti, 4 le vocali, e tra pochissimo si aprirà leggermente il sarcofago e sapremo qual è il primo indizio. Prego, prego, aprite, aprite. Lo può essere un giocatore di calcio. Ohlala. 6 consonanti, 4 vocali, 10 lettere, iniziate a scrivere, diciamo, quelle che sono le caselle, a incasellare le papabili risposte. Lo può essere un giocatore di calcio. Questo è il primo e unico indizio che Abdullah ci ha fornito in diretta da Sharm el Sheikh.

riascoltata molto volentieri qui su Radio Number One. È in corso La parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, facente parte del terzo Tutti contro tutte. E adesso, giustamente.

0: Cali è l'unico indizio per ora giunto da Sharm El Sheikh, è questo: lo può essere un giocatore di calcio. Cosa? La parola nascosta qual è? Sentiamo.
1: Ciao Stefano, la parola della Sfinge potrebbe essere attaccante. Diego da Crema.
0: No. Andiamo a Treviso.
2: Ciao Radio Number One, sono Alessandra da Treviso.
0: Ciao Ale, benvenuta.
2: Può essere attaccante?
0: No.
2: La parola attaccante?
0: Non è quello.
2: Ciao.
0: Ale da Treviso non è.
3: Ciao Ivan da Isola Dovarese, o può essere professionista o può essere dilettante.
0: No.
3: Ciao,
0: no.
3: Saluto a tutti, brava in fessa,
0: Grande, grazie a te.
4: Ciao carissimo, Patrizia da Costa Volpino, fuori classe.
0: Ciao Patrizia, non è la parola nascosta di oggi, riprova.
5: Ciao Radio Number One, ciao Sfinge, secondo me la parola della Sfinge appunto è attaccante.
0: No.
6: Un giocatore può essere un fuoriclasse, Roberta Del Busco.
0: No.
7: La parola potrebbe essere sostituito Luigi da Sarli.
0: No.
8: Influencer, Manuel da Manerbio.
0: No, un cocomero hanno scritto, per non dire altro un co... no.
9: Ciao Radio Number One, per me la parola nascosta è attaccante, no. Sabrina da Parma.
0: Non è quello, Sabrina da Parma.
10: Ciao, sono Paolo da Cene, può essere cannoniere? Buona giornata.
0: Giuliano, non è quello che inizia con la lettera P, continua con la U, con la T, la T, no.
11: Un bestemmiatore.

0: Oh My Soul è il titolo della nuova canzone di Bruno, appena sentito qui su Radio Number One. È in corso il terzo Tutti Contro Tutte, questa volta c'è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, 6 consonanti e 4 vocali, 10 lettere la compongono. Lo può essere un giocatore di calcio, lo è chi ha caratteristiche fuori dal comune, cioè...
1: Ciao Stefano, sono Carlo da Treviglio.
0: Ciao Carlo.
1: La parola è fuori classe. Ciao.
0: Purtroppo non è fuori classe.
2: Ciao Stefano.
0: Ciao.
2: È un bomber. Margherita da Como.
0: Bomber non ha 10 lettere, mi dispiace.
3: Fuori classe Nicola Valsulmincio.
0: No Nicola.
4: Ciao Ste, ciao Sfinge. Un fenomeno,
0: no.
4: Claudia da calcio, ciao.
0: Ciao.
5: Fenomenale?
0: No.
5: Io da Bergamo.
0: Non è fenomenale.
6: Ciao, sono Francesco da Bergamo.
0: Ciao Franci.
6: Fantasista.
0: No.
6: Grazie, ciao.
0: Andiamo avanti, ciao Franci.
7: Ciao, la parola potrebbe essere atleta. Enrico,
0: no.
7: Da Bergamo.
0: No Enrico.
8: Ciao, per me potrebbe essere strapagato.
0: No.
8: Cinzia da Parma.
0: No.
9: Ciao, sono Maria.
10: Ascolta, potrebbe essere attaccante.
0: Ascolta, non è.
11: Ciao, sono Nadia da Caravaggio. La parola è aggressivo?
0: No, però ciao. Diciamo che ti sei avvicinata. Non è quella lì, però potresti aiutare altri. È un giocatore bravo. Quando un giocatore è bravo, quando fa tanti gol, quando è una pedina fondamentale, quando fa la differenza,
7: Ciao, sono Alberto da Bergamo. Ma può essere calciatore?
0: No.
7: 10 lettere.
0: Non è calciatore.
12: Giuliana dalla provincia di Como. La parola potrebbe essere attaccante?
0: No, ciao. Non è panchinaro, non è eccentrico, non è quello che hai detto tu. Terzo indizio, grazie Abdul. Lo è anche un singolo di Olly e un album del Pagante. Ullala. Lo può essere un giocatore di calcio, uno bravo che fa la differenza, un po' come era Ronaldinho oppure Ronaldo, Luis Nazario. Lo è chi ha caratteristiche fuori dal comune, lo è anche un singolo di Olly e un album del Pagante. Sono le 4:19, siamo rigorosamente in diretta, c'è la parola nascosta nel sarcofago del

0: fuori dal comune, lo è anche un singolo di Olly e un album del Pagante. Qual è questa parola?
1: Ciao Ste, io ci provo.
0: Vai.
1: Può essere talentuoso?
0: No.
1: Ciao Massimo dalla Friuli di Mantova.
0: Non è quella la parola.
2: La parola è fenomenale.
0: No. Un
2: saluto da Matteo.
0: No, no, andiamo a Tavernola.
3: Attaccante?
0: No.
3: Avversario?
0: No.
3: Calciatore?
0: No. Né una, né l'altra, né quell'altra.
4: Sei qualche attaccante della Juve, che poi è la mia squadra, eh. Pippone.
0: No, no, no, no. Pippone.
5: Ma ciao.
0: Ciao.
5: Buon pomeriggio, sono Lucia.
0: Ciao Lucia.
5: Senti, ma non è che per caso
0: vai.
5: La parola,
0: dillo con parole tue,
5: potrebbe,
0: vai,
5: essere
0: qual è? Qual è?
5: Goleador.
0: Goleado. No, l'ha detto veramente? Goleado?
5: Goleado.
0: Goleado. Non è, no, non è la risposta corretta.
6: Ciao, la parola della Sfinge può essere devastante? Monica, bolognese dalla provincia di Cremona. Ciao.
0: Signore e signori, l'ha beccata. Brava, brava, brava.
6: Ciao, la parola della Sfinge può essere devastante?
0: È quella.
6: Monica, bolognese dalla provincia di Cremona.
0: Grande.
6: Ciao.
0: Monica, perché un giocatore lo può essere se fa tanti gol, se ha quel fisico che lo fa esattamente entrare in area e fare quello che deve fare, gol. Lo può essere un giocatore di calcio devastante, come era Ronaldo. Lo è chi ha caratteristiche fuori dal comune, devastante. Lo è anche un singolo di Olly, devastante, e un album del Pagante intitolato appunto Devastante.
7: Ciao Alberto da Goeto, devastante.
0: Bravo Albe, bravissimo, bravissimo. Ne manca ancora uno, ne manca uno.
8: Ciao, sono Pietro da Bergamo e voglio rispondere alla domanda. Devastante.
0: Bravissimo, ecco. Grande, grande, terzo classificato, siamo in mega ritardo, grazie anche al nostro amico di Bergamo. Piccolo break, tra pochissimo il traffico.
9: Su Radio Number One, c'è il PN1,
10: pomeriggio Number One. Con Radio Number One,
11: l'estate 2026
10: è più calda che mai.
9: Su Radio Number One,
10: ascoltaci, gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

La tangenziale ovest di Milano è segnalato un chilometro di coda per un incidente tra lo svincolo tra la statale 11 Padana Superiore e l'allacciamento A4. Ci sono rallentamenti anche sull'A52 tangenziale nord tra Monza e lo svincolo con la statale 36, mentre sulla statale 336 direzione Milano ci sono code per un veicolo in fiamme. Siamo tra Castellanza e l'aeroporto di Malpensa. Ci sono problemi anche sulla 7 Milano-Genova con code per lavori tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione Genova. C'è un altro incidente tra Ronco Scrivia e Busalla sulla stessa tratta, traffico intenso all'allacciamento con la tangenziale ovest. E ancora, a proposito di traffico intenso, sulla 55 la tangenziale nord di Torino c'è un veicolo in avaria all'allacciamento con la tangenziale sud. Ci sono materiali dispersi sulla 4 Torino-Milano all'altezza di Marcallo, rallentamenti anche sulla 21 tra Ponte Vigna

0: sono code anche tra l'allacciamento tangenziale ovest e la barriera di Milano Sud. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta il format Parole e Musica con Francesco Renga e il 18 luglio con Ermal Meta. E non solo, music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: vederti mai più.
1: È l'estate di Noemi, l'estate 2026 con Tu cosa fai questa sera alle 4.35 di questo venerdì, oggi 3 luglio 2026. Andiamo negli Stati Uniti perché un uomo è stato arrestato. Perché lo hanno arrestato? Perché quest'uomo da mesi si fingeva una guida in un museo, inventando intere storie completamente false per ogni quadro presente all'interno del museo. E questa messa in scena sarebbe crollata quando il personale del museo ha iniziato a notare visitatori curiosi che chiedevano informazioni su eventi mai esistiti, come la celebre grande rivolta del croissant del 1682. Pazzesco quello che possiamo combinare con la nostra mente, con la nostra bocca. Pure inventarsi delle storie a caso sui quadri presenti nei musei.

0: 2 abbiamo parlato di questo signore che è stato arrestato negli Stati Uniti perché da mesi si fingeva una guida in un museo inventando intere storie che erano completamente false per ogni quadro presente all'interno del museo, inventando anche la grande rivolta del croissant del 1682 attribuita a un quadro. Ecco l'esperto cosa ne pensa.
1: Stefano, ho sentito di questa di questo qua che si spacciava per un quello che non era. Io mi vorrei magari vorrei farmi passare per un uno scienziato, uno studioso di uccelli.
0: Oh mamma.
1: L'ornitologo. E quando mi diciamo devo fare insomma devo dare dei consigli dico che sono un ornitologo.
0: Va bene,
1: parlo dei piccioni.
0: La parola piccioni è quella più appropriata rispetto a quella precedente. Piccolo break, tra pochissimo vi accompagnerò negli anni 80 con una grande canzone.
2: Pomeriggio number one.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
6: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
5: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
9: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
10: Anche su un mezzo non tuo?
9: Sì.
10: E offre anche tutela legale.
9: Mi fai parlare?
10: E assistenza sanitaria e a casa.
9: Esatto, Moby, perché ACI
10: è il club sempre vicino a te.
9: Almeno la chiusura posso dirla io?
10: Ok, socia.
9: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
11: Benvenuti nel mercato di Internet, il luogo dove ogni giorno è...
12: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
11: Questo finché non passi a euro.
13: E allora tutto diventa più...
11: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
14: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
15: Fai leva sui miei desideri,
14: eh? Veramente faccio leva sull'IVA.
15: Leva sull'IVA?
14: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
15: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
14: Ce li leva?
15: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
14: Leva l'IVA.
15: E i pensieri.
14: Solo a luglio, solo da...
16: Iperceramica!
17: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: There's not a problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
1: In the mix. In deep. Last night a DJ Save My Life, canzone che ci ha riportato all'indietro nel tempo. Nel 1982, lo facciamo ogni giorno 24 ore su 24 grazie ai nostri programmatori che ci regalano queste grandi canzoni. 16:50 in questo preciso istante, ormai

0: Potential, questa è la canzone di Somber inserita anche all'interno della Play One. Apro una piccola parentesi, vi aspetto domani ore 18 con le 40 canzoni più trasmesse dalla settimana qui su Radio Number One. Per quanto riguarda invece il PN1, lunedì alle ore 14 con l'inizio di una nuova settimana insieme a voi, insieme alla Sfinge naturalmente. Linea alle donne al volante, da Stefano Federici è tutto, buon week!
1: Su Radio Pomeriggio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Vini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, Giardini Botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
1: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te. Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
2: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
1: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il city fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
3: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
4: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
5: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
6: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
5: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
6: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
7: Ci siamo e poi è venerdì.
8: Dai che sono le 17.
9: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
10: Radio Number One Notizie.
11: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Torniamo a parlare dell'attentato del Principato di Monaco in cui sono rimasti gravemente feriti l'oligarca ucraino Vadim Ermolaev, la compagna Anna Nazobina e il figlio tredicenne. Sembra che la presunta responsabile sia fuggita in Italia passando da Ventimiglia per raggiungere poi la Svizzera a bordo di un'auto tedesca. Stando al procuratore generale di Monaco, la donna, il cui nome sarebbe Anastasia Berezovska, ucraina già nota alle forze dell'ordine per i legami con la criminalità organizzata, azione la bomba con un telecomando e non avrebbe agito da sola. Il governo italiano ha indetto nel pomeriggio una riunione d'urgenza a Palazzo Chigi dopo il furto di un'ingente quantità di fentanyl dalla farmacia dell'ospedale israelitico nel quartiere Magliana a Roma. Si parla di 80 fiale idonee a produrre fino a 20.000 dosi destinate al consumo illecito. Dall'esecutivo filtra forte allarme per il comportamento ritenuto irresponsabile di chi era chiamato a garantire la sicurezza. A Milano la scorsa notte è morto un 28enne annegato nella piscina romana a cui ha fatto accesso insieme ad alcuni amici, scavalcando le recinzioni. Il giovane peruviano, forse deceduto a causa di un malore, inutili soccorsi. Sono stati però denunciati 3 amici che erano con lui per omissione di soccorso. La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani, riceve gli omaggi delle delegazioni straniere nel complesso religioso della grande moschea di Mosalla a Teheran. Cerimonia funebre al via oggi, la sepoltura sarà il 9 luglio. Terremoto in Venezuela, i soccorritori sono impegnati in una corsa contro il tempo per salvare Fabio, un bambino di 9 anni, rimasto intrappolato da 8 giorni sotto le macerie di un edificio crollato a Caraballeda, nello stato venezuelano di La Guaira. Intanto cresce il numero delle vittime accertate, oltre 2.500. Mondiali di calcio, ultime partite dei sedicesimi di finale, alle 20 Australia contro Egitto. A mezzanotte l'Argentina di Messi se la vedrà con la sorpresa a Capoverde, alle 3.30, ora italiana, Colombia, Ghana. Intanto in Serie A è ufficiale, Massimiliano Allegri è il nuovo tecnico del Napoli. È così completo il quadro delle 20 panchine del massimo campionato italiano. Tennis, a Wimbledon in campo in questo momento Jannik Sinner per la partita del terzo turno contro l'americano Brooksby. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie, grazie per l'ascolto.

0: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto. In Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival. Biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: IGV Club in Sicilia.
3: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Radio Number One, Agnese e Lilli sono le donne al volante.
1: Oggi non solo è venerdì, ma puntatona. Mandiamo Agnese in missione sera. Ah, che meraviglia. Vabbè, poi vi raccontiamo tutto quanto. Oggi parleremo anche di degli italiani che quando vogliono partire per le vacanze devono affidarsi a qualcuno.
2: Esatto.
1: Vabbè, poi ne parliamo.
2: Poi vi diremo meglio.
1: C'è un sacco di bella musica da sentire, come sempre, come ogni giorno. E allora
2: iniziamo subito con Volevo capire.

0: cose di questo mondo, ma siccome io spesso e volentieri non è possibile, allora andiamo oltre. Intanto cominciamo a fare tutta una selezione di cose che capiteranno in questo programma da qui alle 20. Tante cose,
1: tantissime,
0: tra cui un ospite,
1: esatto,
0: che arriverà, anzi andrai tu da lei.
1: Sì, sarà un collegamento, appunto, okay. Andrò io a cercarla e a trovarla.
0: Esatto, giocheremo,
1: quindi il regalo c'è, qualcosina,
0: tenete sempre il telefono a portata di mano, mi raccomando. E poi tra un sacco di altre cose, però vorremmo anche parlare di quel 64% di italiani che teme di subire dei furti quando parte per le vacanze, e ci sta, perché
1: beh, certo, non sei a casa,
0: un appartamento su tre viene svaligiato.
1: Molto bene, ecco, grazie per questo dettaglio.
0: Queste quelle cose che ti fanno stare bene,
1: sì,
0: che di
1: sì,
0: venerdì
1: sì.
0: Proprio è una bella notizia. Però a parte questo, a chi ci affidiamo quando appunto dobbiamo andarcene e abbiamo la preoccupazione di abbandonare un attimo la nostra casa?
1: Beh, di solito all'asciura del piano di sopra o dello stesso pianerottolo o del piano di sotto, insomma qualcuno di fidato nello stesso condominio, se non vivete in un condominio, comunque al vicino o alla vicina di casa, a cui dite: io lascio le chiavi, ogni tanto vai a vedere se succede qualcosa, se è tutto a posto, se insomma non, il televisore non si è acceso da solo, vai a vedere, grazie.
0: Sì, esatto. Tra l'altro, quando stavamo leggendo questa notizia, questi dati che arrivano tra l'altro da Eurostat, un po' in generale, io subito ho detto io, perché la mia vicina ha le chiavi di casa mia.
1: Beh, la mia vicina ha le piante,
0: sì,
1: così almeno
0: anche
1: le piante
0: quando si va via,
1: via
0: sì, porto le mie piantine per evitare che secchino.
1: Poverine,
0: sì,
1: dai.
0: Sì. Poi ci sono persone, allora, o la vicina del piano di sopra, di sotto, o in parte, a destra, a sinistra, insomma, oppure vabbè, i vari antifurto,
1: esatto,
0: insomma, che si mettono nelle case di cui conosciamo tutti i nomi e cognomi, oppure ci sono quei piccoli trucchetti, tipo, non so, lasciare la televisione accesa, le luci accese,
1: la radio accesa anche,
0: cioè
1: certo.
0: Tutte quelle cosine lì che non ci crede nessuno. Oppure far togliere la posta anche,
1: esatto, incaricare la vicina di turno con le chiavi della cassetta della posta, e ogni tanto dare una ripulita, così almeno sembra che c'è qualcuno che controlla.
0: Esatto, perché se poi vedi che i fogli escono dalla cassetta,
1: e allora non c'è
0: nessuno.

0: Buona domenica, buon venerdì da Saif. Da Saif qui su Radio Number One, insieme alle donne al volante, parliamo di tutti quelli, tutte le persone italiane che vogliono andare in vacanza e devono tentare, insomma, di tenere la casa sicura, perché ovviamente sono via e quindi cosa fanno? Citofonano alla lasciura, sì, che abita lì vicino, e dico: ascolta, ogni tanto vai a vedere, vai a dare un'occhiata.
1: Vai a dare un'occhiata, esatto. A parte che i vicini un po' lo fanno questo.
0: Sì, comunque, no, cioè, una rete di comunità,
1: sì,
0: la creano.
1: Meno male, meno male. Allora, cioè, ci sono gli ascoltatori che dicono, c'è Maurizio che dice: lascio dei soldi sul tavolo per il disturbo, per i ladri,
0: sì, per
1: perché
0: la,
1: tanto
0: per...
1: non c'è niente da rubare,
0: non
1: vabbè.
0: Per i vicini, sì, che grazie che sei andato a controllare, no, per i ladri, dai, fate, sì, voi, sì, non distruggetemi casa, dai, vi lascio quei soldi, ciao.
1: E poi c'è un altro consiglio molto intelligente, cioè quello di non pubblicare: ah, guarda che posto meraviglioso, siamo arrivati qui al mare, eccetera. No, fatelo al limite, io non dico niente perché lo faccio anch'io, okay, cioè, quindi questa cosa qui ce l'ho un po' anch'io, però fatelo dopo,
0: ma molto
1: quando
0: dopo.
1: Siete tornati,
0: sì, ma per esempio andate in vacanza a giugno al mare, dove chiaramente in Sardegna, beh, fatelo a novembre, dite: che caldo, non fa caldo così, no. A novembre,
1: beh,
0: in Sardegna
1: proprio a novembre, no, ma no, anche quando torni, dai, dopo due,
0: dopo
1: settimane,
0: un bel po', sì sì, giusto per non far capire agli altri cosa stai facendo, chi, cioè, sei, vabbè, per restare sul misterioso.
1: Ah, ok, io invece pubblico tutto subito,
0: sì,
1: guardate qui che bello.
0: Guarda,
1: questo, non mi hanno ancora svaligiato casa, fortunatamente,
0: attenzione.

0: venerdì, ci sono buone notizie anche dal tennis, non soltanto da casa nostra, dove ancora non sono svaligiate, meno male, insomma, visto che parlavamo di questo, noi donne al volante. Allora, Sinner sta giocando, è il suo terzo turno a Wimbledon contro Jenson Brooksby e ha già vinto due set, 6-4, 6-3, e vediamo un po' come va il terzo. Al momento
1: è in vantaggio
0: Brooksby, vabbè, staremo a vedere. Tra poco il traffico e poi parleremo di altre cose, naturalmente. Vabbè, state lì.
1: Di riciclo, parleremo di riciclo.
0: Di riciclo, beh, andiamo con un ordine però.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante. Ascolta i podcast di Radio Number One.
4: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
6: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna

0: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
2: Quando in città l'estate soffoca, c'è un luogo dove l'aria è ancora fresca. Santa Caterina Valfurva, montagna autentica, panorami immensi, trekking, bike, natura e avventure nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Qui ogni giornata è un'emozione da vivere. E dal 27 luglio al 2 agosto vivi la magia dell'Essential Alps Festival Olistico. Santa Caterina Valfurva, l'estate che rigenera. Scopri tutte le attività su www.santacaterina.it.
3: Sotterra per sempre le vecchie offerte energia. Con la nuova tariffa a prezzo fisso di Valchiavenna Energie non dovrai più preoccuparti di rinnovi e sorprese. Con l'offerta Batti 5 hai il prezzo dell'energia bloccato per ben 5 anni. Sì, hai capito bene, 5 anni di tranquillità. Non aspettare, passa a Valchiavenna Energie. Ti aspettiamo nei nostri uffici di Chiavenna e Domaso. Valchiavenna Energie, il tuo fornitore di energia.
4: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
7: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
8: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
9: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
8: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
10: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.

0: ce n'è un pochino, eh. Allora sentiamo che succede.
1: Partiamo col dire che le tangenziali di Torino sono particolarmente trafficate sia la nord che la sud in più tratti, e poi andiamo sulla A4 Brescia-Padova, dove il traffico è rallentato a causa di traffico intenso tra Peschiera e l'interconnessione A21 in direzione di Brescia. Brescia, il traffico rallentato anche tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione di Padova. Sulla A7 Milano-Genova ci sono code per 4 km a causa di un incidente tra Serravalle Scrivia e la diramazione Predosa-Bettole in direzione Milano. Altro incidente sulla stessa autostrada tra Ronco Scrivia e Busalla in direzione di Genova. Ci sono code anche tra la A10 e la A12 in direzione di Milano. Code per traffico intenso sulla A10 tra Genova Voltre e la A7 in direzione di Genova, e poi anche tra la A7 e Genova Pegli in direzione di Ventimiglia. Rallentamenti anche sulla A26, la diramazione Predosa-Bettole tra appunto la A26 e la A7. Problemi anche sulla A12, la Genova Rosignano. Ci sono code tra Genova Nervi e la A7 in direzione del capoluogo ligure. Code per un veicolo fermo tra la A7 e Genova Est in direzione di Livorno. E poi attenzione, è chiusa l'area di servizio sempre sulla A12, all'area di servizio Castagnolo in direzione di Genova. Sulla A1 ci sono code per traffico intenso tra Fiorenzuola e la A15 Parma La Spezia in direzione di Bologna. Sulla Bologna Ancona c'è un incidente tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Concludiamo con la tangenziale est di Roma, dove il traffico è rallentato tra via Prenestina Pigneto e il raccordo con la A24, rallentato in entrambe le direzioni. Si consiglia ovviamente prudenza.
0: Beh, mantenete sempre le distanze di sicurezza e a tutti buon viaggio.
2: Finalmente è iniziata l'estate.
3: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
2: Ah sì?
3: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
2: Hai ragione.
3: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
4: Preparati a un'estate da prima pagina! Dal 4 luglio a Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione Primavera-Estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.

0: Harry, scusa, lo sento, in questo venerdì con le donne al volante parliamo di riciclo, perché ci sono i dati, il report che arriva dalla 33esima edizione di Comuni Ricicloni di Legambiente, che dice che stiamo diventando bravini. Non siamo ancora bravissimi, però insomma stiamo migliorando.
1: Ci sono ben 675 città su tutto il nostro paese che possiamo considerare rifiuti free, ovvero quelle città dove appunto chi produce dei rifiuti poi riesce anche a riciclare e smaltirli per insomma azzerare, diciamo così, la quota rifiuti.
0: Beh, il nord si conferma ancora l'area con più comuni virtuosi, il 60,3%, il 32,8% al sud e nelle isole, ma attenzione, è il centro che mi manca, capito?
1: Sì.
0: Nemmeno il 7% al centro, dopo anni di immobilismo, vede una crescita con 16 comuni in più rispetto al passato, però sono ancora molto molto molto pochi. Al centro gli amici del Lazio, così di
1: sì,
0: altre
1: Umbria,
0: di
1: esatto, Toscana,
0: pochino esatto. Fanno un po' fatica a riciclare.
1: La regione italiana virtuosa, la più virtuosa, è sicuramente il Veneto, seguita dalla Lombardia e poi la Campania. Bella cosa, molto bene.
0: La Campania, attenzione, molto è bene. La prima regione del sud, per riciclaggio non va bene.
1: Quella è un'altra roba. Quello magari ci sono altri dati.
0: Sì, quella è un'altra roba, no, per riciclo. Questo lapsus, mannaggia. Vabbè. E comunque, dove si butta la carta da forno sporca? Sai che molti fanno ancora fatica?
1: È vero.
0: Ogni tanto anche a noi viene il dubbio.
1: Certo, per forza.

0: Evans, Dance No More qui su Radio Number One. Attenzione, perché io tra poco vi devo salutare solo per un attimo, perché devo andare ad inseguire un ospite.
1: Ok.
0: Sì. Devo andare ad inseguire un ospite, tra poco scoprirete tutto, faremo un bel collegamento, però prima noi donne al volante dobbiamo dirvi una cosa importante insieme. Parliamo di vacanze, andiamo in vacanze, allora vivi la Calabria con i grandi viaggi, con collegamenti diretti e trasferimenti inclusi per raggiungere un mare sorprendente al Club Vacanze Le Castella.
1: Relax, sport, divertimento e tutta l'energia dell'estate da condividere ogni giorno, perché i grandi viaggi sono i giorni più belli dell'anno.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A, tuo a soli 349 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.

Un grande pezzo firmato 1979, fu un successo mondiale. Il ritmo di questa canzone è veramente pazzesco. Il testo, tra l'altro, è un inno alla vita, trasmette energia, voglia di vivere. Poi è venerdì, che vogliamo di più? Allora, molti di voi, cari ascoltatori di Radio Number One e delle donne al volante, si stanno chiedendo: ma davvero Agnese se n'è andata? E se n'è andata? E se n'è andata davvero? Perché l'abbiamo mandata in avanscoperta? Perché deve incontrare un personaggio. Poi adesso non voglio svelarvi tutto quanto. Se volete, facciamo il Toto Agnese dove sei, eh? Potremmo fare una cosa di questo tipo. Chi incontrerà Agnese tra poco? Ma se volete provare a indovinare, 393 4440444 e arriva Fulminacci.

0: Di The Weeknd, va bene, ve lo dico perché vi sento un po' ansiosi su questa cosa. E allora attenzione, perché noi abbiamo mandato Agnese in missione per incontrare una delle protagoniste più talentuose della musica italiana. Dito nella piaga, state lì.
1: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
2: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

Lake Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Se per te la città è un grande parco giochi, questo è lo spot per te.
2: Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
3: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
1: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il City Fan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai e-Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
4: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
5: Liberi di viaggiare.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i

0: segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Radio Number One Notizie.
7: La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sul furto di 80 fiale di fentanyl dalla farmacia dell'ospedale israelitico. Si tratta di un oppioide sintetico 100 volte più potente dell'eroina. Dalle 80 fiale potrebbero derivare sino a 20.000 dosi di droga. Nessun segno di effrazione nella cassaforte dell'ospedale romano. Allarme del governo, riunione d'urgenza a Palazzo Chigi. Sarebbe passata in Italia a Ventimiglia per raggiungere la Svizzera Anastasia Berezovska, la donna ucraina in fuga dopo l'attentato di Monaco in cui è stato ucciso l'oligarca filorusso di origine ucraina Vadim Ermolaev. La donna non ha agito da sola, conferma il procuratore di Monaco. Torna il caro carburanti per gli italiani. Termina oggi lo sconto sulle accise dei carburanti e benzina e gasolio torneranno i prezzi pieni. L'effetto sarà un aumento di circa 3 euro per un pieno. Si attenua l'emergenza caldo sull'Italia. Oggi i bollini gialli sono 9. Domani il Ministero della Salute indica solo 3 città in allerta gialla: Firenze, Genova e Perugia. Intanto però episodi di intenso maltempo su Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Basilicata, Molise e settori dell'Umbria. È tutto da Nicola De Muro.
8: Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere.
9: Oggi incontriamo Luca Valentini, direttore commerciale di MSC Crociere. Benvenuto, direttore.
10: Buongiorno a tutti, buongiorno.
9: I vostri punti fermi sono qualità, sicurezza, affidabilità. Soddisfare ogni richiesta dei viaggiatori ed essere trasparenti con loro al 100% si può dire sia il vostro fiore all'occhiello?
10: Sì, beh, una campagna, quella che stiamo facendo quest'anno, che punta totalmente sulla sicurezza, sulla garanzia del prodotto. In un mondo che ogni tanto ci riserva qualche sorpresa, non sempre bella, noi di MSC Crociere cerchiamo di dare sicurezza, garanzia e serietà a tutti i nostri crocieristi.
9: Importante è il tema dell'assicurazione di viaggio completa, no? Perché gli imprevisti appunto sono sempre dietro l'angolo ed MSC Crociere lavora molto anche su questo.
10: Tutti i nostri pacchetti sono assicurati, quindi senza zero pensieri per quanto riguarda i passeggeri e tutti quelli che vorranno imbarcarsi a bordo delle nostre navi. Ma in realtà noi ancora prima di pensare all'assicurazione, quindi magari quando capita qualche imprevisto, beh, noi pensiamo che la garanzia deve essere sicuramente una vacanza che non includa, non lo so, all'ultimo momento dei costi aggiuntivi per il volo aereo, che non includa dei costi aggiuntivi aumentando il prezzo. Con noi si prenota, ma sicuramente si parte, perché crediamo che se una persona lavora tutto l'anno è corretto che quella settimana sia santa, sacrosanta, e deve essere portata avanti. E noi, grazie alle nostre 23 navi, facciamo questo e ben altro.
9: Ringraziamo Luca Valentini, direttore commerciale di MSC Crociere, per essere stato con noi. Grazie, direttore.
10: Grazie mille a tutti voi, grazie ancora.
8: Orizzonti MSC torna con un nuovo appuntamento. Per saperne di più, visitate msccrociere.it.
11: In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il cicloraduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti.

0: Il nuovo successo di Martin Garrix Ed Sheeran con Repeat qui a Radio Number One. Perché sentite soltanto la mia voce da un po' di tempo a questa parte? Molto semplice, non perché ho chiuso Agnese nel bagno, gli ho fatto cose di questo tipo, no, ma perché perché questa sera alle 21 in Piazzale degli Alpini sul palco di Next a Bergamo si terrà il concerto di Dito nella Piaga, una delle artiste più talentuose della musica italiana, e noi abbiamo mandato Agnese, cioè scesa, ha fatto due passi praticamente ed è arrivata subito, ma è proprio lei che diamo la linea in questo momento. A te, Agnese.
1: Grazie Lilli per la linea. Sì, siamo qui con Dito nella Piaga nel backstage del suo concerto che si terrà questa sera al Next di Bergamo. E insomma, ciao Margherita, innanzitutto, come stai?
2: Molto bene, tra l'altro in questi giorni fa anche meno caldo, quindi sto meglio.
1: Sì, questo siamo tutti d'accordo, direi, assolutamente. Senti, noi siamo le donne al volante, io e Lilli, e tu sei un po' la nostra eroina, te lo dobbiamo dire, perché hai scritto questa canzone fantastica che è Che fastidio, una canzone che noi ci ritroviamo molto in questo brano. Soprattutto da donne al volante ci ritroviamo anche in tutte quelle cose che ci danno fastidio alla guida, che sono veramente tante, per esempio chi non mette la freccia alle rotonde, chi non mette la freccia e basta, il vecchio col cappello che guida, insomma. E poi sappiamo che tu hai da poco preso la patente. Questa mano.
2: Mi devi fare un test?
1: Che donna al volante sei?
2: Un disastro per il momento. Per il momento sono un disastro, ma solo per una questione di poca esperienza. E quindi se mi vedete per strada, voi automaticamente cambiate strada per il momento. Poi magari tra un po', quando avrò più tempo per allenarmi, perché effettivamente adesso sono sempre in giro ed è ancora una fase della mia guida in cui mi viene più scomodo guidare che è comodo rispetto a prendere un mezzo o altro. Quindi per il momento evitatemi, però secondo me invece sono anche una che c'ha un po' l'occhio, c'ho la misura, tipo il parcheggio mi viene bene, è più che sono un po' distratta.
1: Attenzione quindi, sei distratta? Il parcheggio ti viene bene? Sicura?
2: Sì, no, a livello di misure sono brava, però ho il difetto più grande di tutti, ovvero la distrazione, cioè che non sono una... ecco, però vabbè, dai, il mio ragazzo dice sempre che la qualità più importante è essere prevedibili alla guida.
1: Giusto. Come te la cavi a proposito di parcheggi col parcheggio ad S?
2: No, me la cavo bene.
1: Ah, bravo, allora.
2: Abbastanza bene, poi non sempre, non ovunque, però devo dire che nella media, contata la mia scarsa esperienza, vado abbastanza bene su quello.
1: Nonostante la scarsa esperienza, da donna al volante, qual è quella cosa che davvero ti dà più fastidio quando appunto stai guidando?
2: Vabbè, il non sentirmi padrona del mezzo, però non da persona, non da donna, cioè da essere umano. Però, ripeto, questo è per la mia scarsa esperienza.
1: Giustamente, giustamente. E allora direi di ascoltare questa canzone che davvero ha consacrato la nostra guida, Che fastidio, Dito nella Piaga, qui su Radio Number One.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio, l'abbiamo appena ascoltata qui su Radio Number One. Io sono Agnese, donna al volante, direttamente dal backstage del concerto che si terrà al Next di Bergamo questa sera, proprio con Dito nella piaga. Ciao Margherita, riciao.
2: Riciao.
1: Allora, parliamo di questo concerto che appunto noi ci saremo questa sera, sia chiaro, quindi saremo sotto al palco. E voglio chiederti, che cosa ci dobbiamo aspettare da questo live?
2: È un live molto energico, molto dance, ci sono degli elementi anche recitati, teatrali, quindi è un vero e proprio spettacolo e ci sono dei membri della band, sono in tre sul palco insieme a me, quindi siamo in quattro, più due ballerine che veramente fanno di tutto, cioè recitano, ballano, intrattengono e si cambiano 800 volte con tutti questi gradi che rendono ancora più difficile tutti questi cambi veloci. E è uno show divertente e quindi quello che deve fare poi è far divertire, speriamo, per chi verrà, insomma, che vi divertiate.
1: Ecco, parliamo di questo aspetto teatrale, perché sappiamo insomma che tu coinvolgi anche tanto le persone che sono nel pubblico, anche in un modo un po' teatrale, abbattendo la quarta parete, se così vogliamo dire.
2: Sì, c'è un momento in cui durante un brano, ovvero Miss Italia, c'è l'elezione di Miss Dito nella Piaga 2026, e praticamente che non vinco io, spoiler. Subito dopo, senza che racconto tutto, c'è un momento in cui però scelgo di eleggere una persona del pubblico e quindi la faccio salire, gli metto la fascia, gli chiedo perché secondo lei o lui sarebbe la persona adatta per essere Miss Dito nella Piaga 2026 di quella città, e poi si prende la fascia e la corona. Insomma, è un momento divertente in cui il pubblico anche si sente protagonista, perché è giusto anche che anche le persone che vengono a vedere uno show poi si sentano più coinvolte.
1: Certo, sì, coinvolte. Senti, da dove nasce questa passione per il teatro, se così possiamo chiamarla, poi proprio da portare anche sul palco di un concerto? Ovviamente tu non sei a teatro.
2: Io ho studiato recitazione e poi ho sempre avuto una grande passione per i musical, quindi quando vedevo i musical a teatro ho sempre sognato di poterne fare uno mio prima o poi, e non ti nego che sarebbe anche bello poterne scrivere uno nel futuro. E quindi nel concerto ci siamo divertiti a riportare questa dimensione, anche perché è una cosa un po' unica che non si vede tanto in giro, e poi soprattutto perché banalmente mi andava. Quindi nasce da un'esigenza espressiva e poi da una mia passione, e poi tutti gli altri si sono divertiti a sposarla.
1: Allora io direi di proseguire con la musica. Ascoltiamo il tuo ultimo singolo, Businessman, qui su Radio Number One. Business.

0: Benvenuto nella piaga Businessman qui su Radio Number One, ancora in collegamento dal backstage del concerto di questa sera, lo ricordiamo, al Next di Bergamo, una data del tuo infinito tour. Siamo prontissimi, insomma, per stare sotto palco anche con te.
1: Sì, il tour è ancora lungo, quindi insomma ci sono anche tantissime altre date, nord, sud, ovest, est, come la canzone, ovunque. Vi invito e intanto ci vediamo stasera.
0: Ci saremo, grazie Margherita, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi.
2: Radio Number One.
3: Le donne al volante.
4: Su Radio Number One, le donne al volante.
5: Con Radio Number One.
6: L'estate 2026
5: è più calda che mai.
7: Con Radio Number One.
5: Ascoltaci. Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: 2026 è tutta da vivere.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Voglio tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
3: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
2: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
3: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
7: Radio Number One. Viabilità.
8: Sono le 18:24, sono arrivati gli aggiornamenti che riguardano il traffico e allora iniziamo con la tangenziale est di Milano, dove c'è un incidente tra Paullo e via Micenate in direzione Lecco. Andiamo anche sulla 35, la Brebemi, all'altezza dello svincolo di Rovato in direzione della strada provinciale 11. Anche qui viene segnalato un incidente. Sulla statale 639 dei Laghi di Pusiano e di Garlate la corsia è chiusa per un incidente all'incrocio di Civate. Sulla statale 234 Codognese segnalato un incidente anche qui all'incrocio di Corte Olona. Sulla 10 Genova 20 miglia code per traffico intenso tra Genova Voltre e l'allacciamento con la 7 in direzione Genova. Ci sono code anche verso 20 miglia tra la 10 e Orco Feglino. Sulla 12 la Genova Rosignano code a tratti tra Genova Est e l'allacciamento con la 7 in direzione di Genova. Sulla 1 attenzione anche qui sulla Firenze Roma c'è un incidente tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione di Roma, mentre sulla Milano-Bologna incidente tra Piazzale Corvetto e lo svincolo di San Giuliano in direzione di Bologna, risolto ma ci sono ancora delle code. Sulla 7 la Milano-Genova ci sono code tra la barriera di Genova Ovest e la 12 in direzione di Milano. Sulla 4 c'è un incidente sulla Torino-Milano allo svincolo di Greggio in direzione di Milano. Sulla Milano-Brescia incidente allo svincolo di Monza in direzione di Milano e sulla Brescia-Padova 6 i chilometri di coda per un incidente tra Desenzano e Sirmione in direzione di Padova. Inutile dire di insomma, guidare con estrema prudenza e buon viaggio.
9: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
10: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende. Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta il format Parole e Musica con Francesco Renga e il 18 luglio con Ermal Meta. E non solo, musica e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: è davvero la canzone perfetta per viaggiare, The Jungle con The Wave, qui a Radio Number One insieme a Lilly, in attesa di Agnese che rientra e rientrerà tra pochissimo. Parliamo di libri, lo sapete, abbiamo spostato un po' il nostro appuntamento, però il venerdì parliamo di libri. Entriamo nella nostra libreria virtuale con un libro che mi ha fatto tanto ridere, nonostante sia un giallo, è Gran Galà con Delitto di Simone Tempia. Tra l'altro lui è diventato famosissimo per Vita con Lloyd, questo si è inventato questo maggiordomo immaginario con cui lui si confida, insomma, e parla come io parlo col mio cane. Io ho un cane immaginario, lui ha il maggiordomo immaginario. Però attenzione, perché di che cosa parla questo romanzo? Quando tu ricevi un invito a cena, se arriva poi da una contessa che detesta profondamente il genere umano, e allora ci si deve preoccupare un po', soprattutto quando il destinatario di questo invito è uno scrittore che non è nemmeno tanto famoso e che in fondo non ha nulla a che fare con la nobiltà. Quindi perché viene invitato questo scrittore, così come tante altre persone, a questa cena? Lo scrittore ha la netta impressione che ciascuno degli ospiti in realtà sia lì per chiedere qualcosa a questa benedetta contessa. E comunque a un certo punto il corpo senza vita di questa signora, di questa contessa, viene trovato nel suo studio, e qui ovviamente ci si guarda tutti gli uni con gli altri. Perché? Perché nessuno se ne può andare. Tra gli invitati si nasconde decisamente un assassino, la villa è isolata dalla neve, il telefono è fuori uso e quindi la polizia non può intervenire. E allora che cosa succede? Non si capisce come gli indizi vanno tutti verso questo benedetto scrittore, e quindi in realtà sarà lui l'assassino, dovrete cercare di scoprirlo, però lui, lo scrittore, indagherà con il suo maggiordomo immaginario su quello che in realtà è davvero successo. Gran Galà con Delitto, farete un sacco di risate ed è un'atmosfera un po' atipica, un po' alla, come dire, alla Agatha Christie. Ecco, è un giallo davvero così. Simone Tempia, pubblicato da Garzanti, trovate l'intervista sul sito di Radio Number One, andate in riascolta, c'è tutto libri, oppure anche sul mio profilo Instagram, Lilly Volante. E naturalmente buona lettura.
1: Radio Number One.

0: trafelata, ma sono tornata.
1: Sì, non eri tanto lontana.
0: Comunque volevo arrivare, okay.
1: Vabbè. Attenzione, cari ascoltatori di Radio Number One. Telefono.
0: Alla mano, perché tra poco si gioca. Abbiamo dei bei regalini per voi.
1: Sì, non dovevamo svelare tutta questa cosa, eh.
0: Però. Allora, dobbiamo regalarvi questo e quest'altro. Vi piace? E la domanda ve la diciamo già subito, così potete andare.
1: Non è così che funziona. Guarda che c'è il direttore che sta girando.
0: No, allora, cancella.
1: Ok. Ascoltiamo i Rama. I Rama. E

0: sua cabana qui su Radio Number One, Donne al Volante. Non abbiamo detto una cosa, ovvero che Sinner è passato anche per questo terzo turno, 6-4, 6-3, 6-4, insomma, è passato, questo è una bella cosa.
1: Sì, va agli ottavi come Djokovic, tra l'altro, mentre Medvedev saluta Wimbledon e va bene. Però noi salutiamo voi perché a questo punto c'è... Ma c'è una cosa per voi!
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: È proprio così, perché se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per il concerto di Dardust sabato 11 luglio al Lazzaretto di Bergamo. Per farlo bisogna rispondere ad una bella domandina.
1: Come al solito, incuffiatevi. E attenzione, qual è il nome di battesimo di Dardust, tra i più importanti pianisti, compositori, produttori della musica italiana? Si chiama Dario, Emanuele, Fabio oppure Michele?
0: Manda adesso un messaggio su WhatsApp scritto al numero 393-444-0444 con la risposta esatta alla domanda e il tuo nome.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un

0: questo è solo uno dei 7 singoli estratti da Born in the USA. Era il 1985, Glory Days, Bruce Springsteen, canzone meravigliosa, riconoscibilissima, e tra l'altro lui con estrema ironia parlava di vecchiaia. Lui ha scritto questo disco quando aveva 35 anni.
1: Che vecchiaia, scusami.
0: Esatto, e si sentiva già vecchio e quindi ha cominciato a scrivere questa canzone con estrema ironia, però parlava di invecchiamento, di essere adulto e tutte queste cose. Beh, abbiamo giocato e la più veloce è stata Laura. Ciao Laura.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: E allora ti abbiamo fatto una domanda per portarti a casa 2 biglietti per il concerto di Dardust sabato 11 luglio al Lazzaretto di Bergamo. La domanda era: qual è il nome di battesimo di Dardust?
2: Direi che è Dario.
1: Esatto, Dario.
0: Brava, brava, Dario Faini, infatti questo è il suo nome, poi si fa chiamare Dardust, ma lui è bravissimo. Conosci qualche sua canzone?
2: Sì, qualcuna sì.
0: Oh, benissimo. Bene. Senti Laura, visto che noi siamo due donne, tu sei al volante, immagino.
2: Esatto, ma
1: tre donne al volante.
0: Tre donne al volante. Quindi siamo un pericolo in questo momento. Vabbè. Però cosa fai di bello a parte guidare?
2: Sono impiegata.
0: Ah, ok. E con chi ci andrai a questo concerto?
2: Marito o amica, se la giocheranno. Ok, la stasera.
0: La tira i dadi?
1: Esatto.
0: Va bene Laura, l'importante è divertirsi, anche perché l'estate è cominciata da poco, quindi ci si deve assolutamente divertire con colori, musica, cose. Dobbiamo star su.
1: Esatto,
0: ecco, dobbiamo star su. Va bene Laura, esatto. Quando sei lì taggaci, ok?
2: Sicuramente, sì.
0: Buon divertimento allora, ciao.
2: Grazie mille ragazze.
0: Ciao.
3: Radio number one.

0: di Benjamin Ingrosso su Radio Number One. Da brave donne al volante
1: vi segnaliamo che sulla 4, la Brescia-Padova, ci sono ancora 5 km di coda tra Brescia Est e Sirmione in direzione di Padova.

0: Portugal The Man con Philip Steele, con noi Donna al Volante.
1: Buon venerdì, rimanete con noi, abbiamo ancora un sacco di cose da raccontare.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Ovviamente il viaggio continua.
1: Puntualissime, come sempre, sono le 19.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Number One Notizie.
5: Il governo non rinnova il taglio delle accise, niente più sconto sulle accise, dunque da domani benzina a circa 1,86 euro al litro e il gasolio a quasi 2 euro al litro, con un aumento medio di 3-4 euro a pieno. Le associazioni dei consumatori denunciano un rialzo non giustificato rispetto al calo del Brent, mentre il MEF parla di fine della fase emergenziale. Il ritorno dell'accisa piena pesa sui trasporti, sulla logistica e sull'inflazione. Gli interventi temporanei degli ultimi due anni sono costati 2 miliardi e il governo ritiene non sostenibile un nuovo rinnovo. Il congresso della UIL a Padova. Il sindacato denuncia che i salari e il potere d'acquisto non recuperano l'inflazione reale e chiede un piano di indicizzazione selettiva per i redditi medio-bassi. Critica anche alla fine degli sconti sui carburanti, considerata una tassa regressiva. La UIL rilancia la proposta di un patto per i salari con governo e imprese. E a Padova erano presenti tutti e tre i segretari generali, ovviamente Bombardieri della UIL, poi Fumarola della CISL e Landini della CGIL. In chiusura le borse, Piazza Affari chiude a più 0,75%. Ed è tutto da Nicola De Muro.
6: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.
7: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
9: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
8: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
10: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
11: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
12: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
13: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: andate sul nostro sito radionumberone.it perché lì trovate tutti gli eventi, ci sono una valanga di cose che faremo durante questa estate e anche voi sarete protagonisti perché vi regaleremo un sacco di biglietti per i concerti, ma non solo. Quindi seguite sempre Radio Number One, seguite anche le donne al volante. Io sono Lily.
1: Io sono Agnese.
0: E lui è George Michael.
1: Oh. Oh.
0: E si festeggiano 20 anni di un disco meraviglioso, Another Affair. È uscito proprio il 3 luglio del 2006 e George Michael pubblicava questo singolo, il primo che anticipava 25, questa raccolta che celebrava 25 anni di carriera.
1: Un testo, quello di Another Affair, dove George Michael parla di cambiamento e di libertà personale, temi che molti ascoltatori, sì, molti critici hanno letto anche alla luce della sua vicenda umana, delle sue infinite vicende umane. C'è anche un verso curioso, una curiosità, perché appunto nel verso, c'è un verso di questa canzone che dice "Look who's talking, guilty feet now", che è stato interpretato però mai confermato dall'artista come un ironico richiamo a Careless Whisper, uno dei suoi più grandi successi, perché in Careless Whisper lui canta "Guilty feet have got no rhythm", quindi vuol dire i piedi colpevoli, che peraltro è una frase che non esiste in inglese, l'ha un po' inventata lui, appunto questi piedi colpevoli non hanno ritmo, e in Easier Affair lui dice guarda chi sta parlando, guilty feet, guardalo qua, sì, guilty feet.
0: E comunque la cosa importante è che il pubblico italiano proprio nel 2006 l'ha premiato facendolo arrivare al primo posto in classifica. Lo ascoltiamo a distanza di 20 anni, George Michael con Easier Affair qui su Radio Number One.

0: vent'anni e non sentirli, George Michael in User Affair, uscita appunto 20 anni fa questa canzone nel 2006. Mi stavo togliendo.
1: Stavi togliendo, sì, sì.
0: Donne al volante, Radio Number One, yuhu, domani iniziano i saldi.
1: Esattamente, domani il 4 luglio cominciano i saldi estivi in quasi tutta Italia, insomma il desiderio di comprare c'è sempre, sia chiaro, perché c'è sempre qualcosa che manca, c'è sempre qualcosa che, ma no, vado a fare un giro ma non compro niente, poi sì, e poi la carta di credito
0: scappa, scappa sempre qualcosa, esatto. Perché nell'armadio di una donna ma anche di un uomo, serve sempre qualcosa,
1: ma certo.
0: Quindi, no, poi la cosa divertente è proprio andare in giro, vedere, no, e
1: sì, fare anche un po' di affari, perché no,
0: sì, sì. Beh, io compro sempre in questo periodo i costumi,
1: sì,
0: che poi magari
1: metti l'anno prossimo,
0: sono già tornata dalle vacanze, per dire, certo. Però li metto magari l'anno prossimo,
1: vabbè,
0: però mi piacciono e quindi li trovi anche a meno,
1: a meno, so. Certo, certo. Voi comprerete?
0: Fatelo un giretto per negozi. Olivia Rodrigo, la ascoltiamo con Drop Dead.

0: Radio Number One.
1: Just give me some true revelation.

0: Cenere qui a Radio Number One con le donne al volante in questo venerdì spumeggiante. Tra l'altro io già aspetto questa sera, ore 22, voi non avete idea, nel Number One Classics cosa ascolteremo. Sarà un venerdì veramente...
1: un venerdì...
0: che dire...
1: beh, basta ascoltare, così basta, si capisce.
0: Sì, vabbè, dai. Basta.
1: E allora tra pochissimo, anche in attesa del weekend, scopriremo che tempo farà.
2: Le donne al volante. Su Radio Number One, le donne al volante.
0: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo.
0: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
3: Bagno 30?
0: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
3: No!
0: Guarda che i menage da trovare non sono contesi.
3: Era per la completezza di informazione.
2: Giornalista. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
4: Solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.
6: Meraviglia.

0: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 8731. Comprooro.it.
2: Segna questa data. Il 29 giugno apre il nuovo store Lube a Verbania.
3: Dal 29 giugno al 5 luglio, solo una settimana, solo 30 appuntamenti, solo condizioni irripetibili.
2: Lavatrice più asciugatrice e piano top in ceramica sono in omaggio e potrai avere la tua nuova cucina Lube in 5 anni senza interessi.
3: Assicurati il tuo appuntamento. Ti aspettiamo a Verbania in Piazza Mercato 25 Intra.
4: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
5: Liberi di viaggiare.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
7: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
8: Radio Number One Meteo.
9: Corazon di Trebi Meteo può dirci che tempo farà domani e anche dopodomani. Pensa un po'. Ciao Paolo.
10: Ciao. Ed è un eroe praticamente. Sì, nessuno sì. Come me. Adesso non esageriamo perché tanto, bravo, esatto. Anche perché è molto semplice. C'è il sole, punto e basta. Quindi ce la farebbe chiunque. Beh sì, sarà un weekend di sole, weekend estivo in tutta Italia. Tra l'altro chi fosse in partenza che solo per il weekend troverà sicuramente bel tempo. Il problema un po' il caldo che si intensifica, non in maniera esagerata, ma quanto basta per farci lamentare, voglio dire. Quindi soprattutto pianura padana, anche in zone interne dell'Italia centrale, ripuntiamo verso i 33, 34, forse 35 gradi. Quindi insomma sarà un weekend caldino, non sono i 40 di una settimana fa, ma sono sempre 34-35, quindi sopportiamo. C'è un po' meno umidità, ma anche lei aumenta, quindi insomma sarà comunque un weekend caldo. Un po' meglio al mare, anche se vi dirò, è il mare che è particolarmente caldo in questo periodo. Abbiamo il Mediterraneo che è già a 30 gradi, 28-30, che è troppo, non vuol dire che c'è proprio qualcosa che non va. Chi va al mare, insomma, si accorgerà che entra in acqua senza fatica.
9: Brodo.
10: Tutti contenti, però un po' troppo. È un po' troppo, diciamo.
9: Senti, ecco. Ti puoi sbilanciare un po' su come sarà la prossima settimana, giusto così per sapere se
10: pur
9: ci dobbiamo...
10: Pur parler. Sì, allora, sarà bella, però il problema è che sarà calda, quindi non ancora una volta record, però valori alti. Avremo forse mercoledì una breve tregua al caldo tra mercoledì e giovedì, ma nel complesso è estate e si suda settimana prossima, punto e basta. Ecco.
11: Grazie Paolo Corazzone per averci dato altre motivazioni per cui lamentarci. Grazie mille.
10: Ma io sarò il primo, tra l'altro.
9: Grazie allora Paolo Corazzone di Trebi Meteo. Ciao Paolo.
11: Ciao,
10: buon weekend.
12: Finalmente è iniziata l'estate.
13: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
12: Ah sì?
13: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
12: Hai ragione.
13: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
14: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
15: Preparati a un'estate da prima pagina. Dal 4 luglio a Franciacorta Designer Village ci sono i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ti aspettiamo! La data di inizio e fine dei saldi è determinata in base alle disposizioni della regione.

0: anche Sienna Spyro con Material Lover, però parliamo anche di calcio, dai, che è sempre una cosa bella. Parliamo di mondiali naturalmente, e a Città del Messico, ci ha fatto tanto ridere questa cosa, ha aperto un bar che vuole offrire conforto ai tifosi delle nazionali che hanno perso e sono state eliminate. Si chiama Losers Café.
1: Esattamente. Come funziona? Quando una delle squadre che ha perso perde, appunto, loro appendono fuori la bandiera della squadra perdente e tutti i tifosi di questa nazionale possono andare al bar, e se hanno, indossano la maglietta della propria squadra, appunto, viene offerto loro almeno un giro gratis, di qualsiasi cosa, di qualsiasi bevanda. Perché, insomma, dai, siamo tutti amici.
0: È una sorta di premio di consolazione.
1: Esatto,
0: insomma.
1: Dai, almeno beviti qualcosa se proprio non puoi festeggiare.
0: Ehi, perdente, sei uno di noi.
1: Sei uno di noi. Questo è un po' lo slogan di questo bar.
0: Però è molto molto carina l'idea, dai, è molto carina l'idea, sì. Perché poi, tra l'altro, c'è stata la partita tra Messico ed Ecuador, il Messico ha festeggiato, naturalmente tutti in giro a festeggiare per le strade, gli ecuadoriani invece, poverini, no, però hanno visto questa bandiera, sono entrati e sono andati a festeggiare, insomma.
1: Tra lacrime e risate, dai.
0: Sì, carino, carino, carino, ci piace. We will

0: di Summer Funk con Francesco Gabbani qui su Radio Number One. Noi donne al volante stavamo parlando di mondiali. Ricordiamo che questa sera a mezzanotte giocherà l'Argentina contro Capoverde.
1: È vero, poi alle 3:30 questa notte, se avete voglia di rimanere svegli, Colombia-Ghana. Però rimanete con noi perché tra poco una grande canzone e poi parleremo di un'altra notizia che riguarda il mondiale, che troviamo piuttosto divertente.
0: Esatto.
1: E anche un po' bizzarra.
0: Sì.
1: State lì.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
8: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
9: Anche su un mezzo non tuo?
8: Sì.
9: E offre anche tutela legale.
8: Mi fai parlare?
9: E assistenza sanitaria e a casa.
8: Esatto, Moby, perché ACI
9: è il club sempre vicino a te.
8: Almeno la chiusura posso dirla io?
9: Ok, socia.
8: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
13: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
14: Internet veloce!
13: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
15: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 665 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Myers con Kiss the Rain, 1997, album di debutto Growing Pains, prodotto da Desmond Child, l'unico grande vero successo. Tra l'altro lei se l'è sempre presa comoda, devo dire, perché tra un disco e l'altro 10 anni.
1: Ma perché no? Certo.
0: Brava però, insomma, davvero brava. Billy Myers, grandi canzoni qui a Radio La Meruana, e con le donne al volante continuiamo a parlare di mondiali, anche perché c'è questa notizia che ci ha fatto veramente ridere: le dichiarazioni dell'allenatore dell'Inghilterra in vista della sfida contro il Messico di lunedì prossimo, lunedì 6 luglio. Che cosa ha detto?
2: Cari genitori, lasciate guardare la partita ai vostri figli, e fate anche una bella cosa: non mandateli a scuola il giorno dopo, perché è molto importante. Fate guardare loro questa partita, che sarà l'una di notte di appunto lunedì 6 luglio, quindi il giorno dopo sì, i ragazzini e i bambini dovrebbero andare a scuola, ma per appunto l'allenatore è più importante vedere la partita.
0: Sì, Starmer non è molto contento di questa dichiarazione, dice no, i bambini dovrebbero in realtà andare a scuola, sarebbe il caso di farlo. Nel frattempo l'app per trovare babysitter ha dichiarato che si è registrato un aumento del 50% delle prenotazioni proprio per il 6 luglio, e addirittura i genitori preferiscono guardare la partita fino a tarda notte piuttosto che accompagnare i figli a scuola, tanto che hanno chiesto addirittura di ottenere una festività straordinaria.
2: Sì, per
0: cioè,
2: il 6 luglio.
0: Fuori di testa.
2: Certo, in modo che le persone possano guardare la partita senza poi doversi preoccupare di portare i figli a scuola o di lavorare l'indomani. Io però ho un ricordo del 2021 di questi inglesi già esaltati perché it's coming home,
0: sì,
2: la
0: sì.
2: Coppa Europea ce l'abbiamo noi, se l'erano già tatuate, questa coppa.
0: E noi li abbiamo mandati a casa.
2: E noi li abbiamo mandati a casa loro e ci siamo tenuti la coppa. Quindi io aspetterei a chiedere davvero questo giorno festivo, perché un attimo, prima guardiamo come vanno le cose.
0: Ah, vabbè, insomma, siete avvisati. Stare

0: insieme a Jay-Z, questa era la loro Umbrella, un successo del 2007 a chiudere il nostro appuntamento settimanale con le donne al volante.
1: Sì, io torno alle 22, non vi perdete la puntata di questa sera, ho visto la scaletta, ci sono canzoni meravigliose, quindi ascolteremo il meglio, la musica che ha fatto la storia negli anni 70, 80, 90, vi aspetto per Number One Classics, ma io e te torniamo lunedì.
0: Torniamo lunedì alle 17, adesso diamo la parola, lasciamo il microfono ai due matti dell'Happy Hour, Gabro e Luchino.
1: Noi ci risentiamo quindi lunedì e buon weekend a tutti.
0: Buon weekend, ciao!
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: La musica che cerchi è qui.

0: Quando in città l'estate soffoca, c'è un luogo dove l'aria è ancora fresca. Santa Caterina Valfurva. Montagna autentica, panorami immensi, trekking, bike, natura e avventure nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. Qui ogni giornata è un'emozione da vivere. E dal 27 luglio al 2 agosto vivi la magia dell'Essential Alps Festival Olistico. Santa Caterina Valfurva, l'estate che rigenera. Scopri tutte le attività su www.santacaterina.it.
1: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
3: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
2: Certo, trovi anche una vasta scelta di sauna e box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.

0: E allarme fentanyl in Italia, rubate 80 fiale da un ospedale romano, pericolosissimo, può uccidere alla prima dose, avvertono i medici. Riunione d'emergenza a Palazzo Chigi, indaga la procura di Roma. In una Teheran blindata e con milioni di fedeli sono partiti i funerali della guida suprema iraniana Ali Khamenei, uccisa nel primo attacco israelo-statunitense all'Iran. Sono figlio di questa grande nazione fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano una vita migliore per se stessi e per i propri figli, così il Papa Leone XIV, ricordando la dichiarazione di indipendenza americana di 250 anni fa e alla vigilia del suo viaggio domani a Lampedusa. Il congresso della UIL compatte le tre grandi confederazioni sindacali nel chiedere al governo e alle imprese la difesa della contrattazione collettiva per salari adeguati all'inflazione. Il leader UIL, Bombardieri.
1: Mi sembra che oggi il segnale più forte sia questo, dell'unità sindacale. CGIL e CISL e UIL hanno fatto una piattaforma ed è ovvio che la prima interlocuzione è con le associazioni datoriali.
0: E a proposito di inflazione, niente più sconto sulle accise. Il governo ha deciso di non rinnovarle, attesi aumenti di 3-4 euro per un pieno di benzina o gasolio. È tutto da Nicola De Muro.
2: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One. In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il cicloraduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti. Su Radio Number One, Happy Hour.
3: E vede certe volte, signor Gabba, pensavo fosse martedì, mercoledì o giovedì, no? E invece
4: forse perché è il 3 di luglio.
3: Forse sarà per quello. E invece pensi un po' che oggi è
4: venerdisco.
3: Mamma mia, guarda, certe volte i giorni.
5: Lei è un
3: Ma perché
5: cretino.
3: Cominciamo già così? Allora adesso è l'ultimo giorno della settimana, un po' di rispetto.
4: Ma meglio venerdì o sabato?
3: Non
4: secondo
3: lo so.
4: Me venerdì, perché ci siamo noi, dai.
3: Ah sì, per quello dice. Ma può essere, però anche il weekend insomma è tanta roba, no? Diciamo, non è che mica così, Radio Number One, non è che scherziamo qua. Va bene, buona serata, benvenuti, ultimo appuntamento della settimana, ovviamente anche con il dedicato, perché poi più tardi ci saranno le vostre canzoni, le vostre richieste musicali attraverso il nostro numero di WhatsApp, ma questo è il programma che assolutamente qui si alza il livello intellettivo, perché cioè, il qui è altissimo.
4: Laggiù
3: diciamo.
4: No,
3: okay. Dall'altra parte neanche, ma qui è altissimo, come sempre. Questo è il programma più invidiato sul pianeta in assoluto, diciamolo, nel mondo della radiofonia. E allora prima cosa che facciamo, che non fa nessuno, ma vediamo il santo del giorno. Perché direte voi? Perché prendiamo il giornale sul bancone del bar, vero signor Gabba?
4: Assolutamente, leggiamo il santo di oggi, venerdì 3 di luglio 2026.
3: E allora attenzione, perché se ci avete un'amica che si chiama Ortona o un amico che si chiama Ortona, a questo punto facciamo così, che magari
4: c'è un paese in Toscana, Cortona, senza C, Ortona.
3: Esatto, magari lo hanno affiato un attimo, l'Ortone, che magari con due carote. Vabbè, li telefonate e ci fate gli auguri dell'onomastico. E attenzione, perché oggi, stamattina ho visto delle scena al supermercato che lei neanche si può immaginare, signor Gabro, perché oggi è la giornata mondiale senza i sacchetti di plastica. Quindi c'era la gente che usciva, gli cadeva tutto
4: in mano.
3: Niente, un disastro, insomma, di cose così. Vabbè, due ore qui nell'Happy Hour con noi.

0: Eh beh, assolutamente, diciamolo, diciamolo che qui c'è sempre buona musica. E allora c'era Madonna, la Carpenter, insieme a questo Bring Your Love, e adesso noi qui, non da un'altra parte, qui si alza il livello. Perché? Perché una delle tante cose che facciamo all'interno di questo spazio, lo dica, signora.
1: Una delle migliori cose che facciamo durante l'happy hour è la lettura dell'oroscopo. Perché migliore, direte, dato che non siamo gli unici a leggerlo, no? Però
0: noi
1: non leggiamo l'oroscopo di domani, della settimana, del mese, assolutamente no, andiamo a leggere quello che è l'oroscopo della giornata di oggi per vedere se gli oroscopari ci azzeccano o, come al solito, ci sbagliano.
0: Vede che qui non si scherza proprio, noi siamo precisi. E attenzione, perché per non farvi litigare, perché prima eravate tantissimi a richiedere il vostro segno zodiacale, abbiamo deciso che facciamo noi un'estrazione del segno zodiacale nel nostro cilindro, non il coniglio ma il segno. Allora attenzione, chi estraiamo stasera? Il leone.
1: Roar,
0: sente che è ruggito. Allora, leone, in arrivo proposte che non devi sottovalutare. Se in questi giorni rispondi no a un progetto, potresti pentirtene in futuro. Quindi, se avete risposto no oggi, mi dispiace.
1: Dite sempre sì, testa bassa e pedalare.
0: Niente, oggi non potevate dire di no quest'oggi. Diciamolo. C'è Miley Cyrus e Dua Lipa.

0: Miles Beat, bellissima. Stay, buona serata, siete su Radio Number One. Che dire?
1: Bella, cioè, finalmente l'aperitivo. Fammi da bere che mi devo rimettere al mondo.
0: Berti, buonasera.
2: Ben arrivato.
0: È arrivato anche il Berti, lui non manca mai. Berti fa, praticamente è un cliente, no? Ma è preciso, lui puntualmente tutti i giorni è qui. Lo dico per quelli che magari sono appena arrivati e non sanno come sta. È uno che si è proprio ligio, ogni sera fa delle cose diverse, no?
1: Tipo, dai che beviamo qualcosa.
0: Infatti, no, Berti, quello ormai lo sappiamo, ma mangia ogni tanto, no? Perché, anche perché tra le altre cose, a proposito di cibo, poi adesso è estate, fa caldo,
2: sì,
0: è cambiata un po' la situazione, chiamiamola così, virgolettata dietetica, di coloro che magari pranzano, cenano, fanno colazione, però d'inverno si fa in un modo, mettiamolo così, d'estate si fa in un altro. Perché? Perché cambia il clima, fa caldo, fa freddo, insomma, e cambia un po' anche l'esigenza del corpo.
2: Per quanto mi riguarda, solo l'insalatona, quella che dura 10 giorni, riso, wurstel, mais,
0: robe così, robe imbarazzanti, che cioè, niente, va bene, no, perché hanno fatto, sai che ci sono quelli che fanno le ricerche, le analisi, li pagano,
2: le statistiche,
0: quelle
2: a
0: robe lì, certe, e hanno così scoperto, pensi, poi li hanno pagati per scoprire questa cosa che tra un attimo diremo, lo diciamo. Dice che c'è, dicono, hanno scoperto che c'è una dieta per la longevità, o almeno per mantenere al meglio il proprio corpo e ottimizzare quelle che sono le prestazioni del proprio corpo in ogni periodo dell'anno. E pensi un po' lei cosa hanno scoperto? Che praticamente bisognerebbe mangiare più verdure, più pesce, più... e questa cosa, hanno fatto uno studio per scoprire questa cosa.
2: Però non hanno detto di quanti anni si allunga la nostra vita se mangiamo questi alimenti, no? No. Io devo sapere se rinunciare alla bisteccona oppure no, cioè se ne vale la pena.
0: Io penso che dipenda molto da da situazione a situazione, ma di questo ne parleremo nella prossima puntata. Buon vento, c'è anche Jovanotti Alfa.
3: Ed è un po' di t-

0: Up su Radio Number One, canzone che tra un attimo te lo dica, signor.
1: Tra un attimo arriverà il primo spazio del dedicato. Bisogna essere veloci per prenotarsi al 393 444 0444.
0: Ecco, quindi state lì, non ve ne andate.

0: con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Questo è lo spot per te. Sei quello sempre alla ricerca della vera innovazione. Questo è lo spot per te.
1: Ehi bro, se segui sempre solo te stesso, questo è lo spot per te.
0: Qualunque sia il tuo stile, oggi ha un solo nome. Nasce Varese Motor Company, la nuova concessionaria Nissan con tutto il Cityfan di nuova Micra, l'innovazione di Qashqai Power, lo stile unico Juke e molto altro per tutti. Varese Motor Company, a Varese in Viale Belforte 235.
2: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
3: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
2: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
3: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
2: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
4: La salute non è low cost, la qualità prevale nel tempo. Odonto B è un centro medico dentistico che da oltre 30 anni offre ai pazienti la professionalità dei propri specialisti. Vieni a ritrovare il sorriso sul Lago Maggiore. www.odontob.it. Info allo 0331 96 24 05. Lo studio rimarrà aperto tutto il mese di agosto. Direttore sanitario, dottoressa Emanuela Bianca.
5: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
6: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
5: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
7: Radio Number One Meteo.
8: Amici di Radio Number One, ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo. Ci attende un fine settimana all'insegna dell'anticiclone ovunque, il cielo risulterà sereno, poco nuvoloso sia sabato e domenica. Solo in montagna qualche locale temporale di calore del pomeriggio, altrove sole sia in pianura ma anche al mare. Per quanto riguarda le temperature, torneranno nuovamente ad aumentare, a crescere, il caldo si farà intenso in vista di domenica. Al nord e sulla Toscana sono attese punte di 34-35 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
9: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
10: Quando il sole tramonta, Franciacorta Designer Village si accende! Sabato 11 luglio dalle 21 ti aspetta il format Parole e Musica con Francesco Renga e il 18 luglio con Ermal Meta. E non solo! Music e food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
11: Radio Number One presenta...
12: Ed eccolo qua come promesso, signor Gadro. Vede che noi quando noi facciamo ogni promessa è debito. Vede qua.
13: Lei è un cretino.
12: Ma perché? È un modo di dire, ma non è che. Cioè, non capisce.
14: Lei quando si parla di soldi impazzisce. Beh, lei non ce la fa.
12: Non ce la fa proprio.
13: Posso avere un aumento?
12: No, non tiri fuori questi argomenti, signor Gadro, che già ne abbiamo abbastanza. Stasera mangiamo, secondo lei?
14: Ma guardi, io stasera mi sono preparato. Che è venerdì, poi bisogna uscire.
12: Ma si è preparato qualcosa a mangiare o si è preparato psicologicamente?
14: Entrambe.
12: Entrambe le cose. Gandalf, mangiamo stasera?
15: È impossibile.
12: Niente, come al solito, niente, che è tutto a posto. Primo spazio del dedicato, ricordiamo il nostro numero.
14: 393-444-0444, chiedeteci la vostra canzone preferita.
12: E dedicatela a chi vi pare piace, anche a voi stessi, come in questo caso ha fatto Renato.

Era il 1986 quando veniva pubblicato questo singolo per Peter Gabriel da un album che si intitolava So, e questo era Big Time. Voi sapete che poi da anni leader al tempo dei Genesis inizialmente, poi in secondo step si è spostato in altre direzioni, occupato anche politicamente all'interno del sistema mondo per il green, il pianeta e via dicendo. Sicuramente resta tuttora un grandissimo artista con una grandissima storia e una grandissima colonna musicale che ha creato per tutti noi, e questa sicuramente una di quelle canzoni. Adesso c'è Annalisa. Quando

0: Benz Brother, Let Me Out. Buona serata, siete su Radio Number One. Questo è l'Happy Hour, c'è il signor Gabro come sempre.
1: Fino alle 22 siamo qui.
0: Poi ci sono io che sono Luchino, no? Luchino, sempre io quello con la capa. E poi ci siete voi tantissimi a richiedere la vostra musica. E tra un attimo, altro spazio dedicato a voi.
2: Happy, Happy Hour Number One. Ogni sera il tuo Happy Hour è su Radio Number One.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Let's go! Da Meteo World arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio. Notebook Samsung Galaxy Book 5 Intel Core Ultra 7 tuo a 999 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Meteo World.
2: Radio Number One presenta Dedicato.
0: Ha visto che ci siamo, signor Gabro, ha visto? Siamo al secondo, ma non da mangiare, siamo il secondo.
1: Another one.
0: Non è il secondo che si mangia, no? È il secondo.
1: E neanche il primo è arrivato, se per questo.
5: Non mi meraviglia, mio figlio.
0: Non avevamo dubbi, Ganda, come al solito, va bene. Secondo spazio del dedicato, grazie alle vostre selezioni, al nostro numero.
1: 393-444-0444, stanno arrivando tantissimi messaggi. Se volete aggiudicarvi una canzone, fatelo, ma siate veloci, perché poi arriva la sentenza del Berti, finiscono di qua, di là.
0: E dopo niente, poi facciamo tutti un gran pianto perché non riusciamo ad accontentare tutti quanti. Arriva invece

0: Salve, dice Sandra, che tra virgolette ha mandato primo step alla richiesta, poi è arrivato anche il messaggino. Volevo salutare Erika e Elia, i miei amici, quando andavamo a ballare questa musica nella discoteca, come scritto.
1: Che bei ricordi.
0: Mamma mia, tanta roba. The Tramps, Disco Inferno, era il 1976, sicuramente questa una parte importante, una colonna sonora importante per quel periodo. A proposito di colonne sonore, di musica, ricordiamo che questa sera, come ogni sera accade,
1: dalle 22 alle 23 arriva il Number One Classics con Lilly, un grande viaggio all'interno della musica degli anni 70, 80 e 90.
0: E adesso Carol

0: Guardi che siamo maleducati per stasera, perché c'è gente che scrive e dice delle cose e noi non li salutiamo neanche. Signor Maurizio, buonasera. Salutiamo.
1: Buonasera, abbiamo alzato la mano in realtà, facevamo ciao, poi ci siamo ricordati che non ci vede nessuno.
0: Non ci vede nessuno.
2: Ma il wifi Huawei c'è stasera, funziona?
0: Ma sì che funziona, Betty, ma che domande fa stasera, va bene. Allora, poi salutiamo anche il signor Mauro, le lavatrici, le lavastoviglie, l'asciugatrice, salutiamo anche Maria Grazia dalla Sicilia.
1: Buonasera, grazie.
0: Gigi, Luigi, felice di Bergamo e ovviamente tutti coloro che stanno messaggiando al nostro numero.

0: E si chiude così solo la prima ora, però, è vero, signor Gabbro?
1: Sì, e la seconda poi si aprirà con un altro spazio del dedicato. Ci sono ancora degli spazi?
0: Ma no, per il momento ce li abbiamo ancora. Non è ancora arrivato il veto del Berti. Va bene, state lì, eh? Happy,
2: happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Rimani su Radio Number One.
4: E allora sorry, scusa, lo sento, conosco mille lingue ma non la tua.
5: Non lo usi più? Vendilo a Cormano e Presso. Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Presso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
5: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Presso in via Vittorio Veneto 5.
3: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
5: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
2: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
6: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
8: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. 1 chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park Extreme.com.
9: Torna il Lake Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: One. Radio ufficiale, Radio Number One.
1: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
2: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia.

0: concerto. Mantova Summer Festival. Biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One. Radio Number One presenta Dedicato.
1: Mamma mia, visto, siamo già nella seconda ora
2: dell'ultimo giorno della settimana per quanto ci riguarda.
1: Per quanto ci riguarda, perché poi domani, attenzione, c'è il weekend di Radio Number One, e quindi non perdete gli appuntamenti anche della giornata di domani.
2: Sai che ci sarò anch'io?
1: Ma guardi, io facevo finta di niente. Invece che fortuna, c'è anche lei tomorrow. Va bene, allora siete su Radio Number One, questo è l'appuntamento del dedicato. Ogni sera ci sono gli spazi dove voi potete andare a richiedere della musica.
3: Non ci abbiamo più spazi,
1: fino a poc'anzi.
2: Secondo me lo fa apposta.
1: Secondo me fa apposta, sì, va bene. Allora, comunque potete usare il nostro numero di WhatsApp per interagire, no?
2: Per raccontarci cosa state facendo oppure cosa avete programmato per questo weekend. È sempre lo stesso numero, 393-444-0444.
1: Esattamente. E allora adesso una canzone che ha richiesto Christian.

0: Ma si vede che c'è del tenero qua, signor Gatto.
1: Ah, sì?
0: Sì, cioè, questa era per Tania, vede? Christian dedicava a Tania questa canzone.
1: Poi di venerdì sera.
0: Mamma mia, Toni Braxton, Unbreak My Heart, era 1996. Una canzone che ascalò le classifiche europee non solo in quel periodo, e sicuramente una di quelle canzoni che quando deve fare la dedicuccia d'amore a qualcuno gli metti questa canzoncina qua che si scioglie un attimino, diciamolo. Adesso invece Panic at the Disco.

0: Beh, che dire, voce meravigliosa, quella di Elisa, è bella, bellissima canzone. Dillo solo al buio, siete su Radio Number One, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar, quello di Radio Number One. C'è il signor Gabbro, poi ci sono io che sono Luchino. Luchino, sempre io quello con la K, e poi ci siete voi tantissimi dall'altra parte, che è ovviamente anche il venerdì sera, interagite all'interno di questo appuntamento. Ma lo sapeva, signor Gabbro? No, giusto, lo diciamo, diciamolo anche ai nostri ascoltatori e ai nostri clienti qui del locale, no? Che hanno fatto un'altra ricerca, un'altra indagine, un'altra analisi di mercato.
1: E cosa hanno scoperto questa volta?
0: Purtroppo hanno scoperto una cosa che non è che sia al massimo, no? Voglio. Pare che in questi ultimi periodi, in questi ultimi anni, gli italiani si stiano particolarmente trascurando per quanto riguarda la propria salute, no?
1: Lavoriamo troppo, siamo sempre di fretta, si corre, non si fa attenzione a ciò che è importante davvero.
0: Mettono un po' da parte la salute, i motivi sono i più vari, come accennava lei un attimo fa, tipo no, non ho tempo questa settimana, non sono troppo incasinato col lavoro, tutte queste cose. Però ci sono delle cose magari banali, no? Tipo uno mal di testa, mi fa male il gomito, il ginocchio, le cose banalissime. Poi ci sono delle cose invece molto più importanti dove da questa analisi è stato sollevato un problema. Il problema è che pare che un italiano su tre non faccia più controlli a seguito di cose gravi, tipo infarti, problematiche, insomma, molto più incisive che non il fatto di avere un attimo il mal di testa. Quindi mi raccomando, cercate di non far parte di quell'uno su tre, perché diventa un po' pericolosino. Lei che dice?
1: E come si dice in italiese, prevenire è meglio che curare,
0: ma
1: no?
0: Ma lei è braverrima, guardi. C'è Bruno Mars, On My Soul.

0: Un'icona della musica, Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own, su Radio Number One, canzone che ci porta tra un attimo
1: a un altro spazio del dedicato.
0: Assolutamente sì.
2: Smart speaker.
3: Puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
3: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: number one è dove vivi tu.
1: Radio number one presenta Dedicato.
2: Penultimo, signor Gabbro, penultimo.
3: Before the last.
2: Bleh, bravi, come dice lei quando parla di detersivo per i piatti, guardi, non è meraviglioso. Buona serata, questo LP Hour, il vostro open bar preferito.
4: Buonasera.
2: Ma buonasera, come siamo arrivati ormai da un po', andiamo a casa. Buonasera.
3: È educata, dai, diciamo così.
2: È molto educata, è una signorina molto educata, no?
5: Madonne,
2: cose, è arrivato anche lui, non manca nessuno. Va bene, penultimo spazio del dedicato, non ci abbiamo più spazi, ma già l'abbiamo detto.
3: Non ci abbiamo
2: sì,
3: più spazi.
2: Beh, ti ho detto che non ho detto, l'abbiamo già detto.
3: Lasci perdere, guardi, che non ne vale la pena
2: stare stasera. Va bene, Deborah, arriva la tua canzone.

Ha pubblicata questa canzone, anzi quando veniva pubblicato questo album che si intitolava Mirage, e questo singolo che era Gypsy, che era importantissimo, per poi fu importantissimo anche a seguire per la carriera dei Fleetwood Mac nell'arco della storia. Grande musica, un grande gruppo e senza ombra di dubbio una bellissima perla di musica che ci ha regalato la nostra amica in questa serata, in questo penultimo spazio dedicato. Questa è Radio Number One, questo è l'Happy Hour e adesso i Pinguini Tattici.

0: Down this house is skin radio number one. Ma quanti siete stasera?
1: Stasera veramente tanti. Sarà stasera perché venerdì, la gente in giro in macchina, oppure esatto, c'è anche chi si rilassa a casa col condizionatore.
0: Esatto. Salutiamo anche eccolo qua. Salutiamo anche Alice e Denise che sono in macchina e stanno andando al mare, ha capito?
1: Beate loro, lei non mi ci porta mai, mi lascia sempre qui nel locale a
0: lavorare.
1: Guardi,
0: mannaggia, vabbè. Allora ci regaliamo una canzone alle fanciulle.
1: Certo.
0: Nel senso che, visto che in programmazione, regaliamo Sombra.

0: Drake, bellissima, ci piace tantissimo anche a noi questa.
1: Uno dei nostri preferiti.
0: Uno
1: sì.
0: dei nostri preferiti. Siete su Radio Number One, questo è l'Happy Hour e tra un attimo altro spazio dedicato a voi. Happy,
2: happy hour, number one. Ogni sera il tuo Happy Hour è su Radio Number One.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Radio Number One presenta...
0: È l'ultimo, basta, non ce ne sono più, è l'ultimo spazio di questa serata.
1: Adesso come facciamo fino a lunedì?
0: Non lo so, beh, possiamo, guardi, se vuole mi telefona e le dedico delle canzoni.
1: Col suo telefono poi, guardi, tecnologico, all'avanguardia.
0: Le lascio solo immaginare, guardi.
4: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
0: Niente, ma dica qualcosa a lei, Alberti, che adesso sto andando.
1: Alberti, che le devo dire, buon weekend.
0: Buon weekend e buon weekend anche a Ivo, che ha scelto una canzone, questa.

Le Spice Girl, Who Do You Think You Are? Beh, è quella lì, era quella band, quelle fanciulle che ballavano e facevano ballare tutto il pianeta. Un grande progetto musicale degli anni 90, e questo era 1996 quando uscì questa canzone, da un album che si intitolava Spice. Poi, diciamo, ci fu qualche diatriba all'interno del gruppo, però diciamo che rimane un'icona a livello di identità nella storia come nome, perché le Spice Girl si ricorda tutto il pianeta Terra e anche forse nello spazio. Che può dirlo? Arriva anche Saif.

0: Siamo quasi addirittura d'arrivo, ha visto?
1: Anche stasera, anche questa settimana ed è iniziato il mese di luglio che passeremo con voi sempre qui nell'Happy Hour.
0: Assolutamente sì.
2: Può abbassare la musica che non si riesce a parlare.
0: Ma può abbassare la musica cosa? Vogliamo salutare, tra l'altro abbiamo un sacco di amici. Ciao Tony, salutiamo Tony, buona serata, salutiamo anche Luigi, buona serata anche a Marika e a tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero di WhatsApp.

0: Abbiamo finito, eh? Basta.
1: Non... The last, the least, the lost.
0: Niente, non abbiamo finito. Cin cosa? Guardi, vado a casa. Va bene, si chiude così questa settimana dell'Happy Hour.
1: Ci sentiamo lunedì, signor Luchino. Buon weekend a tutti.
0: Puntualissimo, grazie, signor Gabro. Che dire, come sempre, fate una buona serata, fate un buon weekend, ma soprattutto fate i bravi.
2: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
3: La musica che cerchi è qui.

0: serata con noi. Questa è Radio Number One. Sono le 21:59.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
2: Radio Number One presents... Number One Classics.
0: La macchina dei ricordi da attivare anche questa sera sta per iniziare Number One Classics, un calendario musicale che ci riporterà negli anni 70, 80, 90 con il meglio della musica. Io sono Liliana Russo, Lilli, una donna al volante, e iniziamo con una grande canzone degli anni 80.

Benvenuti nel Number One Classics, anche questa sera. Buon venerdì, Nick Kershaw esordì nell'84 con l'album Human Racing. Wouldn't It Be Good è stato uno dei suoi grandi successi. Il video tra l'altro era molto molto carino, un extraterrestre che arriva sulla Terra per osservare noi umani, però poi capisce che non è stata una buona idea e se ne torna al suo paese. A distanza di anni, devo dire, non è cambiato molto. State ascoltando Number One Classics, io sono Lily, una donna al volante, e arrivano anche i Queen con Don't Stop Me Now.

Nel Number One Classics, anche questa sera, spazio alla musica italiana, quella che ha fatto la storia, perché Destinazione Paradiso, l'album d'esordio di Gianluca Grignani, è stato veramente un grandissimo successo. E da quell'album abbiamo ascoltato La mia storia tra le dita. Era il 1995 e Gianluca era bello come il sole e le ragazze erano tutte innamorate di lui. Il nostro viaggio continua con i Living in a Box.

0: Su questo brano un po' di rhythm and blues con Ain't No Stopping Us Now, un pezzo del 1979 del duo americano McFadden and Whitehead, anche loro legati alla Philadelphia International. Erano molto arrabbiati perché l'etichetta li voleva solo autori e non interpreti, e la canzone è stata spesso definita come il nuovo inno nazionale nero. Number One Classics vi regala anche pezzetti di storia e torna tra poco.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
3: No, dimmi, dimmi.
2: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me...
3: Sì, ho capito, ma secondo te...
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Ma che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
4: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
1: Radio Number One Classics
5: 1976.

Buon venerdì anche a chi per la prima volta sta ascoltando Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante, e il nostro viaggio ci ha portati in Australia con gli NXX. Era il 1987, dopo la morte del cantante Michael Hutchence, la band ha continuato a pubblicare inediti e lo scorso anno è uscito anche un cofanetto con il loro album più famoso. Dal nostro archivio i nostri programmatori hanno scelto gli Spinner, quelli di I'll Be Around.

Domani Zucchero sarà a Udine, continua il suo tour estivo con grandissimo successo. Poi seguiranno altre date a Bologna, Pescara, Perugia, Messina e Lucca. Nel Number One Classics questa sera abbiamo scelto Il Volo del 1995 e in arrivo ci sono i Talk Talk.

stati in attività fino al 92, poi si sono sciolti, ma i Tool Talk hanno lasciato il segno con canzoni come It's My Life, Such a Shame, che divenne famosa anche per uno spot pubblicitario. Life's What You Make It aveva questo ritmo così ripetitivo ma decisamente affascinante. Era il 1986. Number One Classics torna tra pochissimo. Radio Number One.

Prince è stato uno dei primi artisti a fare due video per una sola canzone. È il caso di I Wanna Be Your Lover del 1979, il suo primo singolo di successo. Number One Classics, la nostra macchina del tempo, ci riporta all'87 con Gino Vannelli, che ho avuto anche la fortuna di vedere dal vivo. Lo riascoltiamo con Wild Horses.

Immaginate di avere un archivio illimitato, una sorta di macchina del tempo dove devi solo pigiare un tasto e arrivi a destinazione. Negli anni 70, 80, 90, con la musica, quella che ha fatto la storia. Al comando c'è Lilly, una donna al volante, sono io e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare con la musica, appunto, che ricordiamo tutti e che ha fatto la storia.

0: Siamo arrivati ai saluti, noi ci risentiamo lunedì con altre grandi canzoni nel Number One Classics. Io vi aspetto, come sempre, da Lily. A tutti, buon weekend.
1: Number One Classics.
2: La musica che cerchi è

0: Radio Number One, un minuto alle 23.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sfinge, Sfinge, ci sei?
3: Chi è?
2: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
3: Un promo? Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
2: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
3: Umano, come osi? Ti maledico!
4: Pomeriggio Number One.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
4: Solo su Radio Number One.
0: La musica che cerchi.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Con Radio Number One.
0: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
3: Radio Number One.
0: Ascoltaci.
2: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
0: Alfa,
2: Charlie Puth,
0: Serena Brancale,
2: Madame e tanti altri.
0: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
0: La musica che cerchi. Ecco.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
3: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
2: Conosci i nostri speaker.
3: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
2: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
3: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: for now.
1: Radio Number One, le due. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
2: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
1: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
2: su Radio Number One.